0: settimana è ricchissimo di appuntamenti, c'è il Martini Mix fra pochissimo, c'è la Boombox Track, la canzone novità, la perla del pirla che parla, il More Music in the Mix con sua festosità il The DJ Maxwell. Mi scrivono già in chat però tutto bene, tutto a posto, io sono molto felice di ciò. Cerchiamo di capire con che mood affrontiamo questa giornata e soprattutto con che dischi, con che dischi. Io devo dirvi la verità, sono abbastanza rigenerato. Questa sera ho un piano, visto che io e i miei amici siamo abbastanza nostalgici per quanto riguarda un cartone animato che ci ha accompagnato per tanto tempo, che è I-Men. Ho visto che su Amazon Prime è uscito il film. C'è qualcuno di voi che l'ha già visto? Mi può dire quanto è una caccata gigantesca da 1 a 10? Perché stasera ho organizzato una visione fra amici di I-Men. Probabilmente resteremo delusi, ma insomma cercheremo di viverci questo momento di grande nostalgia assieme.
1: Attenzione,

0: Spero che non ci siano ragazze tristi all'ascolto. Nel caso cerchiamo di cambiarvi un po' l'umore della giornata.
1: Ciao Buva!
0: Ciao!
1: È venerdì, altri 20 minuti di lavoro e basta! Oh. Che venga le bire!
0: Che venga le bire! Molto bene, molto bene. Io vi dicevo che questa sera ho in programma con i miei amici di guardarmi, cioè ci siamo messi in calendario di guardare il film di I-Men assieme. E lui dice:
2: amici di I-Men?
0: No, no, I-Men. Avete presente il cartone animato in cui c'era Skeletor? Cioè l'uomo, cioè I-Men era l'uomo più forte dell'universo, l'alter ego segreto del principe Adam. Ve lo ricordate? Non è l'alter ego segreto invece del principe Adam il nostro Oppabacco, però sicuramente un'identità celata ce l'ha. Sentiamo.
3: Oppabacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, bellissimo venerdì, un po' rinfrescante Mago, sì. Ma perché un temporalone di ieri sera rinfrescato tutti quanti, però ciancio alle bande Mago, sì. Oggi è venerdì, tu sei stato assente la settimana scorsa.
0: Sì.
3: Assente il tuo braccio destro, il tuo sinistro, tutto quello che vuoi Andrea Martini. Pertanto posso presentarlo Mago?
0: Vai.
3: Posso presentarlo,
0: sì.
3: Io, quindi
0: sì.
3: Scansatevi tutti, grandi e piccini, che arriva lui, Andrea Martini con Martini Mix. Vai Andrea Martini e bentornati finalmente.
0: Oh,
3: vai.
0: Che bello, è il momento del Martini Mix di oggi e già senti cosa parte in sottofondo. Martini Mix vuol dire che tu mi mandi un messaggio al 393-7366-240 scritto solamente, non vocali, scritti solamente,

anno 2006, autoscontro e si rimorchiava, nostalgia, da Faedis. Faedis? Tu lo sai che io faccio Faedo di cognome? Probabilmente o arrivo da lì o da un

Martini DJ. Raga, Andrea Martini DJ non fa nulla di illegale, ma non beve nemmeno alcol. Una volta l'ho visto bere alcol, è meglio che non lo faccia mai, perché mi ha molestato quella sera. Attenzione, perché Casale Sulsile.

0: Country Show. Col gruppo bello. Country.
1: Col gruppo
0: ciao
1: country.
0: Ciao, buona giornata, buon divertimento a tutti.
1: Ma ho sentito che anche i Remix faranno uno speciale tutto country stasera all'Agri Show. A fra poco con...

0: la crew, noi dobbiamo dargli il benvenuto. Ciao, siamo in ascolto da Novara, per favore ci fate un saluto al Big Daniels ed il Darione. Certo, ciao ragazzi. Ciao Muva, i ragazzi di Ceggia dell'associazione Id Dust vi aspettano all'Agri Show questa sera, cioè mangiare la polvere, Eat the Dust. Che appuntamento c'è questa sera? C'è l'appuntamento con il Peter Pan Hangover all'Agri Show 2026, zona Stadio Euganeo, Padova. Dalle 22, Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i performer, Lex Serafo, Rocky, Mr. Chow, le pole dancer, special guests, DJ Matrix e 8 mix. Info e biglietti su agrishow.it. Intanto io vi ricordo l'appuntamento di questa sera. Il mio appuntamento di questa sera, vi dicevo, visto che comunque domattina lavoro eccetera eccetera, sto a casa tranquillo e pensavo di fare una serata un po' cineforum guardando una cosa che secondo me è già una cacata. Vedendo solo l'immagine della locandina, hanno realizzato il film di E-Man, quello con Skeletor, hai presente? Vabbè, ho chiesto se qualcuno di voi l'avesse visto.
1: Aiuto, Muva. Perché? No, non guardarlo. Non lo merda.
0: Non lo guarda.
1: Vale la pena guardarlo solo perché c'è Camila Mendes.
0: Ah, solo per questo. Vabbè, ci concentreremo su di lei. Allora, adesso è il momento della boombox track di oggi.

0: giorno sotto al sole. Connor Price e la Russell, la boombox track di oggi. Devo dire che secondo me si sposa molto bene con l'estate, con un clima di leggerezza che vogliamo portarvi con la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bartini.
0: Saluto, anzi risaluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Ciao!
0: Benissimo, benissimo. E poi c'è invece chi saluta me. Ciao, molto bene. Il sole sta facendo brutti scherzi, eh?

0: Molto bene, io questa sera non farò patapim patapam in realtà, ma guarderò, cercherò, cioè adesso non lo so se lo guardo, visto tutte le recensioni negative che mi stanno arrivando, volevo fare questo esperimento, guardare il film di E-Man.
1: Purtroppo l'ho guardato, un solo aggettivo, sì. Imbarazzante.
0: Ma imbarazzante perché? Cioè spiegatemi questa roba, imbarazzante come mai? Per il livello attoriale, perché la storia è stata smontata?

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore così?

0: More Music in the Mix.
1: Ogni giorno a quest'ora More Music in the Mix, ma il venerdì è solo di
2: DJ Maxwell. Parte forte sempre.
1: Esattamente, esattamente, grazie sua festosità il DJ Maxwell.
0: Davvero molto bene.

0: 2013, credici, sono passati già 13 anni da questo brano. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi il venerdì, si sa, è ricco di appuntamenti musicali, tanta musica. Io cerco innanzitutto di capirci qualcosa invece sul live action, sul film che hanno fatto di He-Man. Abbiamo due ascoltatori che l'hanno visto, quello almeno io ho visto la pubblicità su Amazon, ero curioso di vederlo nonostante già dalla locandina insomma annusavo un po' il pericolo di caccatona, però ho chiesto ai due nostri influencers cinematografici che mi hanno detto no Muva, non guardarlo, non farlo, eccetera eccetera, il perché questo film è una caccatona.
1: Non è tanto il film in se stesso, perché il film in se stesso è anche carino,
0: sì,
1: ma il personaggio di He-Man proprio, cioè come viene messo nel copione, cioè sembra un bimbo minchia, cazzo, dai.
0: No, proprio, ok, è proprio il personaggio di He-Man che non ha quell'appeal. Sentiamo.
2: Allora, diciamo che tralasciando l'ideologia woke, che ormai ci siamo abituati, Minetarp nero, tutte quelle cose lì, ci
0: sì.
2: Poi He-Man anoressico, perché è anoressico.
0: Ok.
2: E in più l'hanno fatto pure stupido.
0: No!
2: È veramente una figuraccia che non si può vedere, cioè veramente imbarazzante.
0: Cioè, come se mi facessi un altro film di Batman e lui è secco secco e un po' babbeo, cioè non ha più quell'attrattiva effettivamente. Cercherò anch'io di darci una risposta.
3: Attenzione,

0: Allora c'è lui che dice:
1: tutti ti stanno dicendo che è una gran cacata e tu lo guarderai lo stesso. Così mi piace, contro il muro e a cazzo duro.
0: Ecco, molto bene, molto bene. Grazie della poesia finale. Comunque sia, si sta parlando di del film di He-Man, che non è scritto I con la I, H-E-Man, sarebbe He-Man. Però posso dirti che con tutti i messaggi che mi stanno arrivando, non so se sono tanto convinto di vederlo. C'è Melissa che dice: guardato metà trailer di He-Man, scritto con la I, credo che mi basterà il mezzo trailer. Molto bene. Poi c'è anche lui.
2: Ho visto anch'io He-Man ieri sera. L'unica cosa bella,
0: sì,
2: è il lato B di Tila, tutto il resto è imbarazzante.
0: Guarda che questo aggettivo lo state usando in molti, cioè in tantissimi state dicendo He-Man imbarazzante. Allora, voglio fare un piccolo sondaggio che può aiutare ascoltatori ed ascoltatrici a non incappare in brutti film, perché si sa, ormai con l'avvento delle piattaforme di streaming molte serate si passano più a scrollare fra i vari titoli che a vederne uno, per cui passi tutta la serata a dire questo lo metto in lista, questo mi ispira, questo lo inizi 10 minuti e dici no, non mi va. Per cui vorrei fare una raccolta, me ne nomini almeno uno, cioè film più brutto della vita che ti ricordi, film più brutto della vita che ti ricordi, in modo da fare una sorta di breviario per evitarli. Adesso è il momento della canzone novità di oggi che prende una canzone di Nelly rifatta da Dizzy Rascal. Abbiamo iniziato questa mezz'ora con Caliente DJ Santos e lui continua con Questa temperatura. La canzone si chiama So High.

Questa è la canzone novità di oggi e stavo cercando di fare un appello al 393-7366-240 per creare una mappa dei film più brutti che avete visto, in modo, visto che passiamo ore a scrollare per capire che cosa vedere di sera, una serie, un film, ci aiutate già eliminando dei candidati o delle candidate. Allora, c'è chi dice film più brutti. Qui io spengo la radio. Io spengo la radio dopo un messaggio del genere. Buongiorno bella muva, film più brutto Her, un tipo che si innamora della propria intelligenza artificiale di casa. Tanti dicono che sia profondo e da capire, per me è semplicemente una cagata. È un film stupendo, mamma mia, interpretato da Joaquin Phoenix in una maniera incredibile. Film bellissimo, guardate Her, assolutamente è un film stupendo. Cioè, tu vuoi mettermelo veramente nella lista dei film più brutti? Ma cosa hai visto fino adesso? Allora, un microfono per due? Un microfono per due è uno degli unici film che mi ha fatto uscire dal cinema. Era il ritorno di Ben Stiller in questa commedia un po' musical. Io ho detto, vabbè, fa un film Ben Stiller, vado a vedermelo con gli amici, sicuramente ci rotoleremo dal ridere. E invece sono uscito, penso, poco dopo la fine primo tempo. Una roba orribile. Mamma mia, cioè, c'è qualcuno all'ascolto che mi può difendere cortesemente? Her, fighissimo. Nella versione originale, fra l'altro, se non erro, la voce di questa intelligenza artificiale è di Scarlett Johansson.

0: testa gira, ci sono dei film che ti fanno girare la testa dalla bruttezza. A parte che sono stato colpito nel profondo che un ascoltatore fidato, capito, di questo programma mi abbia detto che Her è uno dei film più brutti che abbia mai visto. Io voglio fare Arachiri in questo momento. Comunque, ciao Muva, beh, di film brutti ce ne sono a bizzeffe, come non dimenticare Sharknado, Piranha. Per fortuna tanti titoli li ho scordati. L'ascoltatore, quello di Her, adesso ecco, ho perso tutta l'aura. Va bene, ma avrai modo di recuperarla. Avrai modo di recuperarla, non ti preoccupare. C'è anche chi mi dà una vaga speranza per E-Man, che non è scritto I come lettera Man, ma è scritto H e Man. Ce l'avete presente?
1: Guarda, ho appena guardato il trailer perché sono stato curioso. Che parlate di sto He-Man. A me sembra una figata assurda.
0: Ah, ok.
1: Poi, non so, sarà magari che mi piacciono questi generi di film.
0: Sì.
1: Oppure comunque dal trailer sembra veramente figo. Ho voglia di guardarlo anch'io stasera.
0: Vabbè, va bene, facciamo. Hai presente tipo i gruppi WhatsApp che commentano, che ne so, Sanremo? Facciamo un gruppo WhatsApp per commentare E-Man. L'unica persona che mi sta dando un po' di fiducia. Fra l'altro, il trailer non l'ho nemmeno visto, ma non credo lo vedrò.

0: della settimana stiamo cercando di fare un piccolo recap dei film brutti, quelli da evitare, così insomma ripieghi su qualcos'altro e non perdi tempo. Sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao
1: Massimiliano da Carbonera.
0: Ciao Massimiliano.
1: Niente, per me, parlando di film di serie A, ovviamente non di serie B,
0: sì,
1: ce ne sono tantissimi di brutti.
0: Sì.
1: Di serie A, e parlo di un film di Steven Spielberg, ok, è AI, intelligenza artificiale.
0: AI!
1: Ma una specie di favola di Pinocchio del futuro.
0: Sì.
1: Di un robot bambino che subisce di tutto.
0: Ok.
1: In tutto il film, una palla.
0: Mostruosa.
1: Il finale poi. Ma non dico niente per non spoilerare. Per me, guarda, lì ha fatto proprio un buco Steven Spielberg. Bene,
0: bene,
1: saluti a tutti, ciao Muva.
0: Va bene, ciao. E invece l'ultimo di Spielberg, qualcuno l'ha visto? Io sono un po' fuori dal mondo per quanto riguarda film nuovi. C'è anche lei che dice film più brutto penso The Room. Film che non sono riuscita a vedere è stato 300, ma questa volta per la brutalità all'interno del film. Dice prova a vedere Odissea, l'ultimo di Nolan, per cui ci sono un sacco di storie annesse. No, beh, c'è chi si lamenta della non proprio congruenza dei fatti. Io devo ancora vederlo, per cui non saprei. C'è chi mi dice comunque Muva, guarda i Men in tranquillità stasera, ma senza pretese, come il 99% dei live action fa pena. Poi se hai Prime è gratis. L'ho visto ieri sera, nulla di bello, ma non mi aspettavo niente di più, per cui il segreto il segreto nella vita in generale è aspettative basse, difficilmente vieni deluso.

0: tutti cercare, insomma, di dare almeno qualche indicazione per evitare i film che totalmente sconsigliati, sconsigliate. C'è chi dice gli ultimi Jurassic World, per fortuna me li sono evitati a pie pari. Fra l'altro, gli dinosauri adesso stanno dimostrando che non hanno l'aspetto, non avevano l'aspetto che crediamo noi, no? Quello dei mega rettiloni. Erano più simili agli uccelli, per cui sarebbe da correggere anche quella cosa lì. Ma c'è lui che dice in ogni caso muva.
1: Comunque vada muva, sarà un successo, basta che hai la birretta in fresco.
0: Ma infatti, poi cioè non mi preoccupo troppo, posso dire. Voglio ricordare che c'è questa opportunità per chi gioca a basket. Radio Peter Pan è media partner di Rayer City League, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivi la tua squadra www.rayer.it/Rayer City League fino a esaurimento e posti. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino a un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono aver compiuto almeno 16 anni nell'anno solare in corso. La quota di iscrizione per squadra sarà di 50 euro. Però se tu farai parte della squadra di Radio Peter Pan non ci sarà nessun costo. Quindi come fai per partecipare alla squadra di Radio Peter Pan? Candidatevi con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi

6, ma Radio Peter Pan non ci sarà solamente questa sera alla Grisho, ma saremo media partner di tutto l'evento che dura 3 giorni, quindi domani sera ci sarà appunto il Super Impatto e poi domenica ci sarà il Peter Pan Radio Track, anche sabato in realtà sarà presente il Peter Pan Radio Track, poi tutti gli eventi su peterpan.it, anche perché questa sera ci sarà il Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave, Treviso, dalle 22 in console Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. Abbiamo parlato di film brutti, ho cercato di avere da voi una sorta di recensione per quelli che l'hanno visto di He-Man, non I come lettera ma H-E-Man, hanno fatto un nuovo rifacimento. Devo dirvi la verità, in moltissimi di voi me l'hanno sconsigliato, per cui capirò un po' con che mood uscirò questa sera, tarda serata da lavoro, e vedrò se gustarmelo o meno. A proposito di gustare, c'è la perla del pirla che parla, ovvero l'ultimo suggerimento prima di chiudere la trasmissione. Voglio portarvi in Scozia. In Scozia, ad Edimburgo, c'è un producer dal nome Barry Can Swim e questa è una canzone che fa dance.

boh, forse nemmeno un giorno fa, si chiama Dance Dance Dance o Dance Dance Dance, come dicono all'interno della canzone. Io vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!

0: Machica, machica, machica, machica.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: È arrivato il venerdì anche dello sfogatoio di Peter Pan. Ma quanto traffico ci sarà per le strade?
3: Dici?
2: Del nord, ma quanto traffico, ragazzi? Mandate subito lo sfogo traffico al 393 736 240.
1: Radio Peter.

0: vedi neanche uno sfogo traffico. Non c'è nessuno per strada. Deserto, il deserto dei tartari.
1: Tu vedrai tra poco.
0: Ma va!
1: Sono incazzati, tra ma un va. Po' si librano dall'incazzatura.
0: Ma non c'è nessuno per strada.
1: Daranno un bell'audio di incazzatura.

0: e DJ Matrix.
1: Molto bene, amici del Vaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393-736-6240. Ma potreste anche avere bisogno di info, come il selvaggio. Sì. L'argomento è tecnologia. Meraviglioso.
0: Però gli dico già no, per privacy.
1: Fallo sentire.
2: Eccomi qua, ho bisogno proprio di voi, sfogatoio. Allora, ho un Samsung S10 Lite e vi chiedo gentilmente a tutti se mi potete consigliare un'app per registrare le telefonate, le conversazioni, perché a volte sai ti dimentichi magari quella cosa, quel particolare, una telefonata di lavoro, ogni cosa. Allora, avete un'app che funzioni? Perché lo scaricate? Ma
0: vuole minacciare qualcuno?
2: O non si sente niente, si sente tutto gracchiare, non registra neanche i nomi che sono.
1: Vabbè, il concetto è chiaro: un'app che registra il telefonato in entrata e in uscita.
0: No, per la legge antiminaccia.
1: Non credo.
0: Sì. No, ma credo, per privacy non si possa registrare la telefonata,
1: No, si può.
3: Attenzione.

0: Paxo, Pedro!
1: Sì!
0: Non c'è un cazzo di nessuno per la strada!
1: Vedi, vedi! Te l'ho detto, le strade sono deserte, sembra il 15 agosto, sembra,
2: sì,
1: dai!
2: Sì, sì, vedrai tra poco, sentirei tra poco, sì, sì.
1: Allora, parlando della possibilità di registrare tramite app le telefonate in entrata o in uscita.
3: Purtroppo app che fanno registrare telefonate su Android non ce ne sono più, perché Google ha disattivato la possibilità di registrare già diversi anni fa. Alcuni Samsung le registrano, ma comunque quando parti a registrare dicono sull'audio che stai registrando, quindi l'altra persona poi lo viene a sapere.
1: Non si può registrare volendo, se uno lo fa non per minacciare, ma perché ti dimentichi qualcosa.
2: Ma sicuramente lui non lo vuole fare per dimenticarsi qualcosa.
1: Perché?
2: Perché vuole registrare per poi avere le prove, queste cose qua, dai.
1: Va bene amici, stiamo per parlare dell'argomento purtroppo in questi giorni, ahimè, molto molto utilizzato, molto chiacchierato.
4: Ciao selvaggi, allora la nostra carissima Giorgina Meloni in storia scorsa si vantava di aver votato in Parlamento la nuova legge, l'ennesima nuova legge elettorale di tutti i governi che sono andati su
2: elettorale,
4: per tenersi sempre stretta la poltrona, e non ha detto una parola dei carburanti, causa Trump, guerre e quant'altro, non ha detto una parola dei carburanti che sono tornati di nuovo a 2,20 euro alla pompa. Facciamo finta di niente, è vero? Meno male che gli italiani gli stavano a cuore, perché a noi ci sta giusta sulle palle.
1: A proposito di carburanti, io ho notato, ho visto quando vai a fare il self-service, prima gli ultimi 20 centesimi.
2: Ma hai imparato a fare il self-service?
1: Gli ultimi 20 centesimi scendevano tipo piano.
2: Una volta.
1: Peggio, che secondo me neanche scende più la benzina a quel momento. Adesso lo fanno nell'ultimo euro, non gli ultimi 20 centesimi.
2: Però sei andato su una pompa vecchia.
1: Qua dietro di noi. Vado sempre qua dietro e comunque l'ho dato anche in altre pompe. Vabbè, prima gli ultimi 20 centesimi, adesso l'ultimo euro scende. Io vorrei ogni tanto tirar fuori la pompa e vedere se realmente scende la benzina.
2: Guarda, non lo so, però.
1: Ma dai.
2: Non mi sono più capito con le pompe lente alla fine.
5: Peter Pan!

0: Ma noi chi, imbecille, a testa sulle palle, non ti preoccupare, non a noi.
1: Si parlava della Meloni, quello prima ha detto che gli sta sulle palle a Meloni, a noi ha detto, e lui invece ci tiene a precisare che non a tutti, va bene?
2: Olè.
1: Dobbiamo fare gli auguri, assolutamente.
3: Ciao selvaggi, vorrei che faceste gli auguri alla mia ragazza che oggi si è laureata.
1: Vedi?
3: Dai!
1: Dai!
2: Salutiamo la dottoressa!
1: E già che ci siamo, allora facciamo anche gli auguri a Ricky, che si è laureato anche Ricky, va bene?
2: Grande Ricky!
1: Bravo Ricky, lolo lollo! Allora, lui ha un...
2: A quanti anni si è laureato Ricky?
1: No, no, all'età è giovane, sì, 20 qualcosa. Va bene, parlando di cellulari che possono registrare o meno chiamate in entrata o in uscita.
4: Io non sono sicuro, ho uno Xiaomi 14 Ultra e mi pare che quando effettuo e ricevo una chiamata ci sia il tasto registra chiamata.
1: Lolo lollo, sullo Xiaomi, va bene? Quello di prima però aveva un Samsung, ma va bene uguale. Allora io prima ho detto che ho notato che ultimamente i benzinai nell'ultimo, prima erano gli ultimi 20 centesimi, adesso nell'ultimo euro scendono proprio piano piano piano. Lui ha notato anche un'altra cosa.
5: Perché quando vai al servito, al distributore, e magari ti fai fare 50 euro che ti fanno... ti schiacciano la pompa a metà appena appena per farne uscire poca alla volta.
1: Sì.
5: Quanto cazzo mi fanno girare i coglioni.
1: Si può fare?
5: Lolo lollo.
1: Cioè strozzano la pompa per far uscire meno benzina?
2: No,
1: la pistolina?
2: La pistola la tengono non fino in fondo, a metà.
1: Vabbè, ma che cambia però? L'importante è che arrivi a 50, no?
2: Sì. E cambia che ci metti più tempo.
1: Vabbè, ho capito.
2: E magari c'è qualcuno che ha talmente tanta calma.
1: Addirittura.

0: back to
1: Move.
2: Allora, si abbassi un po' la base, perché brevemente Danilo vuol farci sapere cosa sta facendo in questo momento.
3: Sono Danilo, sono in montagna con le mucche nel grappa.
2: Grande Danilo nel grappa con le mucche, bravo Danilo,
1: Non ci sente nemmeno, però ha voluto farcelo sapere.
2: Però è un bel modo di
1: ma
2: passare.
1: Ma non si sentiva rumore di mucca di sottofondo?
2: Qual è il rumore di mucca? A parte mu.
1: Vabbè, un po' l'umore dell'aperto si percepisce.
2: Danilo no, non si percepisce.
1: Vabbè.
2: Allora amici, stiamo per sentire il motivo per cui all'ultimo euro le pompe di benzina, quando fai il self, vanno piano piano.
1: Vai.
4: Fedro, te lo spiego io il perché della pompa all'ultimo euro va pianino.
2: Vai.
4: Una volta il self service facevi 20 euro e tac, automaticamente si bloccava a 20 euro. Però sulla gomma, dalla pistola alla pompa interna, restava sempre benzina. E se ci saltavi sopra, pian pianino sopra? Usciva. Adesso l'hanno capito e fanno rallentare la pompa prima, in modo che la gomma si svuoti. Tutto qua.
2: Ma chi è che saltava prima sulla gomma della pompa della benzina per far uscire l'ultimo euro della benzina?
1: Ma è una roba degli anni 80.
2: Secondo me sì. Allora stiamo per sentire un selvaggio felice. Alla fine ci vuole poco per essere felici nella vita, amici, ve lo dico.
5: Ma io sono l'unico a essere soddisfatto quando tira delle scorrezze in macchina da solo e arriva la nuvola
2: addirittura
5: puzzolente sotto il naso e dice minghia e puzza, ed è felicissimo perché
2: ci vuole poco essere felici,
5: è puzzolente.

0: Ma poveri benzinai, io li capisco. Quando ti arriva la mosca bianca che va al servito, cercano di prolungare il tempo, povere bestie. Sono lì da soli, hanno bisogno di contatto umano.
1: Ma per quello?
0: Lolo.
1: Se ci mettono del tempo è perché hanno bisogno di relazionarsi.
2: Non sono i dipendenti e quindi devono un attimino rallentare il ritmo di lavoro.
1: Hanno bisogno di contatto umano. Allora la signorina invece ce l'ha con quello che ha detto che gli piace la Meloni, perché non è una questione di ideologia. Cioè la benzina è cara sia se sei di destra sia se sei di sinistra.
3: Ha ragione il nostro amico a dire che è lei l'unica che può fare qualcosa, la nostra biondona nazionale. Non so se quello che invece la difende ha il gasolio gratis, perché a me sinceramente ogni volta che vado a fare il gasolio a 2,20 euro, certo che mi gira, perché l'unica che può intervenire è lei, mi gira sì, a prescindere dall'ideologia politica.
2: No. Aspetta, temporeggia.

0: Se ci fosse mio nonno lo cambierebbe il testo della canzone di Gabri Ponte, tutta l'Italia, direbbe proprio povera Italia, povera Italia, povera Italia.
1: Sì, una variazione che si può fare.
2: Dipende il nonno di che epoca è. Anche,
1: beh, povera Italia di qualunque.
2: Era un nonno nato negli anni 30.
1: Durante la guerra no, certamente. Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. No Pep, ma no, no Pep ma Pirla.
2: Eh no.
1: Dai.
2: No Pep. Però ti stupisci no, del no fatto Pep che non abbia accettato. Ma secondo me manco era vero che si sono trovati.
1: No, no, no, questa non è una cazzata. No, e niente, ha detto che lui vuole quest'anno sabbatico e quindi.
2: Sì, sì, era la scusa che hanno usato tutti per rifiutare un'offerta di merda.
1: No, dice che di solito non, probabile... non ne hanno neanche mai parlato, perché lui sarebbe venuto proprio per. Perché lo vuol fare,
2: lo
1: cioè,
2: vuol fare,
1: l'Italia ce l'ha nel cuore.
2: Riportare l'Italia ai mondiali.
1: E invece.
2: Certo che se anche il quarto mondiale non lo becchiamo, diventa la vergogna del mondo. Cioè,
1: ci tolgono le stelline. È già abbastanza vergognoso.
2: Perché ogni mondiale mancato dovrebbe toglierci la stellina, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, ciao.
2: Vabbè.
1: Va bene, amici, alla domanda di un selvaggio: se è possibile registrare le telefonate in entrata o in uscita e se esistono delle app.
3: Certo che c'è l'opzione registra le telefonate, perché io mi ricordo nei 2002-2003 quando c'erano i Nokia e quei telefonini che facevano solo il telefonino, io registravo le telefonate del mio socio avvocato, che era un gran figlio di puttana come tutti gli avvocati del resto, perché se no poi si rimangiava quello che mi diceva e io lo registravo e così gli dicevo prenditelo nel culo stronzo.
1: Saluto i miei avvocati, dai.
2: Saluto tutti, tutti
1: due
2: gli avvocati di Ferrari, il team di avvocati di Ferrari, team,
4: attenzione,

0: carnevale che le prendi fritule a Thor.
1: Allora,
2: traduci per i diversamente friulani.
3: Ma
2: dai,
3: è carnevale che ci sono le frittelle in giro?
2: Ma intendeva frittelle da mangiare o la frittola?
3: La frice.
2: La frice, anche, se,
3: della frice,
2: anche secondo me, anche secondo me. E a proposito di frice, parliamo del nostro primo ministro, va bene? Che sì, non è amatissimo.
4: Ciao a tutti, anche secondo me Giorgio Meloni potrebbe far qualcosa per abbassare un attimo queste accise sul carburante. Anche perché non ci dimentichiamo quando ha fatto il video proprio sul carburante, sul discorso che era troppo caro,
2: era un suo cavallo di
4: eccetera,
2: battaglia,
4: eccetera. Cioè, e alla fine sono Giorgia, sono una madre, sono una donna,
2: sono
4: ma
2: una
4: mi sa che stai tirando un po' di più solo per il tuo mulino, no, per noi.
2: Lololo, era un suo cavallo di battaglia il video dalle pompe di benzina che se andava al governo, se fosse andato al governo la prima cosa che faccio italiani è togliere le accise. Sono passati quattro
3: anni. Sai quando le toglieranno? Almeno a fine agosto. Che gli italiani sono stati in ferie, hanno girato
2: che
3: con la
2: poi?
3: Macchina, ne hanno consumata tanta, hanno preso tanti soldi.
2: A proposito di sta zozzeria tipica, credo che sia tipica italiana. Cioè aumentare la benzina, perché non diciamo cazzate, lo stretto di Hormuz, minchiate. Perché quando chiudono
3: aumenta sempre
2: immediatamente. Sì, prima delle vacanze, gli italiani già sono tartassati. E poi oggi 27 milioni di italiani in questo weekend si muovono, sciopero dei treni. Ma perché lo fai così? Rompi i coglioni solo gli italiani. Il motivo sarà anche legittimo, mica dico di no, ma non farlo nel weekend da bollino nero, dai.

0: per sentire dovrebbe, cioè uno dice mal comune mezzo gaudio, però
1: comunque selvaggi, io vi parlo dalla Germania, anche qui in Germania il prezzo non è così tanto diverso, sono 2,24, l'ho fatto oggi.
0: Dobbiamo essere contenti, mal comune mezzo gaudio?
2: Però fammi vedere lo stipendio medio in Germania.
0: Ma stiamo per sentire un'idea sul perché poi alla fine c'è troppa gente che gira per niente, ok? Bisognerebbe, sentiamolo, ha un'idea per...
2: quello che adesso usiamo la macchina... Una volta proprio si facevano le macchine in 4-5, si andava via stretti, si sudava in macchina per risparmiare
0: io
2: sulla
0: conosco,
2: benzina.
0: Lo dico. Io conosco un sacco di anziani che si cambiano macchinoni che hanno 30.000 euro, ma macchinoni da 60-70 euro, per fare un chilometro, cioè da casa al centro del paese.
2: Sono benestanti che vogliono fare
0: potrebbero
2: una bella figura.
0: Potrebbero tranquillamente andare a piedi, che gli fa anche bene che sono anziani, potrebbero farsi una bici elettrica che gli fa bene che sono anziani, e invece prendono macchinoni da 70.000 euro.

0: inquinano per niente, invece di usare la bicicletta. E invece va scontato solamente a chi va a lavoro, perché gli serve per forza andare a lavoro. Quando vai a fare la dichiarazione dei redditi viene scontato, e si ritorna dentro dei soldi del gasolio. Quindi tutti gli autotrasportatori, tutta la gente che va per lavorare, se uno ha la tratta lunga per andare a lavoro, ecco,
1: ecco.
2: Capito? Tu se nella dichiarazione dei redditi puoi scalarti se lo usi per lavoro.
3: Peter Pan.

0: Allora stiamo per sentire un selvaggio e parlando di telefonate di cellulari che possono registrare le telefonate in entrata e in uscita, il suo lo fa.
1: Buonasera Pedro, io l'opzione di registrare sul mio telefono c'è già di serie, però quando tu registri parte un segnale che indica a chi chiami, a chi vuoi registrare, che lo stai registrando, ma proprio per legge questo è, perché è sulla privacy, tu potresti, io potrei denunciarti per questa cosa se vuoi.
0: Ma perché mi devi registrare, mi devi denunciare se ti registro la telefona che ti faccio io, anche se mi fai te, cioè voglio dire, qual è il...
2: Ma perché, magari scusa? Tu, perché una persona magari approfitta, prende un pezzo di tua telefonata in cui dici delle cose cattive e ti denuncia. Tu litighi con una persona al telefono, io che dico con litighi con la tua ex al telefono, e ecco, sentite cosa ha detto mio ex, vado ai carabinieri e ti denuncia.
0: Purtroppo, parlando di treni, la signorina è una
2: Magari tu dici, sai cosa direi

0: spacco la faccia, ripeti, ti spacco la faccia e ti denuncia per minaccia a lei stessa.
1: Ti è capitato, eh?
0: No.
1: Se vuoi un avvocato buono ce l'ho. Io ne ho due, uno civilista e uno penalista. Cioè uno per il civile e uno per il penale. Tu basta che mi chiedi.
0: Non mi serve.
1: Vabbè. La signorina purtroppo è pendolare, come tutti i pendolari, poveretta.
2: Pago 1.350 euro di abbonamento del treno all'anno.
1: È tanto, eh?
2: Ogni venerdì del mese almeno uno fanno sciopero. Ho speso 8,80 euro di Flixbus e al posto di 4 ore di viaggio ne ho fatte 5. Ho pure dovuto rompere qualcuno che mi venisse a prendere a Venezia Aeroporto. Sono sfinita, ho le scatole piene di sta gente che si allunga il weekend a spese nostre.
0: Mamma mia, che scoglionata!
3: Peter Pan!

0: quelli che non è che usano la macchina solo per lavoro, ma...
1: Ciao selvaggi, anche dalla parte aziendale dovrebbero fare qualcosa, perché tanti lavoratori fanno casa, lavoro, lavoro, casa.
2: A lavoro.
1: Allora, se c'è la possibilità, smettila, favorire lo smart working, che adesso si stanno diventando tutti un po' stretti di maniche, e in più mettere dei buoni carburanti, cioè, e questo mi sembra minimo.
3: Lololo. C'è anche il prurimeteo per il weekend.
4: Lo sfogatoio di Interban.
5: Sono della prurimeteo, previsioni del tempo. Lei dove si è grattato oggi? Perché facciamo le previsioni a base del prurito delle persone, capito?
6: Ah, bene, all'orecchio sinistro.
5: All'orecchio sinistro, molto bene. Allora, prurito all'orecchio. Domani a Como pioverà parecchio, eh?
6: Meno male.
5: Hai capito? Molto bene, continui a grattarsi l'orecchio.
6: La ringrazio, molto gentile.
5: Grazie a lei della prurimeteo, buonasera.
6: Salve, buonasera. Pronto?
5: Sì, buonasera, mi scusi, la prurimeteo, sento un po' lei dove si è grattato oggi.
6: In mezzo alle gambe, lei?
5: In mezzo alle gambe?
6: Sì.
5: Molto bene, allora rimanga lì che le faccio le previsioni al tempo per domani. Prurito in mezzo alle gambe, domani a Cosenza ci saranno nuvole strambe. Grazie dalla prurimeteo, buonasera.
6: Pronto?
5: Sì, buonasera, la prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
6: Ma chi è?
5: È la prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi?
6: Sui coglioni.
5: Sei coglioni?
6: Non mi sono grattato, scusa, ma che questa pia in giro?
5: No, sono il coglionello maxo della prurimeteo, previsioni del tempo.
6: Qualcuno che
5: mi sta piangendo. No, prurito ai coglioni, domani a Macerata arriveranno lampi e tuoni. Grazie dalla prurimeteo, buonasera.
6: Grazie.
5: Salve.

0: amici selvaggi, a tutto c'è una soluzione.
1: Sì.
0: E parlando di caro carburante, la soluzione c'è. La sua è questa qua.
2: Signori, buonasera. Io passo di fianco ai distributori e vedo 2,1,9. E mi dispiace molto, però ho trovato una soluzione nel metano.
0: Vedi?
2: Faccio 1,25 euro qui a Treviso. So che sembra basso, ma è così. E mi faccio 22 km al chilo. Spendo 20 euro, faccio 400 km. E che mi ammazza a me.
0: La soluzione è il metano, mio caro.
1: O l'elettrico anche.
0: Sì, certo. Prima di andare in pausa, mi fa questa considerazione, amici.
3: E caro benzina, e sciopero dei treni, e aumenta la corrente, e aumenta il costo del carrello e la spesa. Qui bisogna cambiare un po'. Una volta era comunque vada, sarà un successo. Io proporrei di coniare comunque vada, la prendiamo nel culo.
0: Però, eh?

0: dai, fammelo, lo devo dire.
1: Sì.
0: Non si fanno più canzoni così, dai, fammelo dire. Dai.
1: Sì, è un po' una frase da vecchio.
0: Ho capito.
1: Però oggettivamente sono canzoni che rimangono nel tempo.
0: Dai.
1: Salutiamo i Take That, che erano.
0: No, erano i Backstreet Boys.
1: Volevo dire, stai ancora.
0: Cazzo, ma sono cresciuto. Cioè, cresciuto, ero già grandicello, però voglio dire.
1: Infatti.
0: Terzo quartino di sfogatoio,
1: se sei più da New Kids on the Block.
0: No, io sono.
1: La Spandau Ballet.
0: Esatto. 393-736-6240. Co-conducete lo sfogatoio insieme a Marco e Pedro. Amici automobilisti, bruttissime notizie in due posti. Tutte e due brutte, purtroppo.
2: Ciao, selvaggi, infotraffico. Nella rotondina, quella in cui si arriva dal residence Kamata, ci sono i carabinieri che deviano verso Altivole, probabilmente perché è successo un incidente. Vi avviso che sono in una posizione un po' di merda e si fa fatica a vederli. Io l'ho quasi spianato. Buona serata.
0: Lololo, ma non solo, amici.
3: Ciao Radio Peter, infotraffico, incidente a 4 direzione Venezia, sulle gallerie di Vicenza, tutto bloccato, tre corsie ferme. Per chi arriva da Milano verso Venezia, gli conviene uscire, se riesce, a Montebello o se arriva a Vicenza Ovest e fare la tangenziale. Ciao
0: Vicenza
1: o Montebello o Vicenza Ovest.
4: Radio Peter Pan. Damage up, power to the people, back once again will the renegade master. People damage up, the ill behavior, back once again will the renegade master. People damage up, power to the people, back once again will the renegade master.

0: once again for the Renegade Master.
1: Lanciamo verso il weekend intenso di Radio Midterpan.
2: Allora, amici selvaggi, stiamo per sentire il motivo per cui il carburante è caro, ok? Sentiamo.
3: Allora, selvaggi, ci si concentra principalmente sulla Meloni, ma attenzione, perché se il prezzo dei carburanti è alto è perché ci sono molte tasse, e ci sono molte tasse perché ci sono anche molte spese in Italia, di queste molte anche inutili. Basta fare solo un esempio tra i tanti: le guardie, cioè o meglio gli operai forestali in Sicilia, sembra siano 25.000 contro i 500 che invece ci sono in Veneto. 25.000 e 500.
2: Però non mi veni... è vero, ma non mi vuoi dire che il carburante è caro perché ci sono troppi forestali in Sicilia? Dai, mi sembra una cazzata.
4: Spese inutili in Italia ne avremo,
2: siamo campioni del mondo
4: a miliardi, miliardi, perché cioè, con le spese inutili manteniamo mezza popolazione, questo è anche vero.
2: Ma amici selvaggi, o meglio esperti di finanza, lui ha un messaggio per voi.
5: Ciao selvaggi, volevo ricordare a tutti quanti gli esperti di finanza che il gasolio non si abbassa con uno schiocco di dita. Abbiamo un debito di 200 e passa miliardi verso l'Unione Europea, siamo tra le nazioni più indebitate e i soldi da qualche parte si devono tirare fuori. Un'idea sarebbe magari togliere il reddito di cittadinanza.
2: Ma esiste ancora, no?
5: Togliere magari i sussidi per gente che non può stare qua, spese inutili. Una diversificazione degli investimenti, magari togliendo questi costi magari il carburante si abbassa.
0: Midterpan

0: auguriamogli un buon inizio di settimana ai replicanti. Ultima settimana di luglio, amici replicanti.
1: Settimana.
0: Continuano le brutte notizie, amici automobilisti. La Ludo ci avverte che...
2: Ciao Peter, sono Ludo. Volevo avvisare tutti quanti che c'è coda in autostrada da Conegliano direzione Porto Gruaro.
1: Arrivano.
2: Porto Gruaro c'è coda. Ciao.
0: Lololo.
1: Verso quest'ora arrivano tutte.
0: Poveretti gli automobilisti. Va bene, e uno ha detto che la benzina costa cara perché ci sono troppi forestali in Sicilia. Yes. L'altro non mi ricordo che cazzata ha detto. E lui giustamente...
3: Infatti, ma se stiamo pagando ancora il terremoto del Pellice.
0: Sì, infatti, guarda.
3: La guerra di Abissinia, ma cosa stiamo dicendo?
0: Sì.
3: Ma dai.
0: Ha ragione, Lololo.
1: Lololo.
4: Radio Peter Pan.
1: Stasera raggiungete la Griscio allo stadio Euganeo, dove si inizia con l'Hangover e special guest Matrix Automix. Domani sera invece l'Hangover a Notte da Leoni. Domani sera 25 luglio sarà il Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Ci sarò io, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer. Super impatto alla Griscio domani sera, zona stadio Euganeo, sempre lì. Ci sarà il super impatto con Thomas Menegazzi, Alice Fassina, special guest dal Tomorrowland Quintino. Info biglietti su agriscio.it. Poi sempre domenica 26 luglio c'è il track di Radio Peter Pan, sempre lì alla Griscio, dove ci sarà un DJ set dalle 11 alle 19 con tutte le nostre Agri Girl, la Sister Gloria, la Radice Fassina, la Francesca Voice e la Steffi De Cicco.
4: Peter Pan.

0: come facciamo ad abbassare il prezzo del gasolio?
1: Basterebbe togliere i vitalizi alle quattro merde che ci comandano.
0: Basterebbe quello?
2: No, beh, oddio, ma non sono così tanti. Cioè, in senso, ci sono tantissime cose, ci sono anche baby pensioni, ci sono ex deputati che sono andati in pensione con una legislazione.
0: Sì,
2: dai,
0: sì,
2: cioè,
0: sì. Ma poi con delle pensioni esagerate, non pensioni da 800 euro.
2: C'è gente che ha lavorato 20 anni e da 40 anni prende la pensione.
0: Lo so. Se no, altrimenti, per abbassare il prezzo del gasolio.
3: Però nessuno dice mai che per ridurre i costi, le spese dello Stato, nessuno parla mai di che bisognerebbe, ma nessuno lo farà mai, i politici, ridurre drasticamente i costi della politica, con tutti i privilegi che hanno, riduzione spese, rimborsi, casini vari, voli gratis, eccetera, e la macchina è questo, tutte puttanate. Che là non andranno mai a toccare perché sono troppo attaccati ai soldi, sti qua.
2: Sono attaccati ai soldi?
0: Ai soldi, ai benefit, sì, di conseguenza anche ai soldi, però diciamo sì, i benefit, avere la macchina gratis, i viaggi gratis.
2: Il treno gratis, il pranzo gratis.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: automobilisti. C'è stato un altro incidente, questa volta però in centro di un paese piccolo, magari non rompe i coglioni più di tanto.
1: Incidente in centro Sudicana, al semaforo, attenzione, c'è la deviazione.
0: Lololo.
2: A Susegana.
0: Adesso lui era tranquillo, non voleva neanche partecipare, ma ha sentito così tante cazzate dette da voi.
2: Sei irritato.
0: Che ha dovuto, ha sentito il bisogno di intervenire.
3: Buonasera a tutti. Ho sentito un sacco di stronzate dove intervenì. Perché sento che il gasolio è caro, perché abbiamo il debito, perché.
2: Debito.
3: Ma che cazzo state a dire? Aziende private che vendono, sopra ci sono le accise che vanno in percentuale che salgono, lo Stato incassa di più. Certo, non si possono togliere come la stronzata che ha detto la Meloni in campagna elettorale per essere eletta. Togliamo le accise, progressivamente, tutte stronzate.
2: Ecco.
3: Ma non andiamo a toccare il sociale, dopo che paghiamo 15 miliardi l'anno adesso per le armi, perché abbiamo promesso ai lobby delle armi di farle ricche, andiamo a toccare il sociale, il reddito di cittadinanza, togliamo gli aiuti. Andate a fanculo, perché poi quando la nonna sta male sta bene la pensione e invalidità, quando qualcuno si fa male sul lavoro giustamente prende invalidità civile. Quindi prima di diventare uno stato di merda come gli Stati Uniti, dove se non c'hai soldi crepi, cominciate un po' a ragionare. La la la la.
2: Mi sembrava Comunello.
0: Yeah.
2: Comunello.

0: bisognerebbe che il presidente del Salvador venisse qui da noi, perché lui, amici, ha questa massima qua.
1: Ma davvero?
0: Dice:
2: bisogna utilizzare il metodo Bukele, presidente de El Salvador.
0: Cosa dice?
2: Quando non si ruba, i soldi avanzano. Questo è il suo motto, capito come si fa?
0: Adesso l'avevo letto di recente, non ricordo la classifica, ma l'Italia è uno dei paesi più corrotti, amici, che nella classifica non l'ho cercata, non sono riuscito a ritrovarla.
1: Ma credo che il più corrotto in assoluto adesso è un mondo, tipo il Messico.
0: Sì, ho capito, ma parliamo di. Cioè, ma il Messico, tra virgolette. Cioè, ma siamo in Italia, siamo in Europa, siamo la culla della civiltà, cioè veramente.
1: Teoricamente. Radio Peter.

0: Selvaggi, prima di andare in pausa, lui, tornando sull'argomento se le telefonate un cellulare le può registrare in entrata e in uscita, lui dice che si può fare.
1: Buonasera Selvaggi. Allora, le chiamate si possono registrare, i video si possono fare anche agli agenti di polizia locale, carabinieri, eccetera, eccetera, anche alla gente normale, con la condizione che il materiale non venga diffuso nello spazio internet e che venga usato solamente in modi, diciamo, personali. Quindi si possono registrare le chiamate tranquillamente.
0: Anche se ci sono diversi poliziotti che se gli fai un video anche per strada non la prendono benissimissimissimo.
2: No. E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
3: Peter Pan!

0: Peter Pan, il fake taxi giallo di Radio Peter Pan, fategli una foto, fate una storia, taggate Ceccato Motors, chiocciolina Ceccato Motors, chiocciolina Radio Peter Pan, il nostro taxi by Ceccato Motors, e uno di voi ogni settimana, tra le foto che arrivano, potrà ovviamente vincere una t-shirt di Radio Peter Pan, uno al mese, che porteremo in giro anche stasera, e vince invece il passaggio col taxi di Radio Peter Pan a un evento.
1: Lo sai che da boomer dire chiocciolina? Te lo dico,
0: però
1: perché...
0: bisogna...
1: Sì. Ma se dici tagga, si tagga con la chiocciolina, non è che...
0: Si dice giusto perché così uno immagina la chiocciolina.
1: Va bene, amici, ultimo quartiere sfogatoio, lo riprendiamo con la Manu e la Sofi. Poi dopo di loro sentiremo altri audio, ma tu nel frattempo ti organizzi.
0: Io.
1: Perché sì, perché loro hanno una richiesta, amici, come non accontentarle?
2: Siamo la culla. Ciao selvaggi, siamo Manuela e
3: Sofia.
2: Volevamo farvi una richiesta. Possiamo sentire una delle splendide canzoni cantate da Fedro, vi prego.
0: Sai cosa? Che ogni tanto purtroppo Fedro dovrebbe fare anche qualche canzone nuova.
1: Ho fatto 800. Cioè,
0: sì, è un po' adagiato.
1: Ho fatto più canzoni dei Ramazzotti, ma che dei La Pausini, ma c'ho più canzoni io di loro due. Potrei fare un tour estivo, dai.
0: Ma quella per l'estate 2026
1: dai,
0: è fatta.
1: Dai. Allora, stiamo per fare a gara alla nazione più corrotta. Io ho detto che siamo messi bene, ma non benissimo.
4: Ciao sfogatoio, ma guarda che Italia non ha superato Romania con corruzione.
1: Vedi?
4: Quindi Romania mi pare che occupa primo posto.
1: Vedi, sono soddisfazione.
4: Bulgaria, Ungheria, forse anche Italia, ma non mi pare. Quindi Romania soprattutto corruzione. No, Italia, sì, anche Italia, ma non superato Romania.
0: No, ciao.
1: Sono soddisfazioni queste.
0: Bello, bello, voglio dire che stiamo andando bene.
1: Sì.

0: Allora, Primo Selvaggio ha detto che si possono fare i video alla polizia per strada. Ovviamente è vero, puoi fare un video alla polizia.
1: Sì, per strada, sì.
0: Io, certo,
1: perché
0: io.
1: Sono delinquenti, quindi
0: certo,
1: anche alla polizia.
0: Io ho detto che però se non gli fai che... un video non la prendono benissimo. E lui.
2: Certo che i poliziotti non la prendono bene, perché sicuramente hanno qualcosa da nascondere. No. Quindi saranno soggetti a giudizio. E quindi non vogliono che gli fai il video.
1: Non è vero, non è per quello che comunque poi odiano il fatto che uno pubblichi magari solo uno spezzone del video dove si capisce interamente come è andata la cosa, quindi evitano ste cose e danno ragione.
0: Lui è molto arrabbiato, amici, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, ma lui è arrivato adesso.
3: Voglio mandare a fare un culo a tutti quelli che difendono i ladri che entrano a casa e poi vengono pestati. Siete dei stronzi che quando li difendete, perché voglio vedere se entrano a casa vostra. Cosa fate? Voi siete dei vigliacchi. Loro sono ladri, ma voi siete ancora più ladri ancora, visto che li difendete. Andate a fare in culo.
1: Ragazzi, accontentiamo le signorine di prima,
0: ma bella.
1: Le fanciulle.
0: Hai preso una hit?
1: Sì, una hit dell'estate. Come? Cantata da Ferro.
4: Ti ho incontrata in estate. Il mio cuore batteva.
1: Fa schifo. Come fa schifo?
4: Fa schifo.

0: di prematura che ho incontrata in estate.
1: Chissà quante donne penseranno di essere state loro le protagoniste di questa canzone. Canti bene.
2: Questo è bello, questo è un bel pezzo.
1: Sì, sei bravo.
2: Questo è bello.
1: Ma sei bravo. Credo che sia tutta musica adesso fino alla fine, quindi.

0: Tornando all'argomento, se i cellulari possono registrare le telefonate in entrata e in uscita.
1: Ah, comunque io ho un TCL da 80 euro preso al supermercato di più, e quando faccio le chiamate mi esce il tasto registra. L'unica roba che dice stai per effettuare, registrare la chiamata. Sì, sì, ci sono i cellulari predisposti.
0: Sì, avvertono l'interlocutore che stai per registrare. Lui invece che ha un Samsung nuovo.
2: Ciao Selvaggio, io ho appena guardato sul mio un Samsung nuovo, ultima serie, e c'è scritto c'è registrazione vocale. Funziona.
0: Lolololo. Ma tornando all'argomento accise, costi e cose del genere, voilà. Le accise si possono togliere, ma soprattutto.
3: Ma quello che ha detto che non si possono togliere le accise perché servono per pagare gli infortuni e quant'altro, tutte le cose di assistenzialismo. Ti dico, vai a lavorare che poi te le paghi le cose, anche il gasolio te lo paghi se vai a lavorare. Ormai qui il weekend lungo comincia da giovedì, non c'è più un cazzo di nessuno che lavora, tutti in giro per le strade, gasolio a 2,50 euro e tutti in giro per le strade, aperitivi, andate a lavorare.
0: Uè, barboni!
4: Ma se non lavorano c'è un motivo, ci sarà.
5: Peter Pan,

0: settimana di Sfogatuio. Ultime conclusioni.
1: Allora, innanzitutto i dovuti ringraziamenti.
2: Grazie ragazzi per averci accontentato. Tedros è sempre il numero uno. Attendiamo effettivamente nuove hit.
0: I fans sono in attesa.
1: Attenderanno.
0: I fans sono in attesa.
1: Abbiamo 50 secondi o 24?
0: 50.
1: Allora, prima lui.
3: Ragazzi, ma in Italia funziona al contrario, non l'avete capito? La Meloni è salita al potere dicendo taglio le accise del carburante e ha aumentato le accise sul diesel portandole alle più alte d'Europa. Contro i soldi pubblici spesi male, tipo il bonus 110, e poi il triplo dei soldi del bonus 110 in armi. Antieuropeista, leader dei volenterosi. Ragazzi, di sto punto se si va a votare la sinistra metteranno gli omosessuali e i neri ai lavori forzati. Anzi, forse i neri ci sono già al sud Italia.
1: Lolo, finiamo con lui, amici, che ce l'ha con voi tuttologi, ma l'Italia è un paese di tuttologi. Ciao.
4: Ciao selvaggi. E come al solito siamo pieni di opinionisti, tutti quelli che sanno tutto di tutti, tutti di tutto.
1: È così.
4: Ma nessuno che sa un cazzo di niente fa un cazzo di niente.
1: Tipico
4: a parlare siamo tutti bravissimi. Vabbè. Dai che è venerdì! Lolo.
0: E a questo punto ci congediamo, fate un bel weekend. Io e Fedro saremo domani sera a Bergantino Rovigo con il Peter Pan Hangover al Beer Wave.
1: Lo Sfogatoio torna lunedì alle 17:30.

0: versione remix. Buongiorno, tra poco si parte, eh? Che bello! Che bello iniziare così l'ultima settimana, the last week. Ciao, buongiorno, sono Fede, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Pochi secondi alle 6, buongiorno.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Spot.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Hit Universal Fun.
7: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A Cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Con il fuorituttoUniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
1: Forever Fun, Forever Summer.
16: Svegli indesiderate.
2: Radio Peter Pan.

0: Ma buongiorno Fede, pensavo eri già in ferie io. Buongiorno, allora buona ultima settimana.
1: E le ferie!
2: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano alla radio!
1: È certo che ci aspettano alla radio, ma on quale radio?
3: On Radio Pizza.
4: Dalle 6 alle 7.
5: Sveglie indesiderate!
2: Un'ora e te.

0: buongiorno, 6.07, lunedì 27 luglio 2026, parte quasi, l'ultima settimana delle sveglie indesiderate. Perché? Perché lunedì nella prima mezz'ora siamo ancora ancorati alla settimana che fu, perché giustamente diamoci un po' di tempo per riprenderci. Ciao, io sono Fede, dalle 6 alle 7 ci sono le sveglie indesiderate. Oh, ma che settimana è per Peter Pan? Ieri il compleanno di Fedro, domani tocca alla Fassina che stampa 40 e oggi il direttore che invece ne ha stampati 50. Hai capito il direttore, eh? Si sta invecchiando, però cerca di mantenersi sempre al top. Oh, che facciamo? Ci svegliamo, facciamo qualcosa insieme? Ma io c'ho voglia. Ma sì che c'ho voglia. L'ultima settimana delle sveglie. Un po' già mi mancherete, eh. C'è gente che se n'è andata in ferie, c'è gente che già è tornata. Mi fate capire se sto parlando da solo, se c'ho un po' di compagnia. Dai, più che altro per capire, perché se sto parlando da solo non mi impegno. Cioè, giusto per quello, mica per altro. 393-73-66-140. Iniziamo come sempre, come tutte le mattine, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

0: ancora nella settimana che fu, quindi ce la prendiamo veramente veramente con calma. A proposito di, del mondo che compie il compleanno, oh, auguri a tutti insomma. Va bene,
1: buongiorno a tutti, ieri era il mio compleanno e oggi sono dilaniato. Buon inizio settimana a tutti.
0: Ma grazie per averci invitato, ma tranquillo, potevamo fare festa grande tutti insieme. E poi a proposito di auguri, c'è Andrea che tra due settimane diventa papà, il secondo si chiama Nicolò, il primo Thomas di 4 anni. Allora quasi quasi auguri, ci aspettiamo ancora per farci gli auguri. E poi oh, è tornato il compare, io mi stavo un pochino preoccupando perché insomma dico, ma il compare ma che fine ha fatto?
2: Buongiorno compare!
0: Buongiorno compare!
2: Compare mio, mi sono fatto un po' di ferie. Scusami l'allontanamento, scusami tutto.
0: Abbiamo messo le restrizioni
2: ma
0: noi.
2: Ma mi sono rilassato un po'.
0: Un po'.
2: Rilassato, rilassato è una parola grande, perché in ferie sembra che ti rilassi, ma ti stessi più di quanto stai a lavoro.
0: C'hai ragione.
2: Però dai, alla fine. Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
2: Tu a posto compà?
0: Tutto a posto compà.
2: Tutto sotto controllo?
0: Più o meno.
2: A posto?
0: A posto.
2: Va bene,
0: devo andare oggi a fare la denuncia dei documenti che ho perso. Poi mi si è scaricata la batteria della macchina sabato mattina prima di venire in onda alle 6 e pure lì vieni a piedi. E allora oggi per non venire a piedi mi sono fatto dare la macchina da Rocky ieri sera. Insomma, che fatica. Che fatica, dai che l'ultima settimana me la fate sudare. Arriva Houdini di

0: Buongiorno, buongiorno Fede, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Dai che è lunedì, un'altra settimana di merda. Vai che andiamo.
1: Mamma mia, sempre positivi, Io dico, no, una volta che diciamo, ah, oh, che bella settimana. Vabbè, c'ha ragione, come fai a pensare che lunedì possa non essere la settimana? Vabbè, c'è la rassegna della settimana che fu, ovvero il recapone della settimana che ci fa pensare che forse era meglio non essere stati presenti. Durante un comizio in Georgia, Trump viene imitato da un ragazzo nel pubblico, poi si è dovuto ovviamente scusare perché ha detto, no, ma io sono un fedelissimo. Non lo so, davvero, lo prendeva in giro, gli faceva le marchette. In Giappone fa così caldo che hanno inventato una nuova parola per le giornate in cui si superano i 40 gradi, Kokoshobi. Da noi pure ci sono, queste parole, sarebbe un disco night. Vabbè, in Argentina sono state raccolte oltre 80.000 firme per rigiocare la finale. Oltre 23 milioni di persone invece hanno firmato per far bandire l'Argentina dalle prossime edizioni. Beh, numeri un po' diversi. A Berlino è stato organizzato un raduno di calvi per celebrare senza imbarazzo l'orgoglio della propria calvizie. Pure qua, niente invito. Non lo sapevo, mannaggia, mi sarei preso il giorno, avrei chiesto al direttore. A Singapore gli anziani tra i 50 e i 70 si danno al parkour per imparare come cadere. È il momento migliore della tua vita, sta andando tutto bene, tuo nonno decide di lanciarsi dalle scale e rompersi il femore. In Portogallo, surfista cavalca onda da quanto? 26,2 metri. E stabilisce il nuovo record mondiale. Hai capito? Oh, ma qua devi essere bravo per far sta roba. 26 metri, è come se io facessi uno sport in cui devo fare 26 metri. E chi ce la fa? Mamma mia, che livello!

0: al 2011. Don't wanna go home, qui su Peter Pan. La rassegna nottambula, anzi la rassegna della settimana che fu, perché lunedì facciamo il recapone, parlava di questo raduno tra calvi e lui l'ha commentata così:
1: sponsor ufficiale del raduno a Berlino, Calvin Klein.
0: Ah.
1: Ciao, buona ciao. Giornata, raga.
0: Ciao. Ciao.
1: Lorenz da Desenzano.
0: Ciao Lorenz, bellissima battuta, comunque. Sì, bellissima. Martedì 28. No, aspetta, lunedì 28. Che figuraccia. Lunedì 28 luglio, calendario infame, buongiorno. Chi tardi arriva, al cazzo s'attacca. Ehi, calendario infame. Anche il lunedì, anche di lunedì il calendario infame si fa girare i coglioni. Mamma mia. Yeah.

0: ma come lunedì 28 luglio?
1: No, aspetta.
0: Sei sicuro non è il 27?
1: Aspetta.
0: Perché se oggi è il 28 luglio, ieri era il 27, quindi non ho fatto gli auguri a mio papà. No. Sono diseredato e in mezzo a una strada. Fammi sapere, grazie.
1: No, aspetta, aspetta, il calendario infame c'ho quello davanti di martedì 28 luglio, quindi ho detto 28 luglio, poi ho detto no, lunedì, vabbè, sono capito da solo, dai, oh, è sempre lunedì 27 luglio e sono le 6:30, insomma, 27, 28. Non ti scordare domani di fare gli auguri a tuo padre, perché no, se no, come dici tu, finisci in mezzo a una strada.
2: Svegli indesiderate.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova del gusto.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

Hai capito, eh? Disco Down dal 2000, House of Glass, Giorgio Giordano qui su Peter Pan, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Che scena! Oggi dovete sapere che sto trasmettendo con la seconda luce, quella di riserva, quella soffusa, quella che Remix tra virgolette porta male. Loro non trasmettono mai con questa luce. Ero seduto nella pausa della mezz'ora sulla sedia, quindi nascosto dallo studio. È entrato Edo preoccupato, diceva: questo mi sa che non si è svegliato stamattina. Dai, tranquillo, tranquillo, che qua ci si alza. Soprattutto perché volevo fare un anno almeno senza paccare almeno una diretta. Allora, di nuovo buongiorno, a lunedì, e quindi come tutti i lunedì dobbiamo fare sta cosa qui. Cioè, abbiamo il quiz. La beata minchia, insomma. Cioè, quiz del giorno. Siete pronti? È semplice, io ve lo dico, quindi preparatevi. Allora, una mamma ha quattro figli. E fino a qua, tutto chiaro, tutto a posto. Ognuno ha un fratello. Dai, è semplicissimo. Quanti figli ha in tutto? Aia! Oh, è semplice. 393-7366-240. Si gioca per vincere una beata minchia. Una mamma ha quattro figlie. Ognuno ha un fratello. Quanti figli ha in tutto? Si vince solo mandando un messaggio audio. La testa gira.

Pan, la cassa, il basso, il suono. Peter Pan, la cassa, il basso, il suono. Il radio, Peter Pan, la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Abbiamo giocato come tutti i lunedì, quindi ultimo appuntamento della prima stagione della Beata Minchia, il quiz sveglia neuroni che ti fa dire mamma mia che dogo io. Però, cioè, questa era semplice, l'ho fatto facile apposta. Una mamma, quattro figlie, ognuna un fratello. Quanti figli hai in tutto?
1: Quattro!
0: Ma come quattro? Oddio,
2: ciao, se una mamma ha quattro figli sono, non è che diventano otto.
0: La mamma quattro, c'ha quattro. Allora, aspetta, una mamma ha quattro figli, però ognuna di queste ha un fratello.
3: Quattro figli, buongiorno, Peter Pan.
0: E qua bisogna svegliarci al mattino, eh.
4: Otto!
0: 45!
3: Ma sono quattro, Cribio!
0: Sono quattro, Cribio! E forse c'ha ragione il nostro amico da Palermo.
5: Ciao ragazzi da Antonello, facile questa questione di oggi. Secondo me il totale dei figli della mamma è 5.
0: È 5.
5: Ti seguo sempre da Palermo, ciao Peter Pan.
0: Grazie Antonello da Palermo che ci segue sempre. Totale 5, non è secondo te, è proprio giusto. Però Antonello non sei stato il più veloce.
6: Buongiorno Peter Pan.
0: Ehi.
6: 5. Hai 5 capito. Quattro no. Sorelle e un fratello.
0: Bravo, indovina un po' che hai vinto.
6: Bello oggi, bello! Ho vinto una

0: polemica per il quiz della Beata Minchia.
1: Ciao, se ha quattro figli e quattro figlie, se mi dici tu, fratello, non fratello. La mattina ho capito che oltre che verde gli occhi bisogna anche svegliarsi.
0: Forse sì, però bravo che l'hai riconosciuto. Ma il quiz è fatto apposta, serve per rimetterti un pochino in moto. Vi devo ricordare una cosa molto figa, perché Radio Peter Pan anche quest'anno è media partner di Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arena spettacolari. 30 squadre che si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate di ogni tappa passeranno poi alle finali di sabato 12 settembre a Campo Santa Maria Formosa. Come ti puoi iscrivere? www.rayer.it/RayerCityLeague, fine esaurimento posti. Ci saranno le tappe a Jesolo, Padova, Mestre, Bassano del Grappa, Milano e appunto la finals in Campo Santa Maria Formosa, Venezia, sabato 12 settembre dalle ore 17. Ma attention please, perché tu e la tua squadra potreste diventare la squadra ufficiale, la Peter Pan Rayer Team. Occhio, perché io, Andrea Nordio, Edo, siamo pronti, quindi se arrivate voi, bene, se no tappiamo noi. Usciremo al primo turno. Candidatevi, con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Selezioneremo una squadra per una delle tappe. Ovviamente faremo il tifo per voi e per la Peter Pan Rayer Team. Mi piace questo nome, è brandizzata con tutti i nostri gadget. Poi, ovviamente, per chi si iscrive con la nostra squadra, l'iscrizione è omaggio. Quindi iscriviti e soprattutto unisciti al team di Peter Pan per provare a vincere il 3x3 più bello. Del Veneto, diciamo, dai. Del Veneto, sì.

0: Siamo arrivati alla fine della puntata del lunedì delle Sveglie Indesiderate e vorrei salutarvi alla solita maniera, quella che utilizzo ormai tutti i giorni, però c'è chi tiene a farlo posto mio. Dai, allora io vi dico solo ciao, vi dico così.
1: Fede, stamattina te la faccio io. Sei la finale del tuo programma. Abbiate Fede.
0: No, no.
1: A Fede. Ci ho capito un cazzo.
0: Ciao. Sveglie Indesiderate con Fede.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 7. On point.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno, sulla 24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la 24 in direzione della tangenziale est. Sull'autostrada A1 code a tratti fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione Milano per traffico intenso. Coda anche tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ci sono poi rallentamenti tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna a causa di un veicolo in avaria. Veniamo alla 4, scortati i veicoli tra Seriate e Ponte Oglio in direzione di Torino. Ci sono code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino, rallentamenti sempre verso il capoluogo piemontese fra Sesto San Giovanni e Bivio con la A4 raccordo Viale Certosa. Infine verso Venezia, code a tratti fra Cormano e Milano Est. Nient'altro, buon viaggio e buona giornata.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: quasi da ridere. Rissa, show con Edo e Andrea Nordio.
1: Aia.

0: Insomma, che succede? Aia, non alzarmi le cuffie.
1: Ah, ecco perché non capivo niente.
2: Mi hai alzato il volume.
0: Pensavo avessi spostato le mie.
2: Buongiorno ragazzi, sta per cominciare il secondo programma del mattino, non il primo.
0: Da settimana prossima torniamo i primi.
1: Ah sì?
0: Perché poi le sveglie indesiderate vanno in ferie.
2: Vanno in pensione, non in
3: forse. Oh, ma quanto abbiamo spaccato la Griscio.
4: Venerdì e sabato all'Agri Show è stato spaziale, bellissimo, un weekend meraviglioso.
0: Meraviglioso. Accendo.

0: voi non state bene.
1: Ma in realtà devo dire la verità, a parte un leggero abbassamento di voce, sto bene, non so te.
2: Anch'io sto abbastanza bene, devo dire la verità, nonostante io ieri sera abbia fatto una cosa pericolosissima, andare a mangiare una pizza napoletana di domenica sera prima di andare a letto. Pericolosa, pericolosa. Alle 5 del mattino mi sono svegliato che stavo sudando,
1: tutto disidratato, tutto gonfio, sì. Gli anelli non ti entravano più, non so così per dire, perché di solito quando mangi tipo la pizza la sera prima, al mattino dopo le dita sono tutte più grosse, magari di poco, non è che sei...
2: Speravo altro, però invece niente.
1: Non ti metti l'anello anche lì, scusa.
2: No, ancora.
1: Comunque, siamo in Remix, io mi chiamo Andrea Nordio.
2: Ciao, piacere, Edoardo Boato, va bene per gli amici Edo,
1: Va benissimo, allora posso chiamarti Edo?
2: Sì, sì, sì.
1: Ok, e noi per cominciare la puntata ogni giorno mettiamo una canzone un po' più strong, si chiama Disco Sveglia.

0: Venezuela. Sai che questa è una canzone che, a parte automaticamente di alzare le mani al cielo e ondeggiare, ma ti fa anche esclamare proprio bella, proprio bella,
1: bella bella.
2: Ragazzi, sempre più meravigliosa Infinity, sempre più meravigliosa. Vai che andiamo.
0: Daje.
2: Sveglia ragazzi, sveglia,
0: sveglia, sveglia, come dicono alcuni vocalist. Noi ci opponiamo a questa cosa.
3: Ci sembra sempre molto maleducato che un vocalist si rivolga al pubblico dicendo sveglia, perché vuol dire che vede un pubblico non molto sveglio.
0: Sì, allora, ma capito, cioè, noi la spostiamo dal semplice siete scarichi al siete stupidi.
3: Sì.
0: Quindi oh, sveglia!
3: Esatto.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Cose così. No,
3: non molto bello. Meglio utilizzare altri termini.
0: Ricordo quella volta che al Papete a un certo punto la vocalist si è messa a dire: "Dai, bastardi!"
3: Anche lì, insomma, voglio dire, stai calma, no? Ma...
4: Buongiorno, Andreido.
0: Buongiorno.
4: Allora, ultima settimana di lavoro e poi per 26 giorni siamo in ferie.
3: Sei una brutta persona.
0: Sei una brutta persona.
3: Cosa vogliamo dire a quelli che vanno in ferie per 26 giorni?
0: Cioè, noi non riusciamo ad andare in ferie per 2 settimane consecutive e venite a dirci che fate 26 giorni di ferie. L'altra settimana c'era qualcuno che faceva 1 mese e mezzo.
3: Però ora, siete irrispettosi, eh?
0: Un attimo solo.
2: Allarma!
0: Un attimo solo, perché non abbiamo ancora detto la cosa più importante di oggi.
3: Attenzione, entri l'annuncio anche nel network qua dietro, guardate!
0: Insieme! Annuncio!
3: Annuncio! Annuncio! Anche sulla vostra autoradio, ora non si vedrà più la scritta Radio Peter Pan, ma uscirà... Buon compleanno, direttore!
0: Oggi è il compleanno di San Marco Bax.
3: Oh,
0: la nostra
3: auguri
0: festa
3: a tutti i marchi.
0: Tutti i marchi Baxi.
3: E a tutte le marche.
0: E a tutte le marche Bax. Tutti quanti.
3: Ha detto solo BMW.
0: Non è possibile.
3: Non sono le marche, solo le BMW.
0: Lo diciamo adesso, lo sentirete durante tutto il giorno. Auguri al nostro direttore. Oggi è un giorno importante. Se volete, mandate un audio in cui fate gli auguri a Marco Bax. Noi gli inoltriamo tutto.
3: Sì, se no fatelo alle 17:30.
0: Anzi,
3: in onda,
0: su Instagram.
3: Oggi. Pensa che oggi gli audio dello sfogatoio saranno solo tanti auguri.
5: Attenzione,

0: bella questa degli Another Talk to You, estate 2026, Radio Peter Pan, edizione 2026 di Agri Show, quella che c'è stata questo weekend.
1: Che bello, ragazzi. Allora, ci siamo fatti un bellissimo fine settimana, intendo, ne abbiamo parlato durante tutta la settimana scorsa, la tripletta di Radio Peter Pan, presenti il venerdì, il sabato e la domenica. Noi c'eravamo lì il venerdì, dove c'è stato un botto di gente.
0: Mamma mia, quanto
1: avevano,
0: eravate?
1: Volevo salutare Davide Gomiero e Dario Cabianca, che hanno acceso l'aria condizionata solo per quella sera.
0: Si stava da Dio venerdì sera, abbiamo fatto una bellissima festa con 8 Mix, DJ Matrix, la nostra notte da leoni, con lo special, dell'Halftime.
1: Ah, ok, no, cioè, perché c'erano due special guest.
0: Sì, sì, sì.
1: Tra l'altro mi sono accorto.
0: Ti ho appena salutato.
1: Non abbiamo detto che eravamo i remix con 8 Mix e DJ Matrix.
0: Mamma mia.
1: Tutti X.
0: Non potevano mandare altre persone. Per quello hanno mandato me e te.
1: Forse
0: vedi?
1: Sì,
0: per
1: forse
0: quello.
1: Non volevano all'inizio.
0: Forse però poi si sono resi così. Allora, ragazzi, è stato un weekend molto molto bello, tantissimi ascoltatori che abbiamo visto, quindi vero. Grazie, perché poi c'erano anche tante persone che di solito magari ci ascoltano in streaming, sono venute da distante, quindi...
1: Ah, ti devo raccontare una cosa, bellissima, ti farà piacere.
0: Bellissimo.
1: Quello che sto per dirti ti farà un sacco piacere. Il giorno dopo ero a Praturlone di Fiume Vento,
0: sì.
1: E a un certo punto DJ Karinz stava suonando e stava suonando Nueva Yol.
0: Sì.
1: Suena Nueva Yol.
0: Io
1: e dal pubblico parte
0: disse.
1: Il coro, sì. Che diceva: sono le 7 del mattino,
0: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Giuro, cantavano Remiccio.
0: Bellissimo.
1: Mi ha fatto molto piacere sta cosa qua.
0: Veri ragazzi, anche quelli che fanno gli auguri al nostro direttore.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Auguri direttore, auguri Marco, grazie per aver reso a tutti noi la vita migliore. Stasera alla festa del pomodoro,
0: senti,
2: in tuo onore,
0: senti,
2: ci sarà uno spettacolo pirotecnico.
0: Capito.
2: Speciale
0: solo per lui.
2: Pomodori. Grazie Marco, grazie mille.
1: Sparano i pomodori.
2: Grazie,
1: bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Cioè, che c'è dovuto, scoppiano i pomodori.
0: Mandaci
1: in
0: il video domattina dei fuochi in onore di Baxo.

0: Tanti auguri Vanna Marchi.
1: Ma come Vanna Marchi?
0: Vabbè, come? E anche a Baxo.
1: Beh, in realtà ci sono due donne a cui, insomma, che, per cui noi proviamo tantissima ammirazione, che compiono gli anni. Cioè una, perché Vanna Marchi in realtà no, non è vero. Non
2: no, Vanna Marchi compie gli anni il 2 di settembre.
1: L'altra però è Linda Pani. Auguri anche a Linda Pani, al direttore.
2: Poi ieri c'è stato il compleanno di Fedro. Auguri!
1: È vero, auguri Fedro!
2: C'è stato il compleanno del nostro tecnico Massimiliano. Auguri!
1: E c'è stato il compleanno anche del Pincio.
2: Ah,
1: il
2: grande
1: Pincio da Modena, che oggi compie gli anni, sì. E
2: tra l'altro, sempre molto bello, secondo me, sapere qual è la persona famosa che compie gli anni il tuo giorno. Ah, ora, beh, io pensavo, per un secondo, pensavo che realmente Baxo compisse gli anni il giorno di Vanna Marchi.
1: Ah, beh, sarebbe stato bello.
2: Sarebbe stato divertente. Io so di compierli il giorno di Justin Bieber, il primo marzo.
1: E guarda il 26 agosto che compie gli anni.
2: Dai, scrivi, compleanno famoso. Guardiamo con calma e poi ci dite anche voi.
1: Stabilisci una connessione.
3: Sì. Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: che bella questa, 1998, non so il giorno in cui è uscita questa canzone esattamente, perché abbiamo velocemente accennato a, sai chi compie gli anni lo stesso giorno del tuo compleanno?
1: Esatto.
0: Ma di persone famose.
1: Cioè, quale connessione hai stabilito? Perché poi è una connessione quella che stabilisci. In tanti oggi che magari compiono gli anni il 27 luglio stanno scoprendo che è lo stesso giorno del compleanno di Marco Baxo, il nostro direttore. Auguri,
2: quella,
1: direttore.
2: Auguri.
1: Anche di quella, Linda Pani.
2: La professoressa.
1: E quindi ho fatto due conti, ho detto, boh, ma io il 26 agosto non mi sono mai chiesto chi compie gli anni lo stesso giorno mio.
0: La allora, mamma di un nostro ascoltatore.
1: Esatto, la mamma di Mattia compie gli anni, quindi l'altro,
0: insomma,
1: personaggio famoso.
0: Dovresti sentirti collegato.
1: Ciao ragazzi, io sono nato il 16 aprile come il grande Charlie Chaplin.
0: Oh.
1: Alessio ha questa grandissima, con la grandissima fortuna. Scusa, aperta e chiusa parentesi, saluto i ragazzi del Cicchenito.
0: Grandi,
1: quelli,
0: ciao ragazzi.
1: Che sono quelli che cantavano la sigla del The Remix Show in mezzo al pubblico.
0: Meravigliosi.
1: È stato bello. Un saluto anche a lui, che non so come si chiami, però dice che bello, io sono nato lo stesso giorno di Fidel Castro.
0: Ah!
1: 13 agosto.
0: Pensa. Hai capito lui.
1: E poi forse non tutti sanno che il maestro Miyagi compie gli anni lo stesso giorno ed è nato lo stesso anno di Monica Morgan. Il maestro Miyagi, hai capito?
0: Lui è nato dall'altra parte del mondo, però
1: certo,
0: Monica Vicenza.
1: Assolutamente.
3: Ehi Baxo, allora il 26 agosto compie gli anni mia figlia Eva e fa i suoi 17 anni.
1: Ma perché ha chiamato Baxo? Non so.
3: Lollo
0: a te, caro ascoltatore.
1: Noi siamo i Remix, comunque mi chiamo Andrea Nordi,
0: sì, qui c'è io, Edoardo Boato, siamo in due noi comunque.
1: E poi dalle 17 tende c'è lo sfogatoio, che quindi è un altro discorso.
0: Con Max e Pedro.
1: Ma no, ma Maxo, com'è che li chiamano di solito? Maxo e Pedro,
0: sì, qualcosa
1: Maxo
0: del genere.
1: Pensa.
0: Dai che tra poco c'è la scotechina.

0: andato bene, uno ha piovuto tanto. Non
1: guarda,
0: so se
1: c'era
0: questa
1: un
0: cosa.
1: Bel post che ho trovato in questo fine settimana che diceva è chiaro che insomma nella vita Dio possa avere dei preferiti, ok? Quindi come si distinguono i preferiti di Dio da quelli che non sono preferiti? Ci sono persone che sono andate al concerto di Bad Bunny il venerdì e persone che sono andate il sabato. Fine. Questo è.
0: Ah, è così che
1: capite quali sono i preferiti. Allora, tra l'altro, prima ho detto 26 agosto, giorno del mio compleanno, compie gli anni lo stesso giorno Macaulay Culkin, che detto così, essendo un nome un po' complicato, non vi dice niente magari, però è il protagonista di Mamma ho perso l'aereo.
0: Sì,
1: quindi quello lui lì che ha fatto una bella vita.
0: Poi
1: bella
0: non so se avete visto la serie dove si è un po' ripreso, Successions.
1: Ah, c'era, molto c'era
0: bello,
1: lui dentro?
0: Molto bello.
1: E lui è stato molto bravo.
0: E lui ha vinto un sacco di premi.
1: Ma sì, vabbè, buon per lui.
2: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
2: Mi fa incuriosire con questa cosa dei compleanni famosi. Allora ho fatto una ricerchina rapida e sono nato l'11 maggio. L'11 maggio è nato Catalan, Salvador Dalì, e Sonego, Valentino.
0: Beh,
2: insomma un po' di gente.
0: Ma sì. Tu?
1: No, pensa quante connessioni ha lui, cioè.
0: Tu sei un bravo presentatore? Fai dei quadri meravigliosi.
1: Quale di cui
0: vai in pista?
1: Quale di questi talenti hai assorbito da
0: perché io ad esempio
1: famoso,
0: essendo nato lo stesso giorno di
1: Justin Bieber
0: so cantare molto bene.
1: Sentiamo, cantane uno di Justin Bieber.
0: Bravissimo,
1: si vede che adesso.
3: Sfortunatamente ho appena scoperto che compivo gli anni il 23 agosto insieme a Kobe Bryant.
0: Adesso li compio il 26.
1: E com'è possibile che
0: ha cambiato compleanno?
3: E poi anche li compio ancora insieme a Steph Curry.
1: Ah, ok, allora si dice compio sempre, non usare il passato, li compi ancora quel giorno lì.
0: Va bene, ragazzi, attenzione adesso perché arriva il nostro Matteo Monti. Allarma!
4: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Remix Show.
0: Come funziona adesso? Chi vuole fare il vocalist? Se volete fare il vocalist, il vostro messaggio audio al 393-7366-240.
1: Chi c'è in console?
0: Matteo Monti.
1: Matteo come, scusami?
0: Monti. Che figuraccia. Il Succession era il fratello.
1: Hai fatto una figuraccia.
0: Però sono uguali di faccia, hai visto?
1: Assomiglio, sono fratelli. Sono di solito tra fratelli.
0: No, non tutti, non per forza.

0: Gatti, presidente subito!
1: Buongiorno ragazzi, oggi sono un disastro, per fortuna c'è la scotechina!
2: È difficile, è dura
3: se
2: la mattina.
3: Se tu sei al mare o sei in montagna, l'unico suono che ascolterai sarà quello di Matteo Monti.
4: Ma che bravo che è questo Matteo Monti! Scusami Edo, chi è che suona?

0: si può guardare sul 37 adesso.
1: Perché lo dici?
0: Perché la canzone dice Discovery Channel. Fanno parlare.
2: Un lunedì senza monti è come un cielo senza stelle.
1: Ti ricordi, Edo, quando hai fatto quella domanda lì del quiz?
0: Quale?
1: Avevi chiesto quanto valeva in lire un euro, è arrivata la risposta.
3: 1936,27.
0: No, stavate ascoltando un'altra radio, tutti e due, mi sa.
1: Ti ricordi che l'hai chiesto?
0: No, non l'ho chiesto.
4: Oh, ma raga, ma chi è che suona?
0: Sta suonando il nostro Matteo Monti!
1: Ma che bravo che è questo Matteo Monti! Allora ragazzi, questa è la scutechina, sapete chi la fa?

0: la scoteca, ma facciamo tutti i giorni la scotechina.
1: La scotechina non se ne va, neanche i remix, ma adesso consigliamo di tenere il volume della radio alto, come sempre. Fate pure le vostre stories su Instagram. Non
0: fate pure le vostre cose.
1: Fate anche gli affari vostri. Gli audio su WhatsApp, fateli, va benissimo. Però appunto con il volume a palla, perché come consuetudine, ogni giorno, 7:50, 2 minuti di follia su Radio Peter Pan, si va fuori giri.

0: insomma,
1: il lunedì così una non botta proprio, non proprio leggera.
0: No, ci stava, ci stava.
1: Sentiamo subito l'effetto fuorigiri, ovvero le reazioni dei ragaz al fuorigiri che abbiamo messo.
2: Buongiorno ragazzi, ma meno male che voi e anche il Matteo Monti siete delle persone serie e ci farete compagnia per tutta l'estate a noi che lavoriamo.
1: Eh sì, ma ragazzi, ma secondo voi, dai,
0: ma dove volete che andiamo? Dai,
3: panna, e si alza la lancetta!
1: Deve far sempre la rima quando manda l'audio. Sì. Tu, allora, la prossima,
0: si alza la lancetta.
1: La prossima volta che manda l'audio con la rima, la blocco a metà e tu devi indovinare come finisce
0: va
1: la
0: bene,
1: rima.
0: Va bene, è un bel gioco. Ci sto.
1: Ci proviamo.
4: Oh, ragazzi, ma con questo fuorigiri ci si fa solo male. Il lunedì!
1: Sì, questa era da farsi male. Però adesso invece altri
0: special guest
1: famosi che ascoltano il The Remix Show, c'è anche Pingu.
5: Pingu, che rifare,
1: ti ricordavi? Sapevi capire quello che diceva? Americano blu phone.
0: Americano blu bla.
1: Americano blu bla, americano blu bla.
0: Che ridere.
1: Allora, ragaz, adesso invece basta.
0: Basta, grazie a tutti.
1: Basta.
0: È stato bellissimo. Tra poco arriva Giovanni. A domani. Ciao, grazie.
1: No, c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare. È molto importante. Americano blu phone. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix.
1: Sì. Buongiorno.
7: Buon lunedì a tutti. Un lunedì soleggiato. Soleggiato.
1: Ah,
7: buongiorno Remix. Bel lunedì, temperatura accettabile.
1: Sì, accettabile.
7: Anche se dicono che arriverà di nuovo un'altra ondata di caldo. Ma ieri un bel temporalone rinfrescante.
1: Sì. Un saluto.
7: Il lunedì di solito sono highlights sportivi.
1: Ma è tutto chiuso.
7: Vogliamo parlare di Formula 1?
1: Parliamo.
7: Ma altra mezza figura e merda.
1: Aia.
7: Della rossa di Maranello.
1: Aia.
7: Vogliamo sempre parlare di allenatore dell'Italia?
1: Ma anche lì
7: chi lo sa? Pirlo, non Pirlo, Pirla, Pirlo. Non Pirla, non si sa cosa stia succedendo.
1: Capito?
7: Ma soprattutto un saluto. Anzi, un augurio
1: a chi?
7: Sì. 50 anni sono arrivati per il nostro direttore. Sì. Auguri augurissimi. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana, maestro Miyagi vi ricorda che la vita non è corta e che perdete un sacco di tempo a bussare a porte dove non abita nessuno. Sì.
8: Radio.

0: Ora sai, quando si diventa vecchi, si diventa delle vecchie spugne. Però quando si è piccoli si ha delle spugne per altri motivi. Cioè si assorbe tutto, capito?
1: Maestro!
0: Tipo.
2: Grazie maestro miei per aver detto merda.
0: Maestro!
3: Ciao da Edoardo.
0: Edoardo, che è un nome che è già una garanzia.
1: Cavolo, mi rovina l'edo del futuro, maestro.
0: Maestro, io le dico sempre, stia attento alle parolacce che ci sono i bambini.
1: Che vabbè figuraccia.
0: Che figura di merda mi viene da dire.
1: No, dai!

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Hey, hey, come the trouble.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 da un minuto.
11: Cowley Culking.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere a Chiomonte per la realizzazione della TAV. Nella linea alta velocità Torino-Lione, 436 antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: che bella questa, Real Love 2014 su Radio Peter Pan, le 8 da 6 minuti, ragazzi, questo è il The Remix Show, buongiorno.
1: Oggi è il compleanno di Marco Baxo, ci teniamo a ricordarlo, a fargli di nuovo gli auguri, più tardi magari tra le 9 e mezzo e le 10, quando ci sarà il momento dedicato ai servizi in camera, uno squiglio glielo facciamo.
0: Eh sì.
1: Dai, giusto per fargli gli auguri.
0: È già sveglio,
1: Anche da parte di tutti i ragazzi, ma prima continuiamo.

0: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Stavo pensando che si parla sempre di periodi estivi in cui arrivano i vari anticicloni e mi fa, adesso per la prima volta mi ha fatto ridere il nome anticiclone.
1: Ti fa ridere perché il nome anticiclone, non il nome che danno agli anticicloni,
0: no,
1: di
0: no,
1: solito.
0: No, mi fa ridere il fatto che tu pensi che se c'è un anticiclone vuol dire che c'è un ciclone. Cos'è un ciclone? È un ciclo molto grande, capito? E quindi occhio che hai il ciclone.
1: Aia.
0: Stai attento che
1: non quando dite alle ragazze che hanno il ciclone.
0: Se hanno il ciclone serve l'anticiclone a un certo punto, però arriva
1: un biciclone anche per andare in giro.
0: E bello. Allora ragazzi, sembrava che l'estate fosse finita, Edo fomentava questa cosa, dicendo è finita.
1: No,
0: basta,
1: vabbè, ma basta da adesso in poi, ragazzi, sono solo i colpi di coda dell'estate.
0: Non è vero,
1: questi
0: non è vero.
1: Sono solo colpi di coda, non
0: no,
1: è più estate.
0: No, no, settimana dal 29 luglio, quindi ormai ci siamo quasi, arriva la quarta ondata con questo anticiclone africano che porterà.
1: Che nome c'ha? Non c'ha il nome.
0: Non hanno scritto nessun nome.
1: Non mi piace
0: nome.
1: Questa cosa che non abbia il nome. Di solito davano Lucifero.
0: Comunque,
1: Caronte.
0: Nelle pianure, nelle vallate interne, picchi tra i 35 e i 38 gradi.
1: Poca roba.
0: Tanta roba.
1: Ma no, è poco.
0: Soprattutto al centro nord. Quindi,
1: poco,
0: amici
1: poco
0: della Lombardia, voi toccherà un po' di più. Però secondo me di solito pianura padana si soffre.
1: Guarda che l'altra, l'ultimo anticiclone che c'è stato ha portato 45 gradi tipo in Sardegna. Guarda, 38 è poco.
0: 38 è niente.
1: È primavera praticamente.
2: Attenzione. Non

0: Medusa hanno fatto questo bel remix di Passo Ben Solto.
1: Abbiamo usato troppe X venerdì sera per dire finite. 8 mix, Matrix, i remix, adesso basta, non ce le abbiamo più, le abbiamo perse tutte.
2: Allora, i denti stanno partendo.
1: Anche quello
2: succede.
1: Succede anche quello.
0: Ragazzi, questo è o non è il programma più attento a tutti i trend? Cioè, se voi volete essere informati, cosa guardate? Il telegiornale?
1: Ma che? No, ormai no.
0: Instagram?
1: Ma
0: figurati. TikTok?
1: Lì guardo i tutorial su come si vive la vita.
0: Tutorial
1: su come si fa questo e come si fa quell'altro.
2: Mi siamo presi male.
0: Se invece volete sapere quali sono le tendenze, noi ve le diciamo tutte. Quelle belle, quelle inutili, quelle utili, quelle meno utili.
1: E anche quelle curiose, come per esempio...
2: Curiose.
1: Come per esempio l'home tending. Allora, ragazzi, sempre più persone scelgono piuttosto che uscire, fare una serata in un locale, in un bar, in una discoteca, ad una festa, scelgono di invitare magari meno amici, ma che vengano a casa. Stare a casa, fare le cose tranquille di casa.
0: A casa loro!
1: No. Allora, c'è questo report, una ricerca fatta da Schweppes, che spiega che
0: no,
1: il 28%...
0: Ma quelli delle bimbi.
1: Non lo so, solo loro, comunque.
0: Quello non è Schweppes.
1: Il report evidenzia che il 28% di questi intervistati preferisce bere meno, decidendo di investire i propri soldi in altro, e gli under 30 trascorrono tempo a casa per cercare autenticità, preservare il proprio benessere mentale e sottrarsi alla pressione sociale. E quindi, ragazzi,
0: sento puzza di domandone,
1: È in arrivo
0: il domandone. Schieratevi, fateci un po' capire com'è sta cosa. Under 30 che state ascoltando, ma anche over 30 ci mancherebbe. 393-7366-240.
1: La vostra scelta tra queste due alternative, ovvero categoria A, fare una serata a casa, categoria B, fare una serata fuori. Schieratevi.

0: un'epoca in cui uscire era l'unica cosa che contava, cioè della serie guardami, basta uscire, basta non rimanere a casa. Era un po' una tendenza, c'è sempre stata sta cosa. Invece non so se l'hai notato dai messaggi che sono arrivati, sembra vincere la categoria ovvero quelli che rimangono a casa, ma con qualche eccezione.
1: Sì.
0: Cioè della serie
1: categoria A, tutta la vita, ma ogni tanto si cambia. Tipo sabato sera con mia moglie e mia figlia di 6 anni siamo andati a vedere Fedro e Marco Baxo, il direttore a Bergantino, che c'era il Beer Wave con il nostro Peter Pan and Gover, un altro Notte da Leoni indimenticabile.
0: Quando vale la pena si esce, guardate Peter Pan, con gli eventi di Peter Pan vale sempre la pena. Oppure altre cose importanti da fare, magari si esce, magari non si esce, però.
2: Buongiorno. Beh no, aspettate.
0: Fermi tutti.
2: Bere, sempre bere.
1: Lei era la cantante? La corista di Michel Teló.
0: L'autrice, ha scritto lei il testo. Bere.
3: Ciao ragazzi. Allora, il problema non è il fatto che noi vogliamo stare a casa, il problema è che fuori costa troppo, quindi andiamo al supermercato, ci prendiamo delle bottiglie e ci troviamo a berle a casa di qualcuno, così risparmiamo. Ecco, questo è il riassunto.
0: Stiamo tornando indietro a quei periodi in cui si andava fuori dalle discoteche con le bottiglie, con i cocktail fatti, i
4: ragazzi, adesso c'è il nuovo trend, non so se lo sapete.
0: Qual è?
4: Ve l'ho detto.
0: Qual è il trend? Dimmi qual è il trend. Grazie.
4: Il nuovo trend è il vino sfuso. Andare a prendersi il vino sfuso, che non è per niente male.
0: No, non è mai male il vino in generale.
4: No, quello sfuso è sottovalutato.
0: Vabbè, ma anche andare in un ristorante e chiedergli il vino della casa.
4: Lì però sei a rischio. Lì sei a rischio mal di testa. Col vino sfuso non c'è questo rischio, secondo me.
0: Vabbè, voi ragazzi, sbagliando? Invece.

0: storia di Peter
1: Come
0: Pan.
1: Come mai hai fatto una canzone su una noce? Cioè, su una noce?
0: Benissimo, allora il programma continua.
1: È la storia simpatica di una noce che arriva di un cartone animato, tipo una
0: Perfetto.
1: Noce che arriva a Medellin e deve vivere
2: molto
1: lì.
2: Molto bene.
1: Affrontare le missioni.
2: Programma pieno di cose vuote.
1: A proposito di affrontare missioni, era questo l'audio, scusami, mi sto già dimenticando, non ti ricordi?
0: Sembra di sì.
1: Forse era questa.
3: Quindi, se ho capito bene, no vino fuso, ma vino sfuso.
1: Ecco, sì, esatto, questa intanto è una cosa importante.
4: Il nuovo trend è bere come una spugna prima di entrare in discoteca. Dopo che hai bevuto come una spugna, devi passare i controlli dai bodyguard, il documento e quello che ci va dietro, e stai dritto come un palo.
1: Dritto!
4: Senza farti sgamare che hai bevuto come una spugna. Sono i momenti migliori.
1: Viverla così mi piace, nel senso che è come se fosse una missione. Cioè della serie, devi affrontare delle sfide per arrivare alla fine della serata, ovvero entrare in discoteca ubriaco e spendere meno soldi. Questa è la missione di questo ascoltatore, però la missione appunto è quella di bere prima e non far vedere a nessuno che hai bevuto.
0: Mamma, come siete giovani. Quanti anni fa facevamo questa cosa io e te?
1: Nicola, che sta lavorando in vigna, scrive.
0: Grande Nico,
1: ragazzi,
0: che dice?
1: Bevete vino, che sennò qui facciamo la fame. E allora beviamolo sto vino, dai.
0: Portatecelo, portatecelo, cari amici ascoltatori.
1: Allora così cioè
0: facciamo facciamo il gift buy, allora voi ci portate le bottiglie e noi poi facciamo la storia e vi tagliamo.
1: Vabbè,
0: subito gift buy.
1: Però lo dicevano che facevano alla fame perché bisogna comprarlo il vino, non perché
0: ma
1: ci danno grado.
0: Se loro lo portano da noi e noi lo sponsorizziamo sul nostro account Instagram, Andrea.
1: Dici.
0: Poi c'è un'impennata delle vendite, incredibile.
1: Avevamo così chiesto, siete categoria A, cioè rimanere a casa oppure siete categoria
0: B?
1: Che preferite uscire? Ragazzi, palesemente categoria da quando sono andato a convivere sono cambiato, adoro stare a casa tranquillo con la fidanzata nel fine settimana. Dite sì alla vecchiaia che avanza.
0: Decisamente,
1: certo.

0: Lo facciamo?
1: Bella questa di Jubel.
0: La facciamo, Edo?
1: Cosa facciamo?
0: Un saluto!
1: Facciamolo il saluto, a chi?
0: A Manola, che scrive, vabbè, non sarà pertinente, però vi avvisiamo che siamo in partenza per il Messico, partendo da Codogné. Ma c'è l'aeroporto di Codogné, quindi, che sì, parte a un volo diretto verso il Messico.
1: The Codogné Airport.
0: No,
1: International, Codogné.
0: Si scrive Codogné, ma...
1: With you, gne.
0: No, si scrive Codogné, ma si legge con una gne.
1: Vabbè.
0: E poi invece prima un ascoltatore diceva: ragazzi, io da quando sono andato a convivere preferisco sempre rimanere a casa. È la vecchiaia secondo voi? Qualcuno scrive: no, non è la vecchiaia, è la fidanzata che decide se puoi uscire
1: che
0: o no.
1: Questo è vero, certo.
2: Negli episodi precedenti
1: ricorderete che forse venerdì o giovedì abbiamo telefonato a un ascoltatore che stava per partire per il suo addio al celibato. Ci hanno mandato le foto di Porello.
0: Oh, è Porello a tutti gli effetti. Perché vabbè, ha girato con questa maglia, in mutande, la maglia, vabbè, insomma,
1: gli hanno fatto fare una beer race, quindi immagina una corsa dove a un certo punto ti fermi e bevi della birra.
0: Sì, esatto, questo è l'evento. Si è aggirato, diciamo, nei paraggi di Auronzo di Cadore.
1: Sì.
0: E però poi ci hanno mandato una serie di foto che mi viene da dire sono quasi compromettenti. Ce le teniamo noi, non sappiamo se le diffonderete.
1: No, noi non le diffonderemo.
0: Noi ce le teniamo per noi, voi fate quello che volete. Però
1: ricorderete anche l'ascoltatore che ci aveva chiesto un consiglio: c'ho una festa, ci vado con la mia fidanzata, ma alla festa di laurea saranno presenti anche le mie due amanti.
0: Due, non una.
1: Che fare?
0: Due.
1: Com'è andata?
0: Questa mattina ce l'ha detto. Ha detto: mi ha scoperto.
1: Ma chi? Allora, la seconda amante.
0: Poi alla fine ha detto che a un certo punto la sua fidanzata si è addormentata e quindi è andata con l'altra amante. Ha detto: poteva essere tripletta, invece è stata solo doppietta.
1: Mamma mia,
0: Oh, vabbè, donne, offendetelo un po', almeno questo, insomma.
1: E poi se l'è presa con questo.

0: ti ricordi che ricordi?
1: Beh,
0: questa,
1: anche un po' I Know You Want, Baby If You Give It To Me, I'll Give It To You. La storia di questo ascoltatore che è andato a una festa di laurea dove, insomma, principalmente ci andava con la fidanzata, ma a quella festa c'erano anche l'amante e l'altra amante.
0: La seconda amante ha capito di tutte le altre, ma poi credo abbiano bisticciato, però poi si è risolta con un non diciamo niente.
1: Esatto, perché lui ha detto io so cose su di lei e quindi lei sa cose su di me e siamo così uno a uno palla al centro.
0: La prima invece ha aspettato il momento giusto e il momento giusto poi è arrivato, perché alle 2 del mattino pare che la fidanzata di lui abbia preso sonno sul divanetto e lui abbia, però la Katia non ci sta.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma non potete chiamarlo e chiedere proprio le tempistiche precise, come sono andate le cose? Perché secondo me è stata tanto di cavolata. È più un sogno che lui ha fatto.
1: Quello che non sta dicendo la Katia è che lei è andata a una festa di laurea con il suo fidanzato.
0: No!
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: diciamo noi dove e quando.
1: Allora, dove, Edo?
0: A Signoressa, provincia di Treviso, dove possono venire solo le signore, quelle.
1: Le signoresse. Le signoresse. ma dove? Cioè, cosa c'è a Signoressa?
0: A Signoressa, sabato 1 agosto c'è, ovviamente, no, siamo in agosto.
1: Devo dirtelo dopo. Cioè, dove? A Lagos Beer Fest. Sì. Quando?
0: A Signoressa.
1: A primo agosto.
0: A Lagos Beer Fest. Insomma, il Peter Pan 2000 Heroes, la musica più bella degli anni 2000, arriva, anzi, ritorna a Lagos Beer Fest a Signoressa, provincia di Treviso. Chi ci sarà in console?
1: Allora, ci sono, essendo 2000 Heroes, sì, ci sono tre eroi.
0: Certo.
1: C'è Super Andrea, che sono io, c'è Super Edo e Super Boffo.
0: Quella.
1: Ok, siamo tutti e tre, e poi ci saranno anche altri supereroi che saliranno sul palco, però insomma.
0: Vogliamo però dire una cosa, adesso purtroppo questa cosa rovinerà un po' l'attesa per questa festa. Lo spot che sta girando di questa festa dice: e chissà se Edo e Andrea indosseranno le tutine da supereroi. No, non le metteremo, ve lo diciamo già.
1: Allora,
0: non vi aspettate questa cosa.
1: Noi in realtà ci stiamo
0: per
1: pensando,
0: quanti soldi?
1: Edo,
0: per
1: sì, quanti soldi? Adesso vediamo quanti soldi ci danno, andiamo a trattare.
0: Non le mettiamo, ma se ci pagano di più allora forse le mettiamo.
1: Ci mettiamo
0: adesso
1: il vestito di Lizzo. Ti ricordi Lizzo? Come? No, no.
2: Dai, diciamo,
1: non ci starebbe bene. Vabbè, comunque body positive sempre e comunque, anche perché tra poco parleremo proprio
0: ci
1: di questo.
0: Ci vestiamo da Superman con il pacco grande
1: super
0: rinforzato.
1: Pacco. Super sì, pacco. Va bene, facciamo quella come super remix.
0: Non è male.
1: In realtà tra poco parliamo di effettivamente bambini in sovrappeso.
0: Aia.
1: È l'argomento, e quindi Edo non vuole fare la domanda, ve la faccio io. Da bambini eravate cicciottelli? Questa è la domanda che vi voglio fare.
0: Io
1: e poi
0: poco,
1: crescendo, avete smesso di essere cicciottelli oppure vi è rimasta sta cosa?
0: Io un po' sono dimagrito.
1: Io da piccolo era cicciottellissimo, sembravo l'omino della Michelin, poi tutta l'infanzia invece l'ho fatta molto magro. E adesso guardami qua.
0: E adesso un figurino.

0: Sono già belle le storie che ci state inviando sul fatto di essere stati magari un po' più cicciottelli da piccoli. Adesso è body shaming dire cicciottello.
1: Sì.
0: Se lo dici anche di te stesso, da piccolo ero cicciottello.
1: È body shaming contro te stesso.
0: E vabbè, ma non mi rompo le balle io. A me va bene dire che ero cicciottello.
1: Allora, ragazzi, c'è questa inchiesta della BBC. E il titolo della rubrica è "Ma chi ve l'ha chiesto?".
0: Amici della BBC.
1: Amici della BBC.
0: Che non sono Bonucci, Barzagli e Chiellini.
1: No, sono quelli della British Communication. In mezzo c'è un'altra B che non so cosa sia.
0: Best Communication.
1: È come il DAB, Digital Audio, bellissima.
0: Quando ascoltate in DAB. Broadcasting, vero?
1: Allora, questa inchiesta punta il dito contro le cause che porterebbero all'aumento dei bambini e degli adolescenti in sovrappeso in Italia, cioè le 3P, ovvero...
0: No, non sono 3P, sono 5.
1: 5P addirittura. Pizza, pasta, patate, proteine e pane. Dice questa inchiesta che in Italia non si usa più la dieta mediterranea, quindi con anche verdure, insomma.
0: Guarda, non ho mai capito quale sia la dieta mediterranea.
1: Adesso indago.
0: Però comunque di fatto in realtà si punta il dito in particolare
1: contro i carboidrati.
0: No, contro la Campania, era quello che dicevo io. No, perché è vero, l'inchiesta punta l'attenzione soprattutto sulla Campania, dove in alcune aree oltre il 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni sarebbe in sovrappeso. Quindi probabilmente di conseguenza è una conseguenza al mangiare tutte quelle cose che sono molto buone, ma quando ne mangi troppo ovviamente non va bene.
1: Loro dicono: ragaz, attenzione, perché questo succede lì da voi, ma noi siamo già alle prese con questa cosa da molti anni.
0: Sì.
1: In Inghilterra il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, quindi vuol dire che pur andando a scuola e magari la gente gli insegna qualcosa, non risolvono questo problema, è già affetto da obesità infantile.
0: Bene, perfetto, è una cosa molto bella. Lì probabilmente a scuola c'hanno i distributori alle macchinette che danno la pizza col cornicione bello alto.
1: The pizza.
0: Pizza?
1: A Pisa.
0: A Pisa, non a Pisa, a Napoli.
1: Pizza.
0: In Campania.
1: Pizza.
0: Non in Toscana.

0: è arrivato nemmeno un messaggio che diceva musica da Teroni.
1: No, hanno detto di dirlo, però dirlo, che è importante dire musica da Teroni, musica da Teroni.
0: La dieta mediterranea è un modello nutrizionale sano e uno stile di vita basato sulle tradizioni dei paesi del sud Europa.
1: Ma quindi?
0: Elementi chiave sono abbondanza di cibi vegetali, uso dell'olio extravergine d'oliva e un consumo moderato di carne e pesce. La piramide alimentare su cui è costruita questa dieta vede alla base tutti i giorni verdura, frutta e cereali, poi al centro olio extravergine come grasso principale, latte, yogurt e porzioni di legumi e frutta secca, poi al vertice, no scusami, in alto, quindi consumo moderato, pesce, uova, formaggi, carne bianche, e sopra ci sta la carne rossa, dolci e salumi.
1: Bello, bello, mi piace.
2: Io non ci ho capito un cazzo di quello che...
0: Cercatela su Google e... Basta.
1: Esai, basta.
0: Non mi rompe.
1: Tutto questo partendo anche da una domanda molto semplice, ovvero: ma voi da piccoli eravate cicciottelli?
0: Perché cioè, la BBC adesso punta il dito contro i bambini italiani dicendo che mangiano troppa pizza, pasta e peperoni.
1: Sono troppo cicciottelli, dicono.
3: Io da piccolo ero cicciottellissimo, io non mi ricordo il mio peso sotto i 70 kg.
0: È nato così.
3: Sono stato 110 fino a 2 mesi fa, e adesso sono una novantina di chili, ma vado bene così.
0: Sta dimagrendo.
3: Tutto fisico.
0: Sta impegnando.
1: Poi
0: lui,
1: per la rubrica invece medicina 33.
4: Sì. Io ho fatto dalla seconda, terza elementare fino alla seconda media in sovrappeso. Poi ho iniziato a fumare sigarette e sono dimagrito in un anno, ho perso tipo 30 kg.
0: Tecnica questa.
4: Sì, sì. E quindi ragazzi, fumate.
0: No!
4: Fumate.
0: No!
4: Sto scherzando ovviamente. Non fumate, ti fa male.
0: L'hanno detto quelli della BBC. L'ha detto lui.

0: Ieri pensavo di trovare persone che si lamentavano del fatto di magari essere state magre e poi essere diventate un po' più in carne, o che magari erano da piccoli un po' sovrappeso e lo sono rimaste. Invece è arrivato il messaggio di questo ascoltatore che diceva, lui si chiama Morgan, e si lamenta di essere sempre stato magro e secco da far schifo. Cioè lui dice: faccio schifo da quanto è magro.
1: È sempre così,
0: Però, vabbè.
1: E poi vorresti dice... quello che non c'hai alla fine. Sono quelli che sono molto magri, che lottano perché dicono: io vorrei prendere chili.
0: Sì.
1: E tu invece che ce ne hai qualcuno in più che dici: io vorrei essere come te.
0: Ti
1: che mangio
0: che
1: e non ingrasso mai.
0: Io sono tipo una decina di chili in sovrappeso, ok? E c'è un nostro collega e amico di un'altra radio che ogni volta mi dice: io vorrei avere il fisico come il tuo.
1: Esatto.
0: E gli dico: ma cosa stai dicendo?
1: Lui.
0: Cosa stai dicendo?
1: Non so, è così,
0: però così.
2: Ma io un anno fa pesavo 130 kg, adesso peso 115, e quando sono andato dalla nutrizionista l'ho minacciata. Gli faccio: guai a te se mi dai couscous, riso nero, quelle troiate numero uno. Tu dammi che io faccio il contadino e tu dammi quello che posso mangiare.
0: Vabbè, ma
2: porca
0: certo.
2: Vacca, ha funzionato, mi ha dato la griglia, il pesce, tutto pesato logicamente. Però è più lo stile del mangiare. Qua abbiamo troppi prodotti processionati, lavorati. Noi dobbiamo partire dalla base. È meglio di noi che facciamo i contadini, che base vuoi avere?
0: Assolutamente, ma poi è un falso mito quello del fai la dieta e devi mangiare tutta roba strana. Cioè, in realtà puoi fare
1: burger vegani.
0: Puoi fare una dieta mangiando tanto roba normale, diciamo, e comunque avere una dimagrire.
1: E la Nutella? Posso mangiarla?
0: Alcuni ti mettono anche la Nutella.
1: Oh.

0: Quindi abbiamo capito che quelli della BBC devono farsi gli affari loro, basta romperci le balle. Comunque in realtà, leggendo un po' meglio sulla dieta mediterranea, sulla questione di dieta mediterranea, vedi che proprio in realtà alla base, no, dicevano i cereali, meglio se integrali, ma alla base ci sarebbe quasi tutti i giorni la pasta, vuoi non vuoi.
1: Sì, vabbè.
0: Quindi il problema non è tanto la pasta
1: che
0: o la pizza, è la roba processata, il cibo ultra processato che è il problema.
1: Che poi vabbè, una parte dei problemi. Il discorso è che in realtà se tu fai la dieta, spesso i dietisti, i nutrizionisti, i dietologi, come preferisci, la pasta te la mettono. Cioè ti dicono mangia pure la pasta.
0: Quanto,
1: magari
0: quanto?
1: Ti dicono quella integrale.
0: Quanto?
1: Magari. Beh, io per esempio ne ho 100 grammi a pranzo.
0: 100 grammi non è male.
1: Non è male.
0: Non
1: cioè,
0: è male.
1: Ti fai una bella pasta. Io c'ho
0: La bella pasta è dai 125 ai 150
1: adesso
0: in su.
1: Adesso tu qui mi stai spacciando
0: una carbonara senza due etti di pasta. È come non mangiare.
1: Adesso mi hai fatto

0: stilo è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
1: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da 2 minuti.
5: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Quanto vale
8: la tua carta fedeltà?
9: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
8: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
9: Ali migliora la vita.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 436 le persone identificate per gli scontri in ottava forze dell'ordine sabato in Val di Susa, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con l'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: vent'anni fa.
1: Cosa?
0: 20 anni, mascherata. Che bella questa.
2: Sì, era molto bella.
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.
0: Zitta, cornacchia.
3: Edo y Andrea.
0: Zitta.
3: Esto es.

0: ingegnere, non sarò laureato, però me la cavo.
1: Molto bene, spero ve la siate cavata durante questo weekend, voi che eravate tra i quattro segni quelli favoriti.
2: Allora, aspetta, non dire quali sono, perché venerdì Edo fa questa rubrica che si chiama Astro Sexo Parade.
1: La facciamo insieme, Andrea.
2: Dove dici, no, la fai te. Dove dici i quattro segni che, non dirli.
1: Guarda.
2: I quattro segni che avrebbero dovuto. Adesso, metti che qualcuno non l'ha ascoltata, va benissimo, anzi meglio, perché potete confermare o smentire ancora prima di aver spoilerato qualcosa. E quindi
1: c'è la verifica dell'Astro Sexo Parade. Vogliamo capire com'è andato il vostro weekend sotto quel punto di vista lì. Ma dovete farlo con un voto da 1 a 10. Ovviamente non solo il voto, ma anche il vostro segno zodiacale. E tutto anche questo via messaggio WhatsApp al 393-7366-240.
2: E anche testimonianze foto o video, se ce l'avete.
1: No,
2: ma che
1: stai dicendo che questi
2: perché non ci crediamo, non ci crediamo.
1: Questi li mandano, quelle non servono.

0: vuol sapere.
1: La gente vuol sapere.
0: La gente si sta domandando: ma quindi l'Astro Sexo Parade ha funzionato o non ha funzionato?
1: Beh, allora, ha funzionato. Adesso Edo vi dirà. Adesso, noi abbiamo accumulato un po' di messaggi, sì, un po' di archivio ce l'abbiamo e tra poco leggeremo i messaggi che ci avete inviato. Ma adesso Edo elenca i quattro segni che avrebbero dovuto, almeno secondo la sua Astro Sexo Parade, quella che al venerdì fa, passare un bel fine settimana.
0: Allora, intanto la facciamo insieme perché questo, no, è il nostro programma.
1: Insomma, quindi, la rubrica è tua.
0: No,
1: tua,
0: ma
1: è
0: il tuo spazio. La leggiamo insieme, Andrea. No, allora, al quarto posto c'era il Sagittario, al terzo il segno dei Gemelli, al secondo quelli del Leone e al primo invece gli amici dell'Ariete. Quindi questi sono i quattro segni che quasi sicuramente avrebbero dovuto. Leggo un primo messaggio che è arrivato di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, non lo so perché c'hanno la foto profilo di coppia su WhatsApp e questa cosa
1: non va molto bene.
0: Leone, voto 10. Leone era la seconda posizione.
1: Però
0: questo a garantire 100% che la sua sexo parade funziona.
1: Che 100%?
2: Zero carbonella.
1: Hai sentito? Era veloce.
2: Zero carbonella.
1: Leone. Ciao ragazzi, sono Leone.
0: Guarda.
1: E l'emosinata tanto e alla fine ce l'ho fatta.
0: Una volta, voto 10.
1: Pesci, voto 0.
0: Non era in classifica, tutto normale.
1: Poi invece Leone, voto 7.400.

0: di Mancuso che urla power.
1: Però io ancora adesso l'abbiamo, lo faccio nel serale.
0: Sì.
1: Quando arriva la parte power
0: è molto bello. L'originale di Andy Mancuso che lo diceva, l'abbiamo perso, e era una chicchetta incredibile. Chicchetta che vi diamo il venerdì, cioè vi diamo la possibilità anche di influenzare il vostro weekend. Ne parlavamo fuori onda. Quando diamo i voti dell'Astro Sexo Parade, non i voti, scusami, le quattro posizioni, quelle che sono favorite dalle stelle per il weekend, ecco, lì dovete giocarvela bene. Lì dovete fare, non lo so, una registrazione e magari dire alla vostra compagna: guarda che questo weekend sono io in classifica, o sei te in classifica.
1: Cos'è che succede? Tante persone vengono da noi e dicono: no, ragazzi, avete detto che ero il secondo posto, però non è andata così. E noi diciamo: ok, ma l'avevi detto? Cioè, sei tornato a casa con i dati alla mano dicendo: guarda che sono al secondo posto, perché
0: ragazzi,
1: se non lo fai
0: serve,
1: allora.
0: È così.
1: Ariete, per esempio, era prima in classifica, sì, e qualcuno dice: voto 5 come il numero di dita che ho usato. Poi adesso non sappiamo se tu magari sei single, sei
0: no, sono in due, hanno l'immagine del profilo anche loro di coppia, e vorremmo capire, caro ascoltatore, se effettivamente poi anche tu hai approfittato dicendo, parlandogli nella tua tipa:
1: certo,
0: sai, stavo ascoltando Radio Peter Pan, hanno detto che io sono al primo posto, cerchiamo di far sì che questo weekend possa andare bene.
1: Un altro ariete neanche vista, ma poi c'è un Gemelli che dice: voto 7.5,
0: terzo
1: due
0: posto,
1: giorni,
0: terzo posto,
1: ecco, due giorni su tre, e quindi via. Ciao, io sono del Toro e ho schiacciato molto bene ieri sera. Questo è, grazie mille di questa storia.
0: Questo pensiero.
1: Bilancia più Capricorno.
0: Tutti due fuori classifica.
1: Eppure voto 10.
0: Oh, 10. Non male.
1: Un altro Leone, voto 10. Un altro Capricorno, voto 10. Toro più Capricorno alla grande.
0: Mamma mia, ragazzi, questo weekend è andato fortissimo.

0: allora c'è chi dice per forza tutti voto 10 per questo weekend, perché la temperatura era favorevole. Voglio proprio vedervi settimana prossima.
1: Ah, vabbè, guarda, è che esistono i climatizzatori, non è che devi farlo per forza in spiaggia, voglio dire, puoi farlo anche dove la temperatura è sempre ideale. Allora, c'è chi prima si lamentava, sempre, c'è chi si lamentava di essere Ariete e non aver fatto centro, ma c'è chi dice, beh, allora tanti Arieti non hanno consumato, ho compensato io per loro. Ciao ragazzi, Astro Sexo Parade confermata, io signoriete voto 8.
0: Vedi?
1: E allora ci sono le conferme.
0: E poi ti ricordi poco fa quello dell'Ariete voto 5, le dita che ho usato, eccetera, così? E noi abbiamo detto, oh, parlagliene però a lei. Ragazzi, le ho parlato, mi ha risposto che mi potevo arrangiare da solo, se volevo, e quindi niente, l'ho fatto. Da quando mi sono sposato e ho avuto un figlio, le mie cinque dita, diciamo, non sono mai state così tanto in agitazione, in stato di agitazione.
1: Grazie di averci raccontato questa cosa. Sai che esistono gli psicologi nel caso per parlare di queste condizioni?
0: Lui preferisce parlare con noi.
1: Ci ha raccontato una cosa così intima.
0: Ho capito, ma io e te ormai siamo degli amici, racconto dei confidenti.
1: Alla adesso racconto alla radio che da quando mi sono
0: non
1: sposato.
0: L'ha raccontato alla radio, l'ha raccontato a me e te.
1: Sì, ma noi poi lo sputtaniamo.
0: Ma non l'abbiamo sputtanato. Amico caro, noi continuiamo a dirti che se hai bisogno siamo qua, anche settimana prossima quando daremo i nuovi segni tu fai l'audio, va bene?

0: Sport.
1: In Fuori Tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
17: Peter Pan Pink Power.
18: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: della di cosa? Di sua moglie che purtroppo in questo weekend e questo è la speranza, one day we'll be together.
1: Beh, sì, nuovo, sì,
0: in quel
1: forse,
0: senso lì,
1: forse. Vabbè. Comunque ragazzi, torniamo insieme a voi per i servizi in camera.
2: Servizio in camera del
1: Marica. Ciao Marica.
3: Ciao.
1: Benvenuta,
0: Marica.
1: Come stai?
0: Tu ridi prima, Marica.
1: No, perché ridi, Marica?
3: Che ridi? Perché non me l'aspettavo.
1: Ah, bene, allora, sorpresa riuscita e fine, auguri.
0: Grazie Marica, alla prossima.
1: Ci hanno detto, telefonate a Marica per piacere per il suo compleanno. Ci hanno anche detto quanti ne fai, non sappiamo se possiamo dirlo perché bisogna sempre chiedere.
0: Che facciamo, quindi, lo diciamo o non lo diciamo?
1: Lo dici te?
3: Sì, si può dire.
1: Dillo te, Marica, vai.
3: 34?
1: Così, o così sì, al contrario? So. Dici te.
3: Al contrario,
1: dai. Vabbè. Auguri!
0: Auguri. Grazie. Insomma, ci hanno detto che è un compleanno un po' particolare questo qua, ma che nonostante tutto quello che è successo, insomma, in questo ultimo anno, sarebbe una bella comportazione quella di offrire una bella fresca birra alla prima occasione che ci vediamo. Il messaggio arriva da Emanuele
1: vuole una fresca birra, mi raccomando, che non sia una birra fresca, una fresca birra. E cosa gli vuoi dire per ringraziarlo?
3: Lo ringrazio tanto perché appunto sa cosa ho passato in questo ultimo anno, e come lui d'altronde.
1: Sì.
3: E sarà fatto, andrò a trovarlo alla Sagra del Ramoncello e gli offrirò una birra.
1: Brava Marica, anche noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, ti facciamo tanti auguri e a sto punto ci vediamo, cos'era la Sagra della Mozzarella?
0: Non ho capito,
3: del Ramoncello.
1: Ah, ok. Ho capito della mozzarella.
0: Ma è un'altra festa, vabbè.
1: Non avevi capito mozzarella.
0: Io ho capito Ramoscello.
1: Ah, ok, allora siamo andato più vicino di me.
0: La mozzarella no.
1: La mozzarella io.
0: Va bene. Ciao Marica, auguroni.
1: Auguri, ciao.
2: Non si batte, è troppo forte.

0: a Milano, sì, uno sì, è andato bene, uno insomma è arrivata molta pioggia, non so se hai saputo sta cosa.
1: Ho anche saputo che oggi Baxo Banni compie gli anni. Quella, giusto?
0: È arrivato
1: il nostro Baxo Banni.
0: È arrivato e ha trovato i santini in giro per tutta la radio, esatto, che gli abbiamo preparato stamattina.
1: Esatto, è un sacco di sorprese, ma vedrete nei social.
2: Servizio in camera verde.
0: Al telefono con noi c'è Miura, buongiorno Miura.
3: Buongiorno
0: ragazzi. Ciao. Buongiorno. Vera ragazza allora sei, eh?
3: Ovvio, ovvio.
0: Dove siamo con te geograficamente parlando?
1: Dentro le Miura o fuori? Scusami, dai.
0: Scusa, scusa Andrea, ha fatto una battutaccia.
3: Sì, che battutaccia fa?
0: No, niente. Dopo te la riascolti dal sito quando mettiamo la replica. Okay. Dicevi, dov'è che sei?
3: Sara di Soligo.
0: Ah, ok, molto bene. Periodo di vacanza per te o ancora al lavoro? Hai già dato?
3: Beh, oggi sono a casa in riposo, però già domani sono per ritorno operativa.
0: Ah, quindi, ma aspetta un secondo, le ferie quindi le hai già fatte o non le fai?
3: No,
0: o le farai?
3: Le faccio d'agosto, sono ancora lontane.
0: Manca poco ormai, un tiro di schioppo e ci siamo.
1: Beh, guarda.
0: Allora, ci hanno detto che oggi ne compi 40 più 1 e quindi noi ti facciamo tanti auguri più 1.
3: Grazie,
1: buon compleanno
3: grazie,
1: da parte nostra, ci

0: di Radio Peter Pan, ma ovviamente anche da parte di altre persone, quelle che ci hanno contattato dicendo fate gli auguri da parte di Asia, Andrew e Mauro.
1: Cari, grazie, grazie.
0: E chi sono queste persone?
1: Sono i miei due bambini, Andrew e Asia, e il mio compagno Mauro.
0: Ah, ok. E cosa vuoi dire allora a queste persone per ringraziarle?
1: E grazie per la sorpresa, non me l'aspettavo assolutamente, che li voglia tanto bene e dopo li porto fuori a pranzo a mangiare sushi.
2: Dai.
0: Mi raccomando, a pranzo così paghi meno, perché sennò
2: sì, brava. La Miura ne sa.
0: Ancora tanti auguri e buone vacanze per agosto e mi raccomando.
2: E mi raccomando,
1: grazie,
2: col sushi,
1: grazie.
2: Mangiate poco.
0: Ma che
1: cosa?
0: Brava Miura, vai là. Esplodi.
2: Ciao cara.
0: Ciao Miura.
1: Grazie mille. Ciao. Grazie. You make me feel alive again.

0: beautiful.
1: Era Anima con Beautiful e adesso ci sono le canzoni belle degli anni 2000 scelte in questo caso da Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: triste storia dietro questa canzone, che in realtà si chiama Barattiamo, però purtroppo lui è balbuziente, quindi per tutta la canzone non la dice. Veramente l'inizio del titolo, capito?
1: Era una storia vera oppure no?
0: Secondo te?
1: A voi largo sentenza.
2: Buongiorno, Radio Peter Pan, sono la professoressa.
1: Ti ricordi la prof?
2: Anch'io compleo gli anni, sì. Mi salutate prima delle 10?
1: Certo.
2: Grazie,
1: auguri,
2: ciao.
1: Prof, augurissimi.
3: Auguri. 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
1: Feliz cumple, prof.
0: Ci manchi, ci manchi, ci mancano tutti quelli che ci sono di solito
1: meno.
0: Durante l'inverno, tutti gli studenti, i ragazzi. Vabbè, comunque rimaniamo in intimità, anche se in realtà la puntata adesso finisce.
1: Esatto, andiamo a festeggiare il direttore adesso.
0: Certo.
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Torniamo domattina alle 7, adesso c'è Joe
0: con la Generation ed Emma Rossato.
1: No, è solo.
4: Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille. No?
7: Grazie
8: a C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 10:01 c'è la Generation.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: mancavi solo te. Si stava rivolgendo a me, Stash. Dei The Colors insieme a Serena Brancale, Merck & Cremont, Partenope. Dai che è lunedì.
1: Andiamo a lavorare.
0: Yeah! Alle 10 ogni mattina.

0: 27 luglio 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation. Settimana che ricomincia, rubriche da riproporre, un po' di domande del cavolo con due Z, sicuramente fra una mezz'oretta l'oroscopo, GR sti cazzi. Seconda ora è diversa però, perché Emma Rossato è ufficialmente in ferie, è a Porto Cervo, ho visto un po' di stories sul suo profilo Instagram. Che bella la vita sulle barche, sugli yacht, porca miseria. Poi terza ora ritorna tradizionale col computerone e la sala giochi, pronti ad affrontare questa scalata verso il milione. E sbadabim e sbadabam, per qualcuno è già tempo di vacanze, quindi è una scalata facile, sei in ferie, anzi speri che non finisca mai. Per altri è l'ultima, prima delle meritatissime ferie di agosto. Comunque sia, pronti ad affrontare tutte le prove che questa settimana ci proporrà. Oggi giorno speciale a Radio Peter Pan perché è il 50° compleanno del nostro direttore Marco Baxo, quindi gli faccio già tanti auguri, poi ci sono altri compleanni ma li festeggiamo dopo. Marco Baxo che sta portando una tendenza in questa radio, Radio Peter Pan, la tendenza dello sport. Bisogna essere allenati, attivi, propositivi, facendo bicicletta, facendo tennis, andando a correre. Io di tutte queste cose cosa faccio? Niente. Però vorrei proporre un po' di riscaldamento muscolare e quindi ho rubato un disco dall'archivio che ha a che fare proprio con la tonifica del corpo, un po' di cardio, anno 1998, Bob Sinclair, Gym Tonic.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: come se fosse una lezione di acqua gym. 1998, Bob Sinclar, Gym Tonic. Giusto per risvegliare la muscolatura e cominciare con una nuova settimana di Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: Whatever Turns You On. Hai capito? Whatever Turns You On. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova settimana della Peter Pan Generation. Peter Pan Generation, che è un programma radiofonico proprio.
1: Peter Pan Generation, ah. Un programma super califragilistico e spiralidoso.
0: Sì, un po' super cazzola alle volte. Cerco di inventare delle parole che hanno un senso fino a un certo punto. Però vedi, facendo un giro di parole, a parte un po' di saluti, c'è Giovannino che è in vacanza in Calabria, dice: oh Gio, mi saluti zia Mimma, i nipoti Ivan, i nipotini Simone e Mattia e mia moglie Nada. Ma certo ragazzi, buone vacanze. C'è chi invece c'è ancora una settimana di lavoro. Ciao Gio, dai, ancora una settimana e poi un mese di riposo. Quindi è un po' umore variegato, perché c'è chi deve andarci, chi ci andrà, però c'è profumino di vacanza alle porte. C'è Marossato che è in ferie a Portocervo, quindi queste tre ore sono da solo. Però oggi è una giornata, come vi dicevo prima, speciale, perché è il compleanno del direttore Marco Bacco. Gli ho fatto gli auguri, raccontavo, no, della tendenza sempre più sportiva di Radio Peter Pan. Ci stiamo abbinando a un sacco di camminate, di corse in bici, e quindi è giusto mettersi in forma. Io cosa faccio di sportivo? Dicevo niente. Però sabato, che sono stato in diretta da Agri Show dalle 17 alle 19, ho fatto un paio d'ore in mega tensione, no? Perché comunque col microfono, radiomicrofono, giri, ti sposti, parli con la gente, poi sei sopra il track, quindi quando viene qualcuno sotto il track, o scendi dalle scale, poi risali, scendi dalle scale, poi risali, oppure scendi e fai tipo squat sulle gambe e ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, ne fai 100. Ieri un male alle gambe, ma terrificante. E quindi intanto ti metto nel sottobosco una domanda del cavolo con due Z: 393 7366 240. Quella roba che non è propriamente sport, magari sono mestieri di casa, magari sono cose che fai durante la giornata che ti permettono di tonificare il tuo corpo. Quali sono?

0: al ritmo.
1: Anno 1999, Paul Johnson, Get Get Down. State ascoltando Radio Peter Pan. Dicevo, umori variegati, perché c'è gente che va in vacanza, c'è già gente che c'è stata, gente che ci andrà fra una settimana o due, e gente che...
2: Ciao Gio, ma sento tutti quanti che dicono un'altra settimana, due settimane, sì, tre settimane, ma sono io l'unico stronzo che va in ferie a metà settembre?
1: No, anch'io, più o meno, verso il 21 di settembre dovrei aver programmato una settimana. Però vedi, c'è gente triste. Ciao Gio, grande Gio, a me hanno annullato le ferie per mancanza di colleghi. E quindi non puoi fare un cavolo con due Z, ti tocca stare lì. Gio, oggi è anche il compleanno di Linda Pani, me l'hanno detto in 6 miliardi. Sì, però c'è anche una sorta di piramide gerarchica da rispettare. Se prima si fanno gli auguri al direttore, poi anche a tutti gli altri. Quindi auguri a Linda Pani, che ho sentito sabato ed è in partenza per le sue vacanze. Quindi gli auguri li fa Loriano, li fa anche Lele. Dice Gio, fa gli auguri anche a Linda Pani, che fa gli anni. O Dario, un giorno speciale perché compie gli anni a Linda Pani. Fatti, ok? Con la trombetta dei tanti auguri. Poi le mando un messaggio anche da parte vostra. C'è chi invece da Agri Show in diretta l'altra sera ha sentito qualcosa che non doveva sentire.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Raccontala tutta però, di com'è andata sabato all'Agri Show.
1: No.
3: Com'è andato il passaggio di microfono?
1: No, non lo
3: so. Io sono riuscito ad ascoltarti mezz'ora, ho preso proprio la mezz'ora giusta in cui...
1: Cosa è successo?
3: È sgappato qualcosa che non doveva uscire. Aia, aia.
1: Allora, c'erano questi ragazzi di Varese, ho detto, boh, sono di Varese, sono delle brave persone. Questo ha preso il microfono, mi ha mollato un disco night, ore 18 e 19. Sono riuscito a toglierlo al volo, ma si è sentito comunque in radio, io spero di no.

bella questa. Correva l'anno 2016, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, colonna sonora di un capolavoro di animazione. Trolls, se non l'avete visto magari riguardatelo, c'è Radio Peter Pan, c'è la Generation, fino alle 13 si parla di quelle attività che non fanno parte della categoria sport, ma ti permettono di tonificare e rinforzare la tua muscolatura, magari fare anche un po' di cardio. Perché vi raccontavo sta cosa, sabato sono stato ad Agrishow in diretta e quindi sai, si fa avanti e indietro, destra e sinistra, sono abituato a stare seduto comodo su questo sgabello qua, di fronte al microfono, senza fare nessun tipo di movimento, quindi appena faccio un movimento diverso dal normale lo risento. Infatti domenica mattina le gambe, quel disco night in onda mi ha fatto perdere un sacco di calorie e anche di anni di vita. La colonna della gru, sali e scendi tutto il giorno, a pranzo un panino e adesso non ci vedo più dalla fame, vedi, questa è una citazione di quello snack lì. Joe, buona settimana. Anche rifare il letto al mattino può tonificare il corpo, certo, anche se lo fai la sera prima di andare a dormire, l'importante è rifarlo. Altra cosa legata alla lavoro, per me lo sport non sono i 100 stop durante il giorno, sono corriere, sali dal furgone, scendi dal furgone, tira sul pacco pesante, scarica il pacco pesante, dice, da quando ho cominciato noto gambe e spalle più grosse, ma la tua azienda ogni tanto ti dice, con tutto quello che ti facciamo risparmiare di palestra, secondo me dovrebbero. 393-736-6240, messaggio scritto o vocale, quelle attività che non sono sport ma che ti allenano un botto.

0: Leoni Oldie Non. Su Peter Pan stiamo parlando di quelle attività che non sono classificate nella categoria sport, che però se le fai un po' per lavoro, un po' per necessità, ti allenano, ti fortificano il fisico, il corpo, la mente, aumentano la resistenza. Questa mi piace molto, girare la polenta. È vero, quella roba lì. Oh, devi stare attento che non si attacchi e devi farlo come se fossi un mago del medioevo, così sul calderone a girare la polenta e gira la polenta e gira la polenta. Fai due bicipiti che sembri poi The Rock, ti fanno fare anche i film a Hollywood. 393-7366-240, quell'attività lì, quella che ti fortifica, ma non è sport. Fra poco torniamo, ci saranno anche Oroscopo e GR sti cazzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Radio Peter Pan arriva ad Amis in Bale, a Trivignano Udinese. Sabato 1 agosto, dalle 21.30, il DJ set ufficiale con DJ Maxwell e Fede. Vivi un party travolgente a ritmo della migliore musica firmata Radio Peter Pan. Sabato 1 agosto, Radio Peter Pan, campo sportivo, Trivignano Udinese.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Correva l'anno 2019, Endor Pump It Up, che riprendeva un disco di una ventina d'anni prima. 10:37, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe. C'è la Generation, nuova settimana insieme, che abbiamo aperto con una domanda del cavolo con due Z, sempre a quest'ora. Oggi il tema è cose che non sono classificabili come sport ma ti allenano. C'è Angelo, che è papà, che scrive: tenere in braccio i figli. Da quando sono diventato papà, ormai 6 anni fa, la donna mi ha detto che sono diventato più spallato. Ciao Gio. Ciao Angelo, ma a parte, è una roba che più cresce il bambino più ti allena, perché appena nato pesa pochino, adesso che c'ha 6 anni pesa un po' di più, quindi è un allenamento graduale. Pensa quando avrà 30 anni che dovrai prenderlo in braccio, allora sì che ti allena tantissimo. C'è Lucia dalla provincia di Padova, non parla di figli ma parla di mortadelle. Alzare una mortadella da 10 kg, hai capito Lucia, anche mangiarla. Poi c'è chi dice: sto usando, Luca nella fattispecie, il demolitore a soffitto per predisporre una 30ina di punti luce, vale come esercizio? Ciao da Luca l'elettrico. Se mi saluti i colleghi, ciao a tutti i colleghi di Luca. Non so, cioè, immagino di sì che sia una roba faticosa, come fare il camionista. Lui ad esempio dice: da quando ho iniziato a farlo e trasporto mobili, aiuto i clienti a scaricare. E quindi
2: diciamo che fino a quando ho iniziato a fare questo lavoro, io sport, palestra,
1: zero,
2: facevo niente, facevo nuoto sì, ma una cosa tipo 15 anni fa,
1: zero. Poi
2: in questi ultimi mesi diciamo, da quando ho avuto modo di poter cominciare questa esperienza, ecco, sto recuperando tutti gli anni di palestra che non ho mai fatto fino ad ora.
1: E senza,
2: ciao, ciao da Alex.
1: E senza pagare l'allenamento, Alex, l'abbonamento. Un paio di dischi e c'è l'oroscopo, baby.
3: Peter Pan Generation.

0: alla fine l'ho presa bene, ho scritto TVB lo stesso, mi ha risposto ci mancherebbe altro, anche perché non ero tanto distante da voi, se non sbaglio forse l'ufficio a fianco era l'altra radio. Sì, vabbè, intanto il mio cuore è in mille pezzi, non è che puoi sbagliare così il numero della radio, farmi capire che non mi state ascoltando. Non ascolta più nessuno questa radio qui. Si parlava di cose che implicano sforzo fisico, tagliare una forma di grana, spostare i boccioni dell'acqua.
1: I boccioni dell'acqua, 20 litri l'uno, ne consegno più o meno 150 al giorno, 160.
0: Minchia.
1: E via.
0: Questa roba qui sì che allena, altro che l'abbonamento in palestra. Saluto e ringrazio la stellina Allenda Pani che tiene in allenamento le mie colleghe. Appena una se ne va in vacanza, lei subito si inziga, lascia fare che è il suo compleanno. Ha trovato un pretesto per partecipare alla puntata di oggi.
2: Bello! Ma grazie! Grazie mille per gli auguri a tutta la famiglia di Radio Peter Pan.
0: Stavo per dire
2: grazie
0: 105.
2: Mille. Bacio ognuno di voi uno ad uno, grazie che vi siete ricordati, grazie a tutti e auguri anche al direttore.
0: Auguri anche al direttore, auguri anche a Linda Pani. I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana con il piede giusto sono quelli dei gemelli. Vanno bene la Vergine, andiamo bene noi. Lo Scorpione, il Capricorno, i Pesci. Basta. Anche gli altri no.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Gli altri non citati pronti a soffrire. Ma rullo di tamburi, c'è ancora una speranza. Potreste essere i migliori fra i non citati, i più fighi di oggi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. Sono quelli del Toro. Te ne vai fiero ed impettito come quello che ha appena pagato 9,99 anziché 10. Questo significa che per ogni 100 affari del genere hai guadagnato un euro e per 100.000 ne hai guadagnati 100. A furia di spendere diventerai milionario. Persevera nel tuo ottimismo, sei un visionario del business. I più fighi sono quindi quelli del Toro.
3: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
3: E non...
0: E ricchi.
3: Applaudo.
0: No.
3: Con ironia.
0: Peggiori del lunedì, quelli della Bilancia.
3: Oddio!
0: Male,
3: no!
0: Male,
3: Dio,
0: male,
3: ti prego, no!
0: Male, male,
3: no!
0: Male, male.
3: No! No!
0: Bilancia.

0: 2017, Purple Disc Machine, Body Funk, Subiter Pan.
1: GR Sticazzi.
0: Torno all'appuntamento con il GR Sticazzi.
2: E Sticazzi.
0: Prima carrellata della settimana, notizie raccolte durante il weekend. Si parte da fanpage.it, periodo di vacanze anche per i bimbi. Bimbi in stato confusionale al campo estivo, amichetto aveva portato caramelle allucinogene, 13 ricoverati negli Stati Uniti.
2: E sti cazzi.
0: Vedi, si dice sempre che sti bimbi sono sempre sui cellulari o sul tablet, finalmente fanno le vecchie cose di una volta che ci piaceva fare anche a noi. Fatto Quotidiano, ma che cazzo, Tom Holland assaggia le ali della morte, vomita in diretta a Hot Ones.
2: E sti cazzi.
0: Dovremmo farlo anche noi qui su Peter Pan, comunque un ospite che vomita in diretta fa share. ADN Kronos, ritorno al futuro, Riccardo Fogli dei Pooh è diventato come Doc Brown.
2: E sti cazzi.
0: Effettivamente se guardi la foto un po' si assomigliano, un po' per i capelli bianchi, un po' per... Dall'Eggo, Albano fa dietro front, io e Loredana Leciso non ci sposiamo più, il ripensamento dopo l'annuncio in TV.
2: E sti cazzi.
0: Poi c'è questa, la moglie di Meghan Markle, ospite a sorpresa di Masterchef Australia, non chiamatemi duchessa.
2: E sti cazzi.
0: In quanto Masterchef le ha risposto tutte sì chef. Da Focus, il tabù di fare la cacca in ufficio o nei bagni pubblici.
2: E sti cazzi.
0: Questo è il titolo che propongono. Poi di fatto c'è tanta gente che non lo vive come un tabù, anzi c'è gente che si guadagna milionate di euro all'anno per fare la cacca in posto di lavoro. Radio

0: Usual Move Into The Sun su Radio Peter Pan. C'è tempo di ferie, tempo di gite in compagnia con la famiglia, anche con i bimbi, e loro dicono: oh, siamo in viaggio da Pordenone verso Ancona, quindi il viaggio è lungo, hanno deciso di farlo con Radio Peter Pan, quindi saluto Mari, Marti, Rudy, Stefani, Thomas e la piccola Luna di 10 mesi. E a proposito dei bimbi in macchina, c'era questa notizia da GR Sti Cazzi che mi è rimasta fuori, però non potevo non darla, magari l'avete intercettata. Va in ospedale con dolori atroci all'intestino, trovata anguilla viva di 65 centimetri. Quello al quale l'hanno estratta ha dichiarato: è entrata nel retto mentre pescavo. Così, sai, sei lì ma anche coi pantaloni, è incredibile, perché poi le anguille sono furbe, si insinuano e poi entrano nel retto alla ricerca di che cosa, non lo so. Ma tant'è, se andate in zone di mare, di lago, dove c'è un rio, un fiume, state attenti che le anguille sono pericolose. Tra poco torniamo per la seconda ora della Generation. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Spot. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 10:01 c'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo da lì.
11: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Una nuova settimana con l'anticiclone subtropicale in rinforzo su tutta l'Italia settentrionale, sia al nord-ovest sia ma anche il nord-est, con cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna sulle Alpi settentrionali. Protagonista però ancora il caldo, le temperature elevate, specie da metà settimana, da giovedì, quando in pianura padana torneremo a toccare i 38-39 gradi con elevati tassi di umidità. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: mia, mamma mia,
1: mamma mia.
0: Voi siete i primi, i primi, i primi nella planeta Terra, i primi.
1: Aha.
0: Peter Pan, i primi.
2: Dal 2007 tocca Miracles, Fragma. C'è la Generation, seconda ora insieme. Devo aver sbagliato a dire l'ora poco fa, ma ogni tanto capita, a parte che è una cosa che solitamente spetta ad Emma Rossato. E poi io di solito sono abituato a dire che sono le 10, poi il resto li fa lei, quindi può essere che abbia detto che erano le 10 e 2. Invece no, sono le 11, sono passati anche degli altri minuti, quindi 11 e 6. C'è la Generation, Emma Rossato è in vacanza e quindi ho bisogno di trovare nuove adepte al posto suo. Lei mi sembra il profilo ideale, si chiama Elena e pochi minuti fa mi ha mandato una specie di appello da proporre a voi, ve lo faccio sentire.
3: Ciao ragazzi, per me questa è l'ultima settimana di ferie, però faccio un annuncio.
2: Sì.
3: Cerco qualcuno che mi possa mantenere. Io lavorerei 20 ore a settimana, gli darei tutta la felicità del mondo e sarei un'ottima donna di casa.
2: Ma lavori per lui?
3: Però vi prego, potete fare questo annuncio per me? Guardate la mia foto, potete dirvi che sono comunque bellina,
2: molto
3: carina,
2: molto.
3: Basta che abbia soldi e mi dia un po' di serenità. Poi io le mutande me le compro, però sì, basta che lui i doveri, insomma, l'affitto, tutte queste cose qua, okay, ci pensi lui.
2: Ok.
3: Non importa se è vecchio, grosso, cioè tanto. L'importante è che mi mantenga.
2: Io questo ragionamento l'ho già sentito fare da Emma Rossato diverse volte, quindi sì, lei potrebbe essere la perfetta sostituta. Quindi se siete, a prescindere dall'età, benestanti, avete voglia di sostenerla economicamente, lei si occupa della casa, forse cucina, sicuramente è molto carina, se volete 393-7366-240. Vale tutto nella Lung de Broad della Generation.
4: Attenzione, non

0: nella Generation abbiamo raccolto l'appello di un'ascoltatrice che si chiama Elena, che diceva: cerco una persona che mi mantenga, io sono disposta a fare tutto, faccio lavori di casa, mi occuperò amorevolmente del nostro nido d'amore, non mi importa se è giovane o vecchio, l'importante è che abbia la grana, la fresca per mantenermi. Quindi ci sono un po' di candidature, a parte lui che è polemico e non dice sulle mani, ma dice
1: sulle maniche, tirale su,
0: tu tira sulle maniche, che comunque ha detto che si dà da fare, dedicarsi alla casa non è mica un lavoro da niente. Allora ci ha dato il suo profilo Instagram, Roxy Ele, devono chiedermi l'amicizia, dice lei, quindi è un profilo privato, però vi assicuro che dalla foto del profilo è una ragazza molto carina, non è una che imbroglia, almeno non come gli orsi del Cantabrico, perché loro mentono. Il 5% degli orsi bruni cantabrici sa mentire, questo è uno studio che è emerso, mi permette di collegarmici con uno shish del cambio argomento. Mentono sulla loro taglia, un po' come fanno le donne in qualche caso, e ho detto: ma che dicono, che sono più magri del previsto? No, mentono sull'altezza, e effettivamente se ci pensi ha senso, è un comportamento che serve ad ingannare gli altri orsi, come i cani, come i gatti, come qualsiasi animale, difendono il territorio marcandolo, quindi fanno delle tracce di pipì sugli alberi. Gli orsi si mettono tipo in punta di piedi, adesso mi sto mettendo in punta di piedi sullo sgabello, quindi fanno la pipì più in alto, di modo che arriva l'altro orso e dice: questo qua è altissimo, guarda dove c'ha l'altezza della pipì, e quindi imbrogliano sull'altezza così. Ma Elena invece sicuramente non è un'imbrogliona. Roxy Elena, la trovate così, chiedetele l'amicizia e...

0: Alexa, Sad Girls, i suoni quelli di David Guetta nella Generation. Si è parlato di questa ragazza che insomma cercava compagnia maschile che la sostenesse economicamente, lei si occupa della casa, questo è quello che ha promesso. Sono arrivati un po' di messaggi di ragaz che chiedono qual era il profilo Instagram, perché di Roxy Elena ce ne hanno tante, pare sia Roxy Elena Lungu, quindi se la cercate così la trovate. Però degli ometti vorrebbero anche il contrario, giustamente per la parità.
1: Ciao Gio, ciao. Buona giornata Fabrizio il camionaro. Senti, Fabio, possiamo fare anche al contrario, ovvero che io cerco una donna che mi mantenga.
0: Più difficile.
1: Non importa che sia giovane o vecchia, basta che respiri.
0: Basta che respiri.
1: Poi il resto viene da sé. Ma dove siamo arrivati,
0: mamma
1: ragazzi?
0: Mia,
1: ma dove siamo arrivati?
0: Ma che mondo!
1: Oh, ciao ciao!
0: Mamma mia, non sei l'unico però che lo chiede, quindi magari queste richieste di informazioni non sono del tutto disinteressate. Io farei questa richiesta speculare all'ascoltatrice: c'è una donna che mi mantenga e mi permetta di fare la mia vita in cambio di qualche coccola e compagnia? Però vedi, tu stai offrendo di meno rispetto a lei, perché lei ha detto mi occupo della casa e di tutte le questioni. Tu invece ti stai offrendo solo per della compagnia, per quanto tu l'abbia scritto in maiuscolo rimane sempre compagnia. Poi abbiamo capito qualche tipo di compagnia è. Dai, c'è il disco di Katy Perry, si chiama Last Friday Night.

Mischilla, la testa gira, Jupiter Pan nella Generation. Stiamo un po' allungando il brodo anche parlando della storia di questa ragazza, si chiama Elena, che si è candidata come moglie ideale. Dice: io sto a casa, mi occupo delle faccende, sono molto carina, però mi mantenete. E quindi un po' di ometti si sono fatti avanti, altri si sono indignati.

0: impazzite. Viva Radio Peter Pan numeri uno, la chiude così, comunque in amicizia. Però vedi, sta cosa è strana, perché faceva parte dei valori di una certa italianità. La moglie a casa si occupava della famiglia e l'uomo a lavorare, quindi adesso si, vedi, si invertono le cose. Lui è tradizionale.
1: Ma io sono insieme a mia moglie da 20 anni.
0: Sì.
1: Lei ne aveva 16, io 20.
0: Porca
1: ci
0: miseria.
1: Siamo sposati l'anno scorso.
0: Ah, ok.
1: E devo dire la verità, se non ci fosse lei, casa nostra sarebbe un disastro. Porca. Io non faccio assolutamente nulla.
0: Ma
1: fa
0: veramente
1: tutto lei. Tutto.
0: Tutto?
1: E intanto la ringrazio anche per radio. Grazie amore mio.
0: È facile dire grazie alla radio. Però dai, una roba potresti farla. Tipo cucinare una volta ogni tanto, una grigliata, che ne so, tre volte a settimana? Dico tanto. Passare un attimino l'aspirapolvere se capita. Due robine, magari caricare un'asciugatrice, scaricarla, non è male.

0: Era Burna Boy dai dai su Peter Pan. Vedi che c'è ancora, esiste ancora la figura della donna che si occupa del focolare.
1: Beh, anche io lavoro coi trattori, sono via dalla mattina alla sera. Abbiamo 3 figlie, 13 anni che siamo sposati. Sì. E fa tutto lei.
0: Tutto.
1: Gestisce tutto lei.
0: Tutto.
1: E senza di lei non so come farei. Avrei sempre le mutande sporche.
0: Che schifo, però, Fabio, almeno le mutande. Metti che va una settimana in vacanza, te che fai? Le giri a un certo punto della settimana, le metti inverse. Però dovete impegnarvi con le vostre signore, perché poi a un certo punto vi lasciano. E sarà il tema di fra poco. Nel dilemma senza Emma, il deal. Programma in collaborazione.

0: qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno in finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivi la tua squadra su www.reyer.it/Reyer City League. Ci sono un sacco di tappe: Jesolo, Padova, Mestre, Bassano, Mirano e le finals appunto a Venezia. Però cerchiamo la squadra ufficiale di Radio Peter Pan, che sarà insomma sponsorizzata con tutte le magliette, con la tassa di iscrizione che vi paghiamo noi. Noi facciamo il tifo, quindi se vuoi candidare la tua squadra come quella ufficiale di Radio Peter Pan, scrivi a eventi@peterpan.it, candidi la tua squadra e noi selezioniamo chiaramente i più forti e i più fighi, perché se no, sorry, si è bloccato tutto il computer. Peter Pan
1: Squad. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
15: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: Radio Peter Pan, e nel frattempo nei corridoi della radio la grande celebrazione per i 50 anni del direttore Marco Baxo. Loro stanno mangiando la pizza e io sono qua con voi. Comunque, auguri. Si parlava prima della pubblicità di rapporti uomo-donna, del fatto che tanti ometti in casa non si danno da fare, non fanno faccende, non cucinano, non stirano, non lucidano il pavimento, non fanno come me che passo la vaporetta. Che bello che è passare la vaporetta, rega, è una grande soddisfazione. Però attenti, perché potreste rischiare il rapporto. E ho detto, dato che non c'è Emma Rossato, proporrei comunque un dilemma rossato.
1: Il dilemma rossato.
0: Perché c'è un articolo del New York Times che parla di rimanere incastrati nelle relazioni. Cosa significa? Significa che al giorno d'oggi con i social network, se te ti molli col tuo lui o con la tua lei, a un certo punto devi fare una scelta e dire: continuo a seguirlo, continuo a seguirla, mi continueranno ad apparire le storie, i post che pubblica, e quindi continuerò a mantenere questo rapporto anche se non ci sentiamo più, e saprò cosa fa, cosa non fa. Quindi un po' di gelosia c'è sempre, quindi un po' di cordone ombelicale non tagliato rimane. Da qui il dilemma di oggi: 393 7366 240. Quando ti lasci col tuo lui o con la tua lei e diventate degli ex, ci si continua a seguire sui social oppure no? Pensaci, ma

0: quando non ti ricordi neanche come ti chiami, magari hai fatto un weekend impegnativo. C'è la Generation, siamo arrivati al dilemma, io sono il dottor Stranamore, ciao.
1: Ciao Gio, dottor Stranamore. Mi...
0: che ride, non
1: mi
0: so.
1: Mi metteresti Tacapà e la dedichiamo ad Andrea che è qui con noi.
0: Vediamo. Perché
1: questa mattina non l'abbiamo ancora sentita, la stiamo aspettando.
0: Vediamo se arriva nella scaletta di Peter Pan, volentieri, ma a un certo punto della giornata vedi che arriva, vai sereno. Dottor Stranamore mi prendeva in giro perché stiamo parlando di rapporti che finiscono, solo che non è più come un tempo che magari eri di un'altra città, di un altro paese, una volta che finiva la relazione o alzavi il telefono o cercavi l'incontro oppure non avevi veramente più notizie. Adesso con i social ce l'hai sempre il contatto, a meno che non smetti di seguire. Quindi alla fine di una relazione ci si smette di seguire sui social, si toglie l'amicizia oppure non so.
2: Blocca,
0: c'è lei che sostiene questo.
3: Io per esperienza, quando ho lasciato il mio ex, ho smesso di seguire dappertutto. Vedi. Poi avevo anche profilo privato, quindi automaticamente mi è sparito qualsiasi cosa da davanti agli occhi. E va benissimo così. Buona giornata.
0: È quello che consigliano gli esperti, perché poi lontano dagli occhi, lontano dal cuore, un vecchio detto che comunque continua a valere. 393-7366-240. Alla fine di un rapporto ci si smette di seguire oppure no? Questo è il dilemma.
4: Radio

complicato, perché insomma lei ci mette tutto quell'ambito rosa, però l'ambito rosa ce lo state mettendo voi, a parte Elisa da Verona che ha mandato, a parte uno sfogo personale sui maschietti di prima che vogliono una donna in casa e dice io piuttosto di farmi mantenere da qualcuno di diverso da me stessa mi sparerei, non esiste proprio, e quelle che lo fanno sono sfigate, questo è quello che sostiene. Però si esprime anche sul dilemma. Il dilemma oggi vi chiede: alla fine di un rapporto ci si smette di seguire sui social oppure si mantengono i rapporti? Certo, in alcuni casi dipende da come è finita questa relazione, perché poi magari c'hai dei figli in comune e quindi è giusto mantenere un rapporto, soprattutto per i figli. Però metti che è una storiella di quelle estive che inizia a seguirti, poi così smetti, perché sennò rimani sempre col cordone ombelicale. Elisa da Verona scrive: eliminato dai social prima di dirlo a tutti, bloccato sul mio stato WhatsApp. Forse però se ci si lascia bene, allora lascia aperto uno spiraglio. Non per gelosia, aggiunge, ma perché non mi piace che le persone che non sono parte della mia vita sappiano le mie cose private. Quindi non è tanto per te che rimani legata a quel rapporto lì, ma è per non far sapere all'altra persona cosa fai, cosa stai facendo, dove sei, con chi, perché, dove.

0: Levante e Delia al mio paese. Dai, chiudiamo il discorso legato al dilemma, quindi alla fine di una rottura sui social ci si smette di seguire oppure no? C'è Marco che ha una sua opinione, dice: Gio, noi vecchietti ci capiamo, ma perché si mette la vita nei social e poi si nasconde ad alcuni? Si spiano gli altri, ma fare quello che si vuole senza ostentare ricchezza e potere che non si ha, non sarebbe meglio? Evidentemente, però tanti invece amano metterlo sui social e condividerlo anche per la questione che dicevi te, quella dell'invidia. Amano essere invidiati. Joe, scrive Andy, il saluto se la incontri non si toglie, quindi se ci si incontra fisicamente, ciao, buoni rapporti, ma per il resto applico il modello stretto di Hormuz, blocco tutto e addios. Anzi, metti anche dei pedaggi, fatti pagare, ci incrociamo, dammi dei soldi. Fra poco torniamo, terza ora della Generation è quella della sala giochi.
1: Il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Peter Pan Pink Power. Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
3: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi, sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti

0: a Manzano, via Cividale 24.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Mezzogiorno e due, ci sono le news.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sopralluogo della Premier Meloni e del ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, almeno 1 milione di euro di danni a Chiomonte. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora, grazie ad Abbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: terza ora della Peter Pan Generation, quella dove arriva il computerone. Ciao computerone!
1: Ciao,
0: pronto per la sala giochi? L'estrazione la facciamo? C'è da stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan e non solo, anche il premio di Sand Beach Sottomarina, che settimana scorsa era o un pranzo o una cena di sushi. 10 vincitori della scorsa settimana e quindi estrai un numero. Quale? Il numero 4 è stato non solo bravo a vincere il ticket, ma pure fortunato. Lui è Daniele Semenzato.
2: Bravo Daniele, Daniele.
0: Daniele, you super win.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vai. Aperta una nuova settimana di sala giochi e come ogni lunedì, dopo l'estrazione, c'è da raccontare il nuovo premio di Sand Beach. Questa settimana torna a essere il gazebo dei VIP, quello con il prosecco, con la frutta fresca, per una giornata in relax al Sand Beach di Sottomarina. Quindi la cosa che devi fare è vincere almeno un ticket e poi confidare nella fortuna. Computerone, tutto chiaro? E allora giochiamo per assegnare il primo ticket, ma con che gioco?
5: Animali, nomi.
0: Si chiama Pan, come un pezzettino della nostra radio. Si gioca con una lettera dell'alfabeto che fra poco scopri e devi individuare tre cose, tutte e tre con quella lettera lì. Un paese partendo dalla lingua, un animale partendo dal verso e poi il nome di un personaggio famoso partendo dal cognome e qualche indicazione. 393-7366-240, qual è la combinazione vincente? Vince il più veloce.
6: Peter Pan. Paesi, animali, nomi. Oggi giochiamo con la lettera I di isola. Il paese dove si parla così.
7: Góðan daginn. Í dag ætla ég að tala íslensku og íslensku. Íslenska erfið og hún flókin og það mjög margt í henni sem að...
6: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona.
0: La Blasi, conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana.
6: Una lettera, tre parole.
0: Non facilissimo, tutte e tre con la I. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
8: Peter Pan, estate.
9: Tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace in tacata.

0: No, non si lega bene. Peggy Goo, Wow Man. State ascoltando Radio Peter Pan e nella terza ora si gioca per assegnare dei ticket. Dato che è lunedì ed è il primo gioco della settimana, il ticket era il numero uno che abbiamo assegnato con il gioco Pan, paesi, animali, nomi. C'era da individuare tre cose e iniziavano tutte con la I di isola. C'era una lingua che era abbastanza nordica, c'era un animale che faceva sembrava Chewbacca di Star Wars e poi c'era la Blasi, conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana che ha un nome di battesimo che inizia proprio con la I. C'è chi dice Islanda, Istrice, Ilari, ma non era l'Istrice, nemmeno Istanbul, che secondo Martina poteva essere, ma non è un paese, cioè è una capitale, ma
1: Indonesia, ippopotamo, Ilari.
0: No.
2: Indonesia, ippopotamo, Ilari.
0: È quotata, ma non è Indonesia.
3: India, Yak, Ilari.
0: Nemmeno l'India. Poi c'è Christian che manda le emoji delle braccine forti perché ha scritto Islanda. Sì, ma te ne mancano due poi.
3: Irlanda, ippopotamo e Ilari.
0: Non è Irlanda. Purtroppo no, qualcuno ha capito con la P e ha scritto Panama, panino, pantaloni, paninoteca. Che non credo sia. No, non è quella.
4: Islanda, Istrice, Ilari.
0: Non è l'Istrice, poi I.
5: Io non ci ho capito un cazzo.
0: Con la I è giusto.
3: La so. India, sì. Ippopotamo e Ilari.
0: Ce ne sarebbero tante di belle, anche perché poi lui a un certo punto si è confuso e.
6: India, Ilari, ippopotamo.
0: Per poi dire, ma l'India?
6: Porca mona, l'India non è un'isola.
0: L'India non è, ma non era un'isola che dovevi individuare, vabbè, lasciamo. Era I di isola, ma il resto non era quello. In realtà la combinazione vincente era Islanda, ippopotamo, Ilari. Il più veloce si porta a casa il ticket numero uno della settimana, lui è Valentino, detto anche Crazy Vale. Bravo, Vale, Crazy Vale, Crazy. Bravo, Vale, you win.

0: Another Talk to You. Si è giocato per assegnare il primo dei 10 ticket di questa settimana, Summer Generation, che comunque vi permette di vincere ogni settimana un po' di gadget di Peter Pan e i premi di Sand Beach. Nel primo gioco, che era Pan, paesi, animali e nomi, c'era un paese che però è diventato virale a un certo punto, era l'Islanda, e tanti l'hanno detto, l'Islanda.
1: Che era Padova, vero? Islanda?
0: Vicino.
1: Impala e Hillary la Brown.
0: Però non era Impala l'animale. Però sì, l'Islanda è proprio quella lì, quella vicino a Padova.
2: Radio Peter Pan Next Event.
0: Prossimi appuntamenti con Peter Pan. Stiamo facendo un po' il giro di tutto il nord Italia. Questo weekend, venerdì 31 luglio, il Peter Pan alla Riva al Frasca 2000 di Ponzano Veneto Treviso. Dalle 19 l'opening di Fabio Pizzo, e a seguire in console Danny Lino DJ. Sabato 1 agosto il Pink Power, la console tutta in rosa, al Primavera Beach di Rosolina Mare dalle 21 con le nostre girls Sister Gloria e Francesca Voice. Anzi, auguri anche a Sister Gloria, che era pure il suo compleanno. Vedi, auguri. Auguri Gloria.

18 il DJ set con l'aperitivo di Thomas Menegazzi e Fede, e poi siamo partner di Aperishow on the Beach domenica 2 agosto, il più grande appuntamento charity festival italiano della spiaggia al Faro di Jesolo. L'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria su ticketsms.it. Aperishow, uniti si può. Ne ho detti tanti, lunedì è giusto far la carrellata di tutto, poi giorno per giorno mi soffermo su tutti gli eventi, ma li trovate già scritti bene e ordinati sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: posso vivere in un mondo senza Enrique Iglesias. Da 2017, Súbeme la radio. Un viaggio nelle canzoni più belle degli anni 2000 lo facciamo fra poco con Marco Boffo, che fra l'altro ho visto sui social che si è tolto due denti del giudizio, povero, sto weekend. La sofferenza di Marco Boffo, che cerca di trasformare in energia quella del 2000 Heroes. Prima di fermarci, c'è lui che ha una proposta.
1: Buongiorno ragazzi, sto venendo a Pordenone per una visita medica. Sì. Sono Bonelli Milk da Seso. Se passo a trovarvi in radio, mi offrite la cena?
0: Marco!
1: Grazie per la compagnia, ciao ciao!
0: Ma non è un ristorante, allora per carità, potresti anche trovare qualcosa, perché nel weekend c'è stato il compleanno di Fedro ieri, oggi il compleanno del direttore Marco Baxo, un po' di compleanni di gente che lavora qui, comunque nel dietro le quinte, quindi magari potresti trovare qualcosa. Però se passi, suona il campanello, ti facciamo salire. Fra poco, spicchiettino finale della Generation.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Ci fu un'idea.
11: 2000 Heroes.
12: Un gruppo di persone straordinarie.
11: I supereroi degli anni 2000 mixati da
13: Marco Boffo.
14: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Marco Boffo ci ha portati al 2017 con Jason Derulo, Suolla, al 2016 con Willy William, Ego, e a chiudere dal 2009 Jay-Z e Alicia Keys, Empire State of Mind, in versione remastered. Thank you!
3: Thank you!
2: Marco Boffo!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000!
2: Specchiettino finale della Generation, quello che ci permette di assegnare il secondo ticket della settimana e capire anche com'è andato il weekend del Dome.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora, finalmente è arrivata la settimana dove posso presentare io ai giochi Gio.
2: No.
4: Allora, noi abbiamo oggi il DJ Cane.
2: Non è vero.
4: DJ Cane non ha i diritti per suonare le canzoni, sì. Quindi lui mescola un po' in due mashup remix le canzoni. Noi dobbiamo capire dai primi 10 secondi quali sono due canzoni e i titoli e gli artisti delle due canzoni del DJ Cane, ecco.
2: No, a parte che spieghi peggio di Emma.
5: Non ci ho capito un cazzo.
2: E alla fine questo è il mantra che ci accompagna. Però vabbè, se vuoi ti faccio spiegare un gioco durante la settimana. Giochiamo per assegnare il ticket numero 2 di questa settimana, che insomma fra i tanti giochi proposti dal computerone sarà un gioco semplice, sarà complicato, scopriamolo.
1: Il personaggio misterioso.
2: È il gioco del personaggio misterioso, che secondo me come difficoltà, dimmi, è un po' una via di mezzo. C'è la voce camuffata di un personaggio famoso che è intervistato, devi capire a chi appartiene questa voce modificata. 393-7366-240 su WhatsApp, un messaggio scritto o vocale, l'importante è essere il più veloce.
6: Chi ha parlato?
7: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
6: Chi ha parlato?
8: Quanta gente, come mi sono emozionata.
9: È stato bello perché ho cantato in Sicilia un brano che sto portando quest'estate ovunque con Delia, e poi sono contenta perché è una terra che mi sta
8: dando tanto amore, la Sicilia. Abbiamo girato il video
10: lì a Ortigia e poi sono
9: amica di Delia Levante.
8: Quel concerto è stato veramente
10: emozionante.
2: Facilissimo, l'abbiamo sentita anche poco fa. Che personaggio è? Come si chiama?
1: Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Si chiama In Your Eyes, il disco di Alesso con gli One Republic. State ascoltando Radio Peter Pan, spicchiettino finale della Generation. C'è Antonio carino che dice: "Regaz, mi siete mancati, sono stato in ferie". Poi ci fai anche l'invidia, Antonio, ma siamo contenti che sei tornato. Poi all'ovile si è giocato per assegnare il ticket numero 2 di questa settimana con un gioco che aveva a che fare con riconoscere una voce modificata di un personaggio famoso, quindi non tanto in base al timbro, alla voce, ma in base a quello che dice dovevi capire chi era. Una voce femminile, per quanto camuffata, si capiva che era una lei, o meglio, alcuni l'hanno capito. Martina ha scritto Biagio Antonacci, qualcun altro ha scritto Marrakesh, però era una voce femminile che raccontava di essere in giro a portare una canzone che è una delle canzoni dell'estate 2026, che la fa insieme a due sue amiche. E quindi chi era? Gaia? No, non era. Angelina Mango neppure. Elodie? No. Levante? Levante era stata citata. Questa signorina diceva: ho fatto questa canzone insieme a Levante e Delia, quindi non poteva essere Levante che fa la canzone con se stessa, dai.
1: Tony Pitoni?
0: Non è Tony Pitone. Arisa nemmeno. Pecorale, qualcun altro ha scritto, non so chi sia. Fedro? Elettra Lamborghini? No, sono tutte risposte sbagliate. La risposta corretta era questa.
2: Serena Brancale,
0: nata il 4 maggio 1989, 37enne, quindi è ancora una bimba. Alta 1,60 m, vedi, la statura la rende ancora bimba. Che con la canzone Al mio paese, ma non solo, anche quella con i The Colors, Partenope, sta colorando l'estate del 2026. La più veloce non c'è ancora mandato i suoi dati, però è lei a portarsi il ticket numero 2 a casa, si chiama Elisa.
3: Brava Elisa!
0: Brava Elisa, you win! Peter Pan!

0: Uvejo, ma la G, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation, nelle ultime due ore, sono passate a trovarci due ragazzi che hanno fatto la Peter Pan DJ Academy. Alberto, Zero, venite qua vicini. Loro sono, a parte, raccomandatissimi.
1: Per fortuna.
0: No, è vero, avete fatto direttamente il corso avanzato. Sarà che sono bravi, sarà che loro fanno comunque una web radio che si chiama Big Young Radio, però hanno partecipato al corso avanzato dell'Academy e questo permette a chi l'ha frequentato di vedere anche un paio d'ore di diretta. Ciao Alberto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Zeno.
2: Beh, è un piacere stare qua, se posso dire.
0: Siete agitati?
1: Un pochino.
2: Vagamente.
0: Mette ansia questo microfono.
2: Ma non solo il microfono, tutta la postazione.
0: Tutto, anche le persone, anche perché adesso sono arrivati Alice e Fede. Vi lascio anche un po' con loro così vedete la conduzione di coppia. Solitamente in questo programma ci sarebbe la coppia, ma quell'altra poveretta non è qua, è in un altro mondo, proprio letteralmente, è a Porto Cervo la maledetta.

0: Marco in Cremont, Taranai, Marrakesh, un altro mondo. 15 anni c'hanno Alberto e Zero. Io pensavo 17.
1: Ma tu lo sai che adesso a Fede è venuta l'ansia da prestazione? Perché loro sono 15 anni e già bravi. Lui ne ha più di 30 ed è una ciofeca.
0: Ciao. Confronto, è difficile.
2: Effettivamente oggi ho speso più di 300 euro. Quindi a me la giornata già è finita.
0: Per cosa li hai spesi?
2: Ve lo dico tra poco.
1: Ah, non si può dire in radio.
0: Ti sei tenuto compagnia questo fine settimana. Bravo. Guarda. Ci sentiamo domani dalle 10 con la Generation. Fra poco Peter Panamanetta con Alice e Fede, perché mi hanno detto devi dirli in quest'ordine. Con Alice e Fede. Alice e Fede.

0: Podcast. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 13 da due minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
3: Il fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Rockstar. Adesso c'è un po' di ansia di prestazione del nostro Fede, perché i ragazzi qui dietro sono rimasti qui con noi dopo aver ascoltato Joe, che
1: è bravo,
0: tutti millantano, sia il più bravo, capito? È pure professore dell'Academy. Adesso loro restano qui e controllano e vedono come non si fa la radio.
1: Io l'ho fatta con un altro prof d'eccezione, comunque l'Academy, cioè? È Joe molto forte. Io l'ho fatta con Filippo Ferraro.
0: Beh, vabbè, ok, ok.
2: Su Radio Peter Pan.
1: Joe, non me ne volere, bravi tutti e due, proprio bravi, però insomma ognuno c'ha le allievi.

0: pomeriggio, Fede.
1: Buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Lunedì 27 luglio 2026, 13 mesi, 13 fine alle 8. 13.08 fino alle 15.
0: Se vuoi rimanere qua fino alle 8, Fede, fai. No. Cioè, fai. Io alle 15 vado.
1: Via.
0: Vado, lasciamo Muva nella casa, quindi al massimo fai con Muva.
1: No, vado via anch'io, vado a fare delle cosine. Perché? Che è successo? T'ho detto che dovevo fare la denuncia, no?
0: Sì, allora, vabbè, premessa. A Fede ne succede almeno una al giorno. Ha perso il portafoglio, sì. Venerdì è andato a fare la denuncia e...
1: No, non l'ho più fatta.
0: Ah, pensavo ti avessero arrestato.
1: No, quello no. Ancora no, okay. Però non ho fatto in tempo. Dico, vabbè, vado sabato, dopo la diretta, alle 10, invece alle 6 entro in macchina per andare in onda, batteria scarica.
0: E quindi Santo Rocky, salvatore di Fede di tutti i suoi casini. Possiamo dire in onda che se non ci fosse Rocky tu non mangeresti, non ti sposteresti, non adesso vivresti.
1: Stai esagerando. Ragazzi, stai scambiando Rocky per mia mamma.
0: Sono diventati una coppia di fatto, non radiofonica ma coppia di fatto. Detto questo, è lunedì, sempre giornata complicata per quelli che cominciano anche in questo 27 di luglio. Allora partiamo subito con la musica, le hit di Radio Peter Pan. Attenzione perché arriva il nuovo disco molto figo, nuovo remix dei Medusa.
2: Attenzione, nuovo

0: leggerissimi in pausa pranzo con Alan Walker, Ava Max con Fate.
1: Oh, hai preso un sacco di complimenti.
0: Da chi?
1: Da qualche parente tuo sicuramente.
0: No, non credo.
2: Ciao Fede, ciao Alice.
0: Ciao.
2: Volevo fare un saluto particolare ad Alice.
0: Grazie.
2: Che si è fatto divertire sabato sera alla Grishow. Altro che quartino, quintino,
0: ma
2: che cavolo
0: come?
2: Ci siamo divertiti un sacco io e la mia compagnia quando c'era Alice che dava spettacolo.
0: Grazie
2: top,
0: ragazzi.
2: Top. Un bacione, ciao ciao.
0: Grazie ragazzi, approfitto per salutare tutti quelli che in questi tre giorni di Agrishow, da venerdì con Hangover Matrix, tutta la giornata del sabato con Joe anche in diretta al pomeriggio, il sabato sera con noi di Peter Pan e poi Quintino, ieri durante tutte le attività dal track, grazie davvero a tutti quelli che sono passati, arrivano da tutte le parti d'Italia, quanta gente ci ascolta ovunque. E lo saluto io perché qui dietro di me è come un corvo che si è offeso perché è brava Alice, ma dove lo mettiamo Thomas Menegazzi che era in console? Perché io non so suonare manco il campanello di casa, figurati se metto un disco.
1: Brava,
0: esatto,
1: proprio brava.
0: Meno male che c'era Thomas che ha fatto ballare davvero migliaia e migliaia di persone. Hai sentito?
1: Che ruffiana,
0: no, no, ce l'abbiamo il violino.
1: Ma comunque ce l'ho, però non te lo faccio suonare. Però devi comunque capire una cosa, che l'ascoltatore, per farti tutti quei complimenti di quartini, è voglia.
0: Bene, ha voglia.
1: E poi c'è Jessica che apprezza la nostra musica.
3: Ciao Alice.
0: Ciao
3: Fede, questa è una delle canzoni preferite di mia figlia, 8 anni, che ogni volta che la sente balla come una matta. Ciao!
0: Lo dico sempre, quelli giovani sono quelli che apprezzano Peter Pan perché sono quelli giusti.
1: Sì, ma non sappiamo qual è la canzone che apprezziamo.
0: Scegli a caso, bene
1: tutte.
0: Tutto.

0: saranno tempeste con granite grandi come bottiglie da litro e mezzo, uragani che fanno volare lettini. L'unica certezza che noi possiamo avere è l'andare a manetta con questi due schizzati mentali che io adoro.
1: Ma troppo.
2: Ma che pubblicità
0: vi
2: è questa?
0: Voglio bene.
2: Allora, a parte che ha fatto la descrizione in breve di Peter Pan a manetta, sì. Ok, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15 con Fede, Alice, Alice
1: due
2: e Fede.
1: Due schizzati mentali.
2: Ma io non lo so, ma i miei genitori, se ascoltano la radio, cosa pensano di aver messo al mondo una figlia degenere?
1: Probabilmente qualcuno gli ha aperto gli occhi ai tuoi genitori.
2: Allora, si parla di sfighe del weekend, a Fede è successo di tutto, magari anche a voi, 393-7366-240, un sacco di gente. Però in questo weekend ci fermava sul track di Radio Peter Pan e la domanda era sempre la stessa.
1: Qual era?
2: Ma Fede, che cosa è andato a fare a Firenze? Ma sai che non lo so. Dicevo, ragazzi, non mi ha raccontato niente. Secondo
1: te veramente t'hanno chiesto sta roba? Non ci credo. Ma neanche mi conosco.
2: Ma secondo te? Ma secondo te qualcuno? Ma Alice, com'è che si chiama quello con cui
1: quello pelato?
2: Hanno visto Leo Bano vicino a me. Ah, Alice, ma lui è Leo Bano.

0: Agria e allora.
1: E allora? E allora? Che artista che è allora? Trenagria e allora?
0: No, l'altra è Alexandra Stella, ah, okay. Forse un po' più conosciuta di allora.
1: Allora.
0: Noi ci fermiamo un attimo per la pausa, tra poco, lo sapete, partono le ricorrenze certificate per questo lunedì 27 luglio. A tra poco!
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Year dal 2021 Tell It To My Heart. E allora entriamo nel vivo, nel pieno, nel cuore di Peter Panamanetta, perché come sempre partiamo buttando un occhio sul mondo, ricordando quello che è successo proprio il 27 di luglio. Allora, visto che lunedì per noi è anche lunedì sportivo,
1: Bar Sport, yes,
0: volevamo cominciare ricordando delle celebrazioni importanti successe proprio nel 27 di luglio.
1: Partiamo dal 2001, il Sette Rose è campione del mondo.
0: Ragazzi, sono passati 25 anni quando le donne della pallanuoto festeggiavano alla grandissima.
1: Eravamo veramente forti, sia Sette Bello che Sette Rose, adesso un po' così, eh.
0: 2012, sempre oggi, inaugurazione dei giochi olimpici del 2012. Appunto, eravamo tutti concentrati e focalizzati su Londra, tutto il mondo stava lì appiccicato a vedere proprio il London Eye.
1: Erano in Londra su Londra.
0: Bravo.
1: In Londra, capito?
0: Sì. Ma ci sono anche dei compleanni importanti riferiti a grandi campioni sportivi.
1: Ah, io lo so, Goran Pandev, Marek Hamšík, Clemente Russo.
0: Beh, i primi due calciatori, l'ultimo ex pugile, sì, della categoria pesi massimi.
1: In realtà famoso perché aveva fatto pure un reality show che aveva,
0: sì,
1: fatto.
0: Sì, forse l'isola dei famosi,
1: forse,
0: sì, sì, sì. Ma allora, in questo parterre di grandi sportivi che oggi festeggiano nel 27 di luglio, chi siamo noi per non ricordare il più grande sportivo targato Radio Peter Pan, che oggi compie 50 anni?
1: E allora auguri al nostro direttore Marco Baxo.
0: Oggi, ragazzi, ve lo dico, ve lo ciuccerete tutto il giorno. Ogni programma è tenuto da contratto a ricordare il compleanno del direttore, altrimenti sono Ghezzi.
1: Il più bravo, il più bello, il più sportivo di tutti.
0: E a lui dedichiamo il prossimo nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: Peter Palamanetta, cerchiamo di essere sempre precisi, di darvi le informazioni corrette. Mi segnalano che stamattina invece tra le 6 e le 7 su Peter Pan qualcuno ha dato delle fake news.
1: No, non c'era nessuno in onda stamattina, non era garantita.
0: No, che non ci fosse nessuno in onda è vero, nel senso che il cervello tuo era sicuramente scollegato. Hai detto alla gente che domani è il mio compleanno?
1: Sì, domani. Alice,
0: ma non
1: Bastina
0: è vero!
1: Compie 51 anni.
0: Sì, 40, sì, 86. No,
1: a proposito
0: no.
1: Invece di ricorrenze vere, quelle certificate, senti un po' qua.
2: Che succede, amico?
1: Che succede, amico?
0: No, fallo bene.
2: Che succede, amico?
0: Perché sappiamo che Fede è il nostro imitatore ufficiale. Parliamo di Bugs Bunny, perché oggi, 27 luglio, ricorre dal 1940 il suo esordio ufficiale.
2: Dal 1940 dice so. Che succede, amico?
0: Esatto, continua il loop, fa parte poi della famiglia dei Looney Tunes, però è stato proprio il suo debutto ufficiale. All'inizio era Wild Hair, ovvero lepre selvaggia. Bugs Bunny, il nome, in realtà è qualcosa che hanno tenuto lì, ma non perché fosse un nome vero. Infatti il nome deriva dal suo creatore, cioè nelle bozze c'era scritto il coniglio di Bugs, che era il nome dell'ideatore di Bugs Bunny.
1: E da lì poi è diventato Bugs Bunny. Ma
0: Bunny
1: adesso...
0: che è il nome inglese in cui si dice così amichevolmente il coniglietto.
1: Ma voi invece siete team Bugs Bunny o Daffy Duck? Un cuoricino rosso per Bugs Bunny, un cuoricino blu per Daffy Duck.
0: Poi tanto non ti ricordi chi era il cuore rosso, chi era il cuore blu, quindi non

0: confuso. 1940 oggi era l'esordio di Bugs Bunny, non Bad Bunny. Ma sono due cose diverse.
1: E a proposito invece di Bugs Bunny, cuore rosso, Bugs Bunny, cuore blu per Daffy Duck.
0: Chi ha vinto?
1: Cuore blu, perché dici i bigoli all'anatra soffrono buoni.
0: Ma smettete. No, tra l'altro mi era così venuta la curiosità parlando di Bugs Bunny, Bad Bunny.
2: Perché amico?
0: No, perché Bad Bunny si chiama Bad Bunny? Tu lo sai o no?
1: Ma che ne so.
0: Ti sei mai chiesto come ha fatto a scegliere quel nome d'arte?
1: Vuoi sapere la verità?
0: Sì.
1: No.
0: Chi se ne frega?
1: Infatti.
0: No, invece mi sono informata, lui ha preso.

0: vestito da ragazzino, la maestra gli aveva infilato un costume da coniglietto per carnevale, gli faceva particolarmente schifo, quindi nella foto c'è lui vestito da coniglio con un'espressione truce, cattivissimo, e da lì Bad Bunny.
1: Capito? Io invece ho visto la foto, quella che mi hai mandato l'altro giorno vestita da coniglietta di Playboy, invece quella come soprannome gli diamo?
0: No, mi spiace, sì, quella foto non esiste, è fake,
1: è una è una visualizzazione,
0: no, è un'intelligenza artificiale fatta pure male,
1: malissimo.
0: A proposito di intelligenza artificiale fatta male, arriva lui,
1: Andrea De Luca, con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Tre pezzi e che pezzi, bravo De Luca, guarda, gli si può dire tutto, ma non che sia un fake o fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Ma sui pezzi, Andrea De Luca.
2: Lui è il vero numero uno, il nostro super heroes, che torna domani sempre a quest'ora.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
4: Squat. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Pochi secondi alle 14.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Electro.
1: Nella versione 2026 diventa Godzilla, Double Sound con J Balvin. Che ride?
0: Diventa Godzilla.
1: Ma diventa Godzilla, te lo ricordi?
0: Io pure, se continuo a mangiare così diventa Godzilla.
1: No, non è Godzilla, diventi un'altra cosa. Ma non sondiamo troppo il terreno.
0: E infatti, siccome è la seconda ora di Peter Panamanetta, di nuovo buongiorno Alice Fassina.
1: E buon pomeriggio nostro Fede, ma soprattutto a tutti quelli che magari hanno appena acceso la radio. Sono le 14.03, quindi siamo in diretta. Peter Panamanetta, che succede ora?
0: È l'ora del caffè. Ciao.
1: No,
0: è così.
1: Del forse accade oggi. Ovvero tutte quelle ricorrenze che non sono certe. Le abbiamo così scovate nel web, ma non hanno delle fonti sicure. No, quindi no, prendete tutto con le pinze, ma ci piaceva raccontarvelo.
0: Senti che inglese, eh? Oggi è il Barbie in a Blender Day.
1: Cosa vuol dire?
0: La giornata delle Barbie nel frullatore. No.
1: Ma in che senso?
0: Non devi prendere tutto. Ma
1: cioè dobbiamo creare delle microplastiche infilando le nostre bambole storiche dentro al frullatore?
0: Non dovete neanche distruggerle.
1: No,
0: è una giornata in realtà promossa da Students for a Free Culture. È una giornata che rende omaggio a un fotografo e che serve per

0: mescolare.
1: Esatto, e fare un'iperbole, un'immagine assurda per darci proprio l'idea che la libertà artistica non deve avere limiti.
0: Sì, però aspetta, ora che cosa hai detto?
1: Come
0: che,
1: cosa ho detto?
0: Che, iperbole, che vuol, cioè, ma che stai dicendo? Parla un italiano masticato per tutti, iperbole.
1: Allora, se uno non sa cos'è l'iperbole, deve spegnere la radio. Vi do un suggerimento, cercate di corso un dizionario, non cercate sul telefonino, sul dizionario dovete col ditino leccare l'indice e cominciare a sfogliare, ok?
0: Vabbè.
1: Perché dovete proprio partire dagli albori. Oh. Noi invece, che partire dagli albori, andiamo avanti, perché arriva il terzo nuovo disco.
0: Molto figo.
1: Molto figo.
2: Attenzione. Novità.

0: ricordare è la giornata nazionale in America del metti la Barbie nel frullatore. Qualcuno nel frullatore oggi ci mette qualcos'altro, giusto o no?
1: Sì, buongiorno e grezzo signor Fede, buongiornissimo a lei, bellissima Alice.
2: Buongiorno.
1: Per me oggi è la giornata del palle nel frullatore, perché ho già i coglioni pieni di lunedì.
0: Capito, è già una giornata difficile. A tal proposito, forse però si collega, chi c'è?
3: No, questa giornata qui che in teoria è oggi, non lo sapevo, senti.
4: Forse accade oggi, 27 luglio 2026.
0: Che c'è?
4: Alice Fassina finalmente apre OnlyFans.
0: No, raga. Oh. Posso dire, ma l'OnlyFans lo deve aprire chi c'ha il fisico, la potenzialità.
3: L'OnlyFans.
0: Io, gli unici fans che prendono sono quelli per gli antinfiammatori quando mi viene la cervicale. L'unico fans che prendo io.
3: A proposito di fan, quanto pare anche io ogni tanto ho un fan. Sei
0: uno? Uno.
5: Porca troia, Fede, che inglese perfetto.
3: Capito?
0: Hai visto? Ogni tanto l'abbiamo fatto studiare, sto ragazzo.
3: Grazie, papà.
0: Si diceva, a proposito di giornate strane, oggi cade pure di lunedì ed è perfetta perché è la giornata nazionale in America del dormiglione. Oggi abbiamo rischiato, Fede, di non arrivarci in radio.
3: No, pensava, c'è sta aneddoto che non tutti sanno. Stamattina durante la pubblicità delle 6:30 è entrato Edo preoccupatissimo perché fuori non ha visto la mia macchina perché stavo con quella di Rocky. C'avevo le luci dello studio chiuse.
0: Perché stavi facendo una pennichella.
3: Mi ero appoggiato col telefonino seduto, è entrato. Ah, ci sei? Dico, cioè, io non ho mai paccato una diretta.
0: Ragazzi, segnatevelo, l'ha detto il 27 luglio alle 14:12, l'ha detto, lui non ha mai paccato una diretta, segnatelo in calendario.

0: cosa. Ci ha provato Fede un secondo fa, gli è venuta la sciatica.
1: Sì.
0: Non c'è, ci vuole una certa età, una certa abilità. Allora, a proposito di giornata nazionale del dormiglione, ci sono un po' di curiosità riguardo a questo.
1: Sì, perché in realtà nasce in Finlandia e incoraggia le persone ad alzarsi presto, ma in realtà c'è un motivo. Perché in Finlandia, soprattutto nel periodo che va a gennaio, fine dicembre, gennaio, le giornate durano pochissimo. Io ricordo, sono stato 2 anni fa, il sole sorgeva intorno alle 8 e tramontava intorno alle 10 del mattino.
0: Ok, quindi, mi sorge un dubbio. E allora perché in Finlandia questa giornata non l'hanno fatta a gennaio, l'hanno istituita il 27 luglio, scusa?
1: Questo non te lo so dire.
0: Si vede, ma allora che... se devi studiare, studia bene.
1: Fammi fare il mio pensiero. Secondo me, durante il periodo dell'anno in cui le giornate durano un po' di più, visto che le altre parti dell'anno durano poco,
0: devi approfittarne al 100%. Quindi anche se la luce arriva magari anche prestino, svegliati prima del solito, così ti godi la luce, luce che porta anche buon umore, ricordo, agli amici della Finlandia.
1: Anche perché la Finlandia è uno è il paese col più alto tasso di suicidi, dovuto proprio al fatto che non c'hanno luce, quindi sono sempre negativi.
0: Pensavo al più alto tasso di gnocchi coi capelli biondi.
1: Anche quello.
0: Anche quello. Anche quello. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Central forse accade oggi, ma c'è una ricorrenza importante.
1: La giornata dei trampoli. Io volevo fare gli auguri al nostro Lex Serafo.
0: Il nostro Lex

0: bellissima. C'è solo quello lì che è...
1: quello che twerca sopra il palco, quello su cui abbiamo molti dubbi.
0: Tutto a posto? Yes. Tutto bene, tutto a posto.
1: È Rocky che è omnipresente. Lui lo sentite nel fuori a lui, c'è sempre dovunque, sempre e comunque. È un po' la giornata del prezzemolo oggi. No, allora, quella è un'altra.
0: Il prezzemolo sto bene ovunque, Rocky
1: un po' meno. A proposito di quelli bravi, cioè l'ex, arrivano quelli bravi di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia quelli di Remastered, non ne sbagliano una, ve la fanno sentire sempre differente. Vi ricordo, ogni venerdì alle 21 sentite la puntata Extended Version, 60 minuti solo di Remastered.
2: Ci è arrivato un bellissimo complimento da parte di Fabio. Ciao Alice, ero all'Agri Show sabato, uno spettacolo, tanta musica bella.
1: Noi siamo solo contenti, vi ringraziamo sempre troppo poco per esserci sempre durante le nostre dirette, ascoltarci, ma anche di venire in presenza agli eventi, per noi è sempre un grande piacere.
2: E allora non ve ne andate, perché tra poco ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, lunedì si apre il Bar Sport.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza. Garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Peter Pan Pink Power.
3: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba nel suono strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte.
1: Quanta gente ha cominciato a battere le mani. Spero non siate però alla guida se l'avete fatto, mani sul volante sempre. Anche se Gigi Dug con Un Mondo Migliore vi ispira tutt'altro.
2: E se siete a casa, a letto, sentite battere le mani così. Okay,
1: non sono le mani, occhio. È lunedì, si apre il Bar Sport.
2: Ah, Alice Massina, lunedì 27 luglio, l'ultima puntata della settimana di Peter Pan.
1: Cosa stai dicendo?
2: Ci ho provato.
1: No, mi spiace. Allora, che sport strano dal mondo ci proponi oggi, Fede?
2: Allora, è una gara. Ok?
1: Possiamo farla anche io e te? Oddio.
2: No, tu sei più un tacchino.
1: Ma smettila.
2: È la gara dei piccioni.
1: Madonna, sai che i piccioni mi fanno un boh, non lo so.
2: Piccione, piccione. È una gara che si fa in Cina. E devi sapere.
1: Si fanno arrosto. No, sto scherzando.
2: Prima, no, in realtà no, lo sai perché? Perché i piccioni in Cina costano tantissimo, i piccioni da competizione. Si parla del record di vendita di un piccione, 1,9 milioni di dollari.
1: Per un piccione?
2: Per un piccione.
1: Adesso che lo so, vado in Piazza San Marco, ne tiro su un po', mi trasferisco con loro dentro un container, vado in Cina e magari divento ricca. Potrebbe essere un business.
2: Allora,
1: business.
2: Ti vedevo come gattara, come piccionara un po' di meno.
1: Piccionara
2: però,
1: mi piace però.
2: Però devi sapere in realtà che una delle curiosità è che il montepremi è molto alto. 10 milioni di dollari.
1: Oh la Madonna, ma cosa devono fare sti piccioni?
2: Allora,
1: scusa,
2: che devono fare? I volatili vengono caricati su appositi mezzi, trasportati tipo a distanze variabili, tipo dai 200 ai 1000 km, e liberati contemporaneamente.
1: Ah, ho capito, quindi li spargono un po' in giro alla stessa distanza in Cina. Vince chi torna a casa Alessi prima.
2: Sì, ma adesso io ti voglio fare una proposta. Oddio. Tu lasceresti mai sparso in giro per il mondo una cosa che hai pagato 1,9 milioni di dollari?
1: Allora, ci metto un AirTag, qualcosa, una un GPS, un sistema di sicurezza.
2: Al massimo gli ci leghi un Rocky festaiolo addosso che se lo porta in giro.
1: Godo col piccione.
3: Radio Peter Pan.

0: c'è ragione Justin Bieber. Sorry, ve lo chiedo già io. Scusate sì. Per questo, per tutto quello che sta per succedere ora in onda. Voglio che sappiate solo che io non c'entro nulla. Io non c'entro nulla. Mi
1: semplicemente
0: dissocio.
1: Oggi è il bar sport, lo sport estraneo e la gara di piccioni. E c'hanno anche loro il loro inno.
2: Più o meno come fa un piccione.
0: E calla.
2: Non so che è brutto il paragone.
0: Ma no.
1: Non toccare.
0: Ti prego, basta il cursore.
1: Non si tocca.
0: Va bene, parlando.
1: È sotto consiglio di un ascoltatore.
0: Sì, allora, puoi raccontarci meglio la gara dei piccioni che si fa in Cina, per favore?
1: Sì, allora, parlavamo appunto di quello che succede in Cina. Sì. Che fa la gente? Libera sti piccioni da un punto X per quasi 100 km, devono tornare. Anzi, per quasi 1000 km devono tornare. Il primo che vince, ovviamente, vince il montepremi che è di quasi 10 milioni.
0: Ma cioè, 10 milioni di
1: dollari?
0: No, perché può
1: 10
0: cambiare.
1: Milioni di piccioni.
0: No, perché se no teneteveli, cioè dove li metto?
1: Poi devi pensare che i piccioni viaggiano tra gli 80 e i 100 km, quindi comunque arrivano belli spediti.
0: 100 km orari.
1: 100 km orari,
0: però comunque 1000 km oggettivamente sono tanti. Più o meno quanto ci mettono, si sa?
1: Quanto ci mettono non l'ho trovato.
0: Dipende quante piccione trovano per strada.

0: insegna, gli uccelli si assomigliano, bisogna riconoscerli bene. Sta masticando, non mi risponde.
1: Soprattutto un piccione mamma.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Peter Pan.
2: Forever Fun.
1: Forever Fun.
2: Forever Young. Forever

0: E tanti messaggi di quelli che questo weekend appena trascorso sono passati con noi ai nostri eventi, ma tranquilli, si replica anche questo fine settimana.
1: Radio Peter Pan.
2: Eh sì, perché c'è da fare tanta festa già a partire da sabato 1 agosto con le Pink Power, Primavera Beach e Rosolina Mare, dalle 21 in console, tutta rosa con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: Saremo anche questo sabato 1 agosto con il 2000 Heroes a Lagos Beer Fest, siamo in quel di Signoressa Treviso. Dalle 21.30 vi aspettano in console Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio con tutta l'animazione in stile Super Heroes.
2: Venitemi a trovare sempre sabato 1 agosto a Missimbale Trivignano Udinese Oden dalle 21.30 in console accompagnato dal buon DJ Maxwell.
0: E attenzione perché questo weekend lavora praticamente Fede tutto il weekend, perché anche domenica 2 agosto con Fede insieme a Thomas Menegazzi dalle 18 vi aspettano per l'aperitivo firmato Peter Pan, quindi Party People alla Limousine Risto Pizza e Music a Morsano al Tagliamento. Per tutte le info, tutti gli altri eventi, cliccate sul sito peterpan.it alla sezione.
2: Non c'era bisogno che mi regalasse una limousine, vabbè ci vado comunque, dai, alla sezione eventi.
0: Grazie.

0: No, è scritto diverso.
1: Beautiful Spritz.
0: Beautiful Spritz, quelli che tra poco, vista l'ora, io e Fede ordiniamo al bar. Mentre voi rimanete incollati e sintonizzati qui su Peter Pan, perché arriva Muva nella casa.
1: Ci sentiamo domani e nel frattempo buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao!

0: Sport. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Peter Pan Pink Power.
0: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 15 on point.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
10: Beh, sempre 30.
8: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo Dali.
8: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
15: Perché se non Degli, non ci credi.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Radio Peter Pan.
18: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: giustamente. C'è un po' di confusione all'interno di questi titoli.
1: Siamo da di corsa, ma volevo ringraziarti di esistere. Apri la casa subito.
2: Va bene, allora parliamo. Partiamo e apriamo la casa, andiamo. Sigla, grazie.

0: pomeriggio e buona nuova settimana, 27esimo giorno di luglio. Tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare un'antica citazione al nostro Joe della Generation, attenzione perché oggi giorno di grandi festeggiamenti e ce lo ricorda il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, sentiamo.
1: Oppobacco, eccolo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno Mago, lunedì difficile questo lunedì Mago, sì. Perché abbiamo fatto i baccordi di fine settimana, churrasco, picagna, tutto dei nostri amici brasiliani, che cosa vuoi annaffiare con acqua, no? Ettolitri, che dico ettolitri? Chilolitri di birra, giustamente, però Mago, concedimi per favore di fare gli auguri a una delle mie più grandi scoperte, il direttore Marco Basso, quindi direttore Marco Basso.
0: Sì.
1: No, tanti auguri da Oppobacco.
0: Andava tutto bene fino adesso, andava tutto bene. Comunque sono giorni tragici per noi in radio, per quanto riguarda i compleanni. In due giorni hanno compiuto gli anni Fedro, Marco, Linda Pani. Insomma, è un casino ricordarsi solo tutti i compleanni e di fare gli auguri a tutti quanti. Allora, raga, adesso mi hanno lanciato già un argomento sul piatto al 393-7366-240. Se ne hai, mi raccomando, comunicalo alla nostra chat. Fra poco vi devo chiedere un consiglio da parte di un nostro ascoltatore.
2: Attenzione,

0: l'invitazione. Se riesci a venire mi dici, ti mando.
1: No, ma non posso adesso, non posso perché dobbiamo aiutare un nostro ascoltatore che vuole rimanere anonimo. Allora, lui ci ha mandato un messaggio, ma ha mandato un messaggio vocale, però penso che voglia aprire una discussione con tutti, ma soprattutto con tutte voi, perché dice: Muva, mia moglie mi ha chiesto cosa ne penso se va a rifarsi il seno, ok? Cioè, lui dal tono della voce del vocale non sembra tanto d'accordo, dice le vorrebbe per il compleanno di fine anno, le ho risposto dovresti provare a fare un crowdfunding, ok? Allora, si parla del macro argomento della chirurgia estetica. Chirurgia estetica e la mastoplastica additiva, quello che aumenta il volume del seno, è uno degli interventi preferiti al mondo, cioè uno degli interventi che viene fatto di più, però non è solo l'unico intervento che viene fatto. Primo, dobbiamo capire che tipo di intervento vorrebbe fare tua moglie, cioè se è riduttivo, perché poi ce ne sono tante che mi piange sempre il cuore, ma le riducono per i problemi alla schiena, per la postura, perché sono pesanti, eccetera eccetera, oppure perché non si vedono in quella maniera lì. Allora, prima di tutto io vorrei fare un piccolo appello, o meglio una piccola indagine statistica nella nostra chat, per capire quante persone all'ascolto sono ricorse a della chirurgia estetica negli anni, magari ci parlano della loro esperienza, e soprattutto secondo me la domanda nascosta all'interno di questa richiesta d'aiuto del nostro ascoltatore è: ma perché secondo te Muva se le vuole rifare, si vuole rifare il seno? Perché poi noi maschietti a volte prendiamo questo come un fatto di dire: ecco, vedi, vuoi, perché ti serve il seno? Cioè, ti partono queste domande nel cervello che non sarebbero a volte nemmeno giuste. Magari lei dice: guarda amore, io vorrei tirarle semplicemente un po' più.

0: Ethnic, Kelly Joyce con Sei tu quello che voglio, la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Cioè, io accendo la radio e sento Muva che si vuole rifare il seno.
0: No!
2: Sono perso qualcosa recentemente.
0: Sì, ti sei perso l'argomento di oggi. Cioè, non sono io che devo rifarmi il seno, raga. No, non sono io. È la moglie di un nostro ascoltatore. Un nostro ascoltatore mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: mi raccomando, fammi apparire anonimo. Per cui riassumo e dice: mia moglie mi ha chiesto che ne penso se si rifà il seno. Da una prima, ha aggiunto, vorrebbe passare a una seconda, terza. E io non so perché lui abbia questo, cioè da dove parta, diciamo, la paranoia del nostro ascoltatore. Adesso capiremo anche quello. Io gli ho fatto una domanda, ho detto: ma lei chi?

0: Molto bene, DJ Matrix che non vuole che tu vada al mare. Ma DJ Matrix, scusa, ti pare il modo di attaccare la gente così se va al mare? Che da dove cazzo vuoi andare? Ma fatti i cazzi tuoi. Oggi si parla di molto bene, molto bene. Si parla di questo argomento perché la moglie di un nostro ascoltatore vuole rifarsele e lui è dubbioso. Sì.
1: Buongiorno Muva. Buongiorno. Visto l'argomento di oggi potresti mettere una sola canzone.
0: Ma l'ho già messa.
1: Sappiamo già quale è.
0: L'ho già messa.
1: Perché noi ci piacciono due cose. Due cose ci piacciono.
0: Sì.
1: Le tette.
0: Molto bene, insomma ci ha fatto indovinare. Ciao ragazzi, la mia ragazza vuole invece diminuirle e io sono in crisi. Effettivamente questa è una cosa brutta perché la natura ti dà una cosa e noi purtroppo dobbiamo a volte gettarla via. Muva, personalmente anch'io, parlando di come dire, interventi estetici, Muva, anch'io personalmente sto valutando dei piccoli interventi, dice lui, ed è da molto tempo che ci sto pensando. Non credo di essere un brutto ragazzo, però mi piacerebbe sistemarmi qualcosina per vedermi ancora meglio e stare meglio con me stesso, quindi penso che sia una cosa giusta da fare. A livello di percezione personale aiuta tantissimo e credo che se una ragazza del tipo ha scritto che vuole rifarsi il seno, penso sia solo perché vuole vedersi più bella e lo fa anche per lui. Molto bene allora raga, però secondo me, cioè io sull'argomento ho un'opinione, chiaramente, però vorrei lasciare più parlare voi al 393-7366-240. Il pericolo secondo me è solo uno: avendo possibilità ormai illimitate di cambiare il nostro corpo, di, aperte virgolette, migliorarlo, chiuse virgolette, non è che poi inizi con una cosa e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e alla fine non ti piaci mai e il problema magari non è fuori ma è dentro. Io la butto lì. Take your time. Come

0: è sempre quella: 393-7366-240.
1: Muva nella casa,
2: Nel fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Sean Paul con Cheap Thrills, Radio Peter Pan nella casa. Oggi ci ha scritto un ascoltatore, e dice: vorrei tirare fuori questo argomento assieme, ovvero c'è mia moglie mi ha chiesto cosa ne penso se va a rifarsi il seno. Mia moglie vuole rifarsi il seno e da qui scaturiscono un tot di domande che questo altro nostro ascoltatore ha cercato di riassumere.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi chiamo Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Dunque, la questione seno,
0: sì,
1: come la vedo io?
0: Vai.
1: Lo fa, se lo fa, lo fa per sé.
0: Sì.
1: In primis.
0: Ok.
1: E poi
0: di
1: conseguenza ne gode, tra virgolette, anche il marito. Però è una questione personalissima. Se lei si sente meglio con il seno rifatto, ben venga. Il dubbio che ha il marito è il dubbio: ma perché vuole rifarsi il seno? Perché vuole farsi vedere dagli altri uomini? Vuole essere attraente anche per gli altri uomini? O è solo una questione personale e una questione del marito?
0: Sì, beh, del
1: il
0: marito.
1: Il dubbio è quello che può venire. Poi tutto sta alla fiducia che c'è fra la coppia.
0: Certo, ovvio.
1: Se è una coppia molto affiatata e di dubbi non ce ne sono, diciamo che è una questione psicologica per lei. Se si sente meglio, che se li rifaccia.
0: Ma il fatto è, a volte questi interventi chirurgici ti vanno a sistemare un'insicurezza psicologica? Cioè, questa è la mia domanda un po', che una delle tante domande che ho sull'argomento. Cioè, tu, ok, non ti vedi bella perché dici: ah, con due tette più grandi sicuramente sono io con due tette più grandi. Poi te le fai e dici: sì, però sai che forse anche il labbro, quello lì non mi fa, cioè forse sono io anche se mi rifaccio il labbro. Cioè, non so se sia mai finita. Voi cosa ne pensate?

0: Dollar Sign, Disco Lines, Don't Kill the Party. Don't Kill the Party, non uccidere il party. Quando si sta cercando di parlare qualcosa, io ho fatto una domanda poco fa e c'è un'ascoltatrice che mi ha scritto: ciao, quanto fanno sorridere questi discorsi? Se il seno risolve, rifatto, risolve il problema psicologico della donna, detto da un uomo. In realtà il discorso non è facilissimo, ma infatti io ho fatto questa domanda, cioè bisogna capire se il tuo è un vezzo estetico, quindi è fondamentalmente o un capriccio oppure una necessità fisica, quindi ti rifai il setto nasale perché non riesci a respirare bene, ti rifai un seno perché magari ci sono state tante donne che hanno avuto dei tumori e quindi hanno un seno e l'altro no, e quindi pareggiano, si pareggiano a livello corporeo. Ci sono molte, moltissime come dire, operazioni estetiche che vengono fatte, ma vedendo anche, conoscendo anche persone che ci sono dentro, che ne fanno uno, poi ne fanno due, poi ne fanno tre. Allora lì il problema è estetico o è dentro? Questa è la domanda fondamentalmente. Allora c'è chi dice:
1: ciao Peter Pan,
0: ciao,
1: buongiorno a tutti. Se non mai vuole rifarsi le tette per fare le live su TikTok.
0: Ma no,
1: ormai sono
0: no,
1: tutte così su TikTok.
0: No, dai.
1: Cioè sembrano che si vestono apposta per fare le live. Tette di fuori, maglietta scolatissima, tettone di fuori.
0: Vabbè, ma ci
1: e
0: sono.
1: Vai, fanno soldi.
0: Ma certo, ci sono.
1: E questa
0: anche
1: qui vuole fare le tette per fare le live, secondo me.
0: No, non penso che la moglie di questo nostro ascoltatore voglia come raggiungimento della vita fare le live su TikTok con le tette fuori. Poi che questo aiuti l'algoritmo e che ce ne siano diverse, assolutamente sì. Tanto fra qualche anno arriveremo agli avatar, ragazzi, cioè metà magari delle creator che vedrete in onda saranno semplicemente degli avatar e non delle white girl wasted. Io non

0: questo discorso sul rifarsi il seno e comunque la chirurgia estetica in generale. Sentiamo.
1: Ciao, ciao. Se una si vuole rifare il seno, comunque è per un fatto personale, perché sì, non si vede bella o comunque vuole migliorare, vuole essere più sicura di sé. Sì. E poi anche per farsi vedere più bella dal proprio ragazzo, perché parliamoci chiaro, i ragazzi dicono no, no, a me piace così, però passa una tettona in parte, come si girano e non ci accorgiamo noi, fanno anche le foto certe volte. Dai, dai. Ciao, sono Giada.
0: Ma chi è che fa le foto? Cioè, tu stavi con un compagno che passavano le tipe, le gnoccolone di fianco e ci faceva le foto, scusami. Però al di là di questo, secondo me, anche se tu ti facessi una nonna, cioè se c'hai l'uomo che si gira e le guarda perché sono un'altra donna. Cioè, poi dipende anche lì com'è il discorso, perché poi ci spingiamo veramente in un'altra parentesi ampissima, ampissima. Possiamo magari tenercela per la seconda ora. Che cosa dite? Che cosa dite? Molto bene. Allora, c'è anche chi domanda, Muva, off topic, hai visto I Men? Che recensione mi fai del film? Filmetto, ragazzi, non c'è, cioè, filmetto. È vero che l'hanno presentato come un babbeo, è vero che l'hanno presentato come un babbeo. Comunque sia, continuate a mandare i messaggi, non mandateli più lunghi di 30 secondi, perché ci sono tutti i messaggi che superano il minuto e mezzo, non possiamo sentirli in onda. Mi raccomando, cercate o di scrivere o di mandare un messaggio vocale che non superi i 30 secondi. Per l'argomento tettone, adesso è il momento di music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: Radio Italia Pan.
1: Sta mixando Marco Boffo.
2: Kia. Young Money, Nicki Minaj.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Kamu va! Ciao! Ascolta, se non puoi mettere in onda tutti gli audio, sì. Mettili un po' in Kawasaki, un po' in Yamaha, Ducati, VDT.
2: Ciao! Ciao! Un bacioffo a Marco Boffo! A fra poco, grazie!
3: Davvero molto bello!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 16 on point.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
16: Buon pomeriggio sulla 1, rallentamenti per traffico intenso, Francese Reggello e Firenze verso Bologna, code a tratti fra Firenze Nord e Bivio A1, variante di Valico, sempre in direzione di Bologna, code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. C'è coda anche sul Bivio con la A22 provenendo da Bologna verso il Brennero e tra Modena Nord e Bivio con l'auto Brennero. In Lombardia code a tratti sempre sulla 1 tra Melegnano Svincolo e tangenziale ovest di Milano. Ci sono poi code a tratti fra Bivio A1 fine con Planare di Piacenza e Terre di Canossa Campegine. Code a tratti anche tra Parma e Modena Nord. In A4 code a tratti fra Pero e Milano Est in direzione di Venezia. Sulla 9 coda tra Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della Dogana Svizzera. In questo momento ci vogliono 12 minuti in più. Sulla A13 coda tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 verso Bologna. C'è una coda di 3 km sulla A14 tra Bivio del raccordo di Casalecchio e San Lazzaro di Savena per un incidente. Il tempo di percorrenza stimato è di 36 minuti. Nient'altro, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: Hola, amanti della musica!
24: Menestrello della coscienza della musica.

0: parla di chirurgia estetica. In particolare c'è stato questo nostro ascoltatore che dice: mia moglie mi ha chiesto cosa ne penso se andrà a rifarsi il seno, e lui, l'ho sentito, visto che appunto mi ha chiesto l'anonimato, ma nell'audio si sentiva un po' sia di preoccupazione e sia di dubbio all'interno di questa richiesta della moglie. Stiamo cercando di capire voi che ne pensate, ma soprattutto che esperienze avete avuto.
1: Ciao, ho sentito la diretta.
0: Ciao.
1: E io posso dirlo in prima persona che ci ho messo 20 anni per rifarmelo.
0: Ok.
1: Perché da ragazzina ero, diciamo, obesa e perso tanto peso in poco tempo, quindi insomma avevo un seno rilassato. Ci ho messo veramente tanti anni, ma sono contentissima di averlo fatto alla soglia di oltre 40 anni, perché forse se l'avessi fatto prima non avevo il risultato che ho ottenuto ora, ecco.
0: Ho capito.
1: E quindi fa benissimo rifarselo.
0: Va bene, tu qui comunque all'interno di quest'audio ci stai anche consigliando un po' un pensarci ad un fare le cose anche in un'età un po' più matura. Nei paesi orientali, ormai lo sapete, da tanti anni la chirurgia estetica è proprio un regalo per la maturità, cioè le ragazze o si rifanno gli zigomi eccetera eccetera, oppure il seno, è che hanno appunto 18 anni o poco più. E questo messaggio va a dire invece: ragazze, va bene tutto, ma è come io a 18 anni che volevo farmi il tatuaggio di Mike Tyson sulla faccia. Probabilmente adesso, alla soglia dei 38 quasi, me ne pentirei.
2: Attenzione, non

musica. E vorrei aprire una parentesi, però, che non c'entra niente. Di giorno in giorno io mi accorgo in chat, andando in giro, essendo fermato dalle persone, che siamo sempre di più all'interno del pomeriggio di Radio Peter Pan, dalle 15 alle 17. Per cui vi voglio dire veramente grazie. Grazie per tutti i contributi che mi mandate in chat, per proprio l'amore che dimostrate per questo programma ogni giorno, e al sottoscritto, chiaramente. Torniamo a noi. C'è chi dice: ciao, secondo me, salvo appunto che non ci siano problemi fisici, quali tumori, eccetera, eccetera, per me resta un capriccio ed è legato comunque a una cosa psicologica. Io penso che se ti piaci, slash, t'accetti così come sei, è ok. Se devi ricorrere alla chirurgia estetica, per quanto poco, hai un disagio con te stessa o con te stesso. Io personalmente il seno me lo rifarei per insicurezza fisica, dice lei, perché non mi piaccio. Poi che non abbia i soldi per farlo è un altro discorso. Quindi lei dice: mi piace questa analisi, perché poi tutti noi dentro abbiamo punti di forza, punti di debolezza, che a volte lottano fra loro. L'antica metafora dei due lupi, dentro di te ci sono due lupi e probabilmente stanno facendo l'amore. No, probabilmente uno ti dice: sei bellissima, sei perfetta così, e l'altro invece ti dice: ma sai che forse però quel neo lì, cioè per esempio io sono pieno di nei, è una vita che voglio togliermeli, però ho detto vabbè, pazienza, si fa comunque. Tante condivisioni al 393 7366 240. Io ho scelto una canzone che ho già proposto una volta, di Vambi, che però casca a fagiolo con questo argomento. Sono andato a ricercarmela adesso di fretta e furia. Si chiama New Body Parts, cioè nuove parti del corpo, e inizia proprio questa canzone con una frase molto d'effetto. Dice: I don't enjoy sex because I don't like my body, cioè io non mi godo più il sesso perché non mi piaccio. E probabilmente alcune volte può capitare anche così.

Conscious che va nel profondo. Van B si spoglia all'interno di questa canzone che si chiama New Body Parts, che inizia appunto dicendo I don't enjoy sex because I don't like my body. Avere una relazione con me is fucking exhausting, cioè dice non mi piace il sesso perché non mi piace il mio corpo, non ho un bel rapporto, e quindi avere una relazione con me è anche abbastanza difficile. Volevo leggere tanti messaggi, non so se ci sarà il tempo onestamente. Ciao Muva, io preferirei restare in anonimo, ho rifatto il seno, ho tirato sulla pelle, più piccola protesi, perché dopo la gravidanza e l'allattamento ero rovinatissima e poi ogni volta che mi guardavo allo specchio stavo male. Sono stata così per 15 anni e poi mi sono decisa a fare l'intervento, nonostante mio marito non fosse entusiasta perché temeva che dopo non gli sarei più piaciuta allo stesso modo. Questo era, ok. Ora mi vedo bene allo specchio e sono felice di averlo fatto. Io l'ho fatto per me, non per farmi guardare. Infatti il tipo di intervento che ho fatto dà un effetto super naturale e non diresti mai che sono operata. Adesso, nonostante abbia mille altri difetti, non sono interessata a fare altro. Sto bene così. Beh, molto bene, questo ci rassicura. Tante storie di tante Peter Paniane che si sono rifatte il seno hanno incontrato la reticenza un po' dei compagni o dei mariti, cioè i mariti e i compagni non erano d'accordo. Siamo sicuri che questa comunicazione è fatta bene? Perché poi magari un marito...

0: Andà sulla chirurgia estetica.
1: Come va?
0: Ciao.
1: Io sinceramente sono un po' contrario alla chirurgia, a meno che non sia una cosa strettamente necessaria.
0: Ok.
1: Meglio non andare a toccare il corpo umano, il tuo corpo, non farlo toccare a qualcun altro, anche perché ultimamente secondo me non c'è più quella professionalità che c'era una volta e boh, c'è anche il pericolo che non torni come prima e ci sono stati problemi anche con impianti che hanno fatto e dunque eviterei, amiamoci per come siamo e punto.
0: Allora, il finale del tuo messaggio, cioè non posso che essere d'accordo, solo che amarci è difficile, l'abbiamo capito che amarci è difficile, no? Al di là di quello, tu all'interno di questo messaggio anche hai detto che la qualità proprio degli interventi che vengono fatti è diminuita nel tempo. È realmente così? Io sono fuori totalmente dall'argomento, per cui non ne ho idea, però mi viene da pensare 2026 ci saranno nuove tecnologie eccetera eccetera, sarà ancora più difficile sbagliare, e invece tu mi hai sollevato questo problema qui, che magari rischi anche una malagè, cioè vai a farti le tettone e poi mi ritorni con la malagè.
2: Malagè. Malagè. Malagè. Malagè. Malagè. Malagè. Malagè.

0: funky.
1: Oh, mu vai, infine le tette migliori sono quelle lì naturali. Diglielo anche te, dai.
0: Vabbè, ma la natura è la natura, cari amici e care amiche. A fra poco con Muva nella casa.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
8: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: DNA, che sarebbe l'acido desossiribonucleico, non so se te lo ricordi. DNA, cioè il DNA, il DNA è unico, no? È il nostro, quello che poi ci ha fatto diventare quello che siamo. Va bene modificarlo? Si arriverà sicuramente anche a quello, anzi sta già accadendo, però noi concentriamoci su invece gli interventi di chirurgia estetica. C'è stato un messaggio poco fa di un ascoltatore che diceva: sai che più vanno avanti gli anni più peggiorano la qualità degli interventi, ed è una cosa che mi ha stupito molto, perché io mi aspettavo che arrivati al 2026 fosse veramente facilissimo, uno schiocco di dita.
1: Oh, Muba, ti confermo. L'anno scorso un'amica mia si è fatta la protesi al seno. Nuova protesi, si chiama Luna. 10.000 euro.
0: Sì.
1: Adesso deve ritornare perché una si è girata. Bisogna stare sempre un po' attenti quando si mettono le mani.
0: Certo.
1: Ciao Max.
0: Non le hanno detto che è luna piena, cioè tutte queste cose. Ha detto: signora, si è fatta la luna e deve capire che gira, no? Poi sentiamo, pronto?
2: Ciao Muba, io ciao. L'unico consiglio che mi sento di dare a tutte le persone che hanno intenzione di fare un intervento estetico è di affidarsi a dei professionisti, perché spesso e volentieri per risparmiare 2.000, 3.000, 4.000 euro ci si affida a persone che è meglio non affidarsi. E io ti dico perché ho fatto il tecnico di radiologia e di danni ne ho visti parecchi.
0: Azz, è preoccupante quando però i nomi più altisonanti poi ti trattano come se fossi in fabbrica, ecco, trattano il tuo corpo come se stessero trattando un pezzo in fabbrica, ma ne parleremo.

0: Fezzo e Zark con How Does It Feel?
1: Ah, ma tu ti chiama Mufa?
0: Sì.
1: Io che mi chiamo Mulas.
0: Va bene, piacere Mulas, ciao. Solo che Mufa non è il mio vero nome, cioè non è il nome di battesimo. Comunque, torniamo a noi. Allora, ci sono tanti messaggi, tante condivisioni per quanto riguarda questo discorso della chirurgia estetica, specialmente del rifarsi il seno. Ciao, mi sono rifatta il seno 2 mesi fa, dopo 2 gravidanze. Mi sento di nuovo bene con me stessa, il mio compagno non era d'accordo e non mi ha appoggiata, ma lo rifarei perché guardandomi allo specchio non mi piacevo e mi faceva tanto male. Ciao Radio Peter Pan. Tanti compagni, sto leggendo dai vostri racconti Peter Paniane, è che hanno paura, cioè hanno paura che magari il fatto di rifarsi in seno possa significare intrinsecamente qualcos'altro. Cioè potrebbe essere, chi lo sa. Allora, c'è anche chi invece è donna ma è contro. Senti,
2: allora, quello che ho capito, però fai una domanda al marito, il marito gli ha detto: guarda che a me mi piace così come sei, sì, non mi servono le tette rifatte. Ecco, il motivo dov'è? Che un uomo ti vuole così com'è, va bene, cos'è? Lei sa che lei magari ha idee strane in testa, non vuole trovare qualche amante,
0: no? Ah, ok, allora, perché sente male purtroppo. Lei dice: se tu vuoi farti il seno e dici ma lo faccio anche per te amore, solo che a tuo marito non frega niente, anzi è contrario, dici ma perché vuoi rifarti? Anche lei da donna solleva il dubbio, i motivi sono sicuramente molteplici poi.

0: Samurai J, quando dici ma sai non mi piace eccetera eccetera, nel frattempo che faccio? Balla un flamenco che ti passa. Quando sei indeciso, un vecchio saggio diceva, quando sei indeciso o indecisa su una cosa, tira una moneta in aria, non tanto perché il risultato che viene fuori poi cambierà l'esito, ma perché quando è in aria tu sai già che lato speri esca. Vabbè, al di là di questo,
1: ciao Buva. Ciao. Ma ormai oggi come oggi va di moda l'apparire, quindi seno, labbra, zigomi ormai sono la normalità. Vedi già delle ragazzine a 20 anni con le labbra, il seno e i zigomi rifatti.
0: Sì.
1: Vuoi che abbia un senso?
0: Purtroppo a volte no, a meno di gravi, a meno di casi gravi, scrive lui. A cosa serve rifarsi il seno? Generazioni che danno nella rea passano per il GF Temptation Island, si sono bruciate il cervello. Ma al di là di quello, anche GF, cioè anche il fatto che tu per lavorare nello spettacolo debba, no? E sono arrivati tanti messaggi del genere. Sì, ma quando è una posizione, sai, ti devi curare, devi farti bello, devi fondamentalmente truccare la tua età e la tua bellezza. È colpa anche del pubblico, perché se il pubblico t'accettasse con le rughe, andrebbe tutto bene.

0: termine di questa puntata del lunedì.
1: Uova, fa caldo.
0: Sì. E quindi?
1: Fa troppo caldo.
0: Va bene.
1: Basta, Tezza. Ah, basta.
0: Basta, perché ti è salita la temperatura. Tu pensa che io volevo parlare un altro po' di. Esattamente, no, adesso siamo in chiusura di puntata. Io vi ricordo prima di tutto l'evento di venerdì 31 luglio, questo venerdì che arriva, Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso, dalle 19, opening Fabio Pizzo, a seguire in console Danielino DJ. Mentre sabato 1 agosto ci sarà un Pink Power al Primavera Beach Rosolina Mare, dalle 21 Sister Gloria e Francesca Voice, Peter Pan 2000 Heroes alla Beer Fest, Signoressa Treviso dalle 21.30, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes, e poi il Peter Pan alla Mimbale Trevignano Udinese, Udin, dalle 21.30, DJ Maxwell e Fede. Attenzione, perché per chiudere tutto il discorso, se non rifatto, non rifatto, chirurgia estetica, c'è lui che mette sul tavolo la prima regola e dice: l'importante è che usi i suoi soldi, se sono soldi miei no, se sono soldi suoi ne si può parlare. Cioè, ne si può parlare. Fa

0: appuntamento a domani. C'è già un mezzo argomento, ma non vi dico niente. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa,
2: però te vuoi portarmi a casa.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Radio Peter Pan.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:110. Ciao.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
18: Beh, sempre 30.
19: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
18: Solo Dali.
19: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
20: Su deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghe.it e scopri l'estate Deghe.
22: Perché se non Deghe, non ci credi.
23: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
24: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: On Radio Peter Pan.
28: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: prossima stagione. Sì, saranno gli ultimi 5 contatti con i suoni degli anni 90 e 2000. Iniziamo subito con le prime 10 tracce. Allora alzate il volume e godetevi questo ennesimo viaggio nel tempo. Molella, Phil J, with this ring, let me go.
1: Comincia la storia.

0: Prego, DJ Maxwell.
1: Cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. La mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli.
2: Ribattala!
3: Sai come chiamano, eh? Un quarto di libra con formaggio a Parigi.
2: E come lo chiamano?
3: Royal.
4: Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, in garage avete una macchina con un cadavere a cui manca la testa. Portatemi.
5: Ma questa motocicletta di chi è?
3: Di Zed.
5: Chi è Zed?
3: Zed è morto, piccolo.
5: Dio, zucchino mio.
2: Nessuno si muova, questa è una rapina.
6: Non devi fargli del male.
2: Se ci mettiamo quieti, nessuno si farà male.
1: È esattamente quello che sarebbe.
0: Filmone questo, eh sì, era il 1994. Pulp Fiction e la sua forza risiede proprio nella

sempre piene di positività e vibrazioni positive. Bene, allora che dite? Andiamo anche con la doppietta finale? Io direi di esagerare. Io e DJ Max l'abbiamo scelto queste due tracce e siamo convinti che vi piaceranno molto anche. 2012, Aaron Ciupa.

90 210 210. Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90 210, solo su Radio.

adesso. Oggi è il suo compleanno e noi lo abbracciamo forte forte e altri 2 milioni di questi giorni. Andiamo con il disco Botta de Vita, alzate il volume, arriva la cattiveria giusta. 1992, vi sblocco un ricordo. Hocus Pocus, Bauci Bau.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
10: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Tra poco
21: lo sfogatoio di Peter Pan.
23: Ti ho raggiunto, Ti ho raggiunto col 5 davanti.
24: Io 42, ciao.
23: Col 5 davanti ti ho raggiunto, lascia stare. 393 736 6240 inizia la settimana dello sfogatoio.
21: Radio Peter Pan.

0: Cazzo, Baxo, alle 32, cos'è successo? Stai male?
1: Le novità dell'ultima settimana, sì. purtroppo direi.
2: No, è che per il mio compleanno Lady Ellie ha detto finisco puntuale.

0: Compleanno di Fedro, oggi il mio.
1: Anche quest'anno uno dopo l'altro.
0: Sì.
1: È incredibile sta cosa.
0: Ogni anno.
1: La casualità, eh?
0: Eppure cazzo.
1: Le coincidenze.
0: Le lune, gli astri.
1: Niente, sempre.
0: La terra gira, la luna anche.
1: Incredibile.
0: Il sole brucia, ma non niente.
1: Pazzesca, cioè,
0: sempre 26-27.
1: Incredibile.
0: Però io sono entrato nei 50.
1: Sì, e io 42, quindi non rompermi i coglioni.
0: Ma perché devi dire 42?
1: Percepiti.
0: Allora io ho il.
1: Percepiti
0: ho una
1: 42,
0: domanda.
1: Sì.
0: Anche a te era capitato quella volta là dei 50 che è un desiderio di fermarti ad ogni cantiere. E adesso io stamattina sono partito, che bel cantiere, vorrei fermarmi, cioè tu hai proprio voglia di fermarti ad ogni cantiere.
1: Amici che state per diventare cinquantenni, non diventerete come lui, state sereni.
0: Lui
1: è un
0: sono
1: caso...
0: passato davanti all'ufficio delle poste, non ti viene voglia di andare a chiedere se ti è arrivata la pensione?
1: Ma magari te scippavano, guarda. Amici, abbiamo un sacchissimo di cose di cui parlare, di cui lamentarci, questo lunedì lo faremo, ma il primo sfogo, amici, è questo qua.
2: Sì. Io volevo esprimere tutta la mia antipatia contro sti cazzo di motociclisti che quando si incrociano si fanno sto gesto del non so neanch'io cosa
1: con la gamba.
2: Mamma che fastidio.
1: Lui quando i motociclisti si salutano con la gamba, ma vieni
3: dar fastidio.
4: Attenzione.

0: Saxo, se non mi sbaglio, oggi fai gli anni. Tanti auguri, altri 100. Penso che ti basterà.
1: 100 che?
0: Ciao ragazzi, ciao sfogatoio. 40. Ciao cazzoni.
1: Ha detto solo 100, vuole 100 cosa?
2: 100 anni, credo.
1: Non l'ha detto, altri 100 di che, voglio dire. Va bene, e qualche.
2: Poi dicono al 50 il giro di vasto, cazzo. Se fosse il giro di boa, cioè vuol dire che arrivi a 100, ma è praticamente impossibile arrivare a 100. Quindi il giro di boa è già iniziato a 40.
1: Ci sono però i centenari, anche gli ultracentenari.
2: Però sono un po' raretti.
1: Però metti della via, ecco, il giro di boa l'hai già fatto. Cioè,
2: sì,
1: dire,
2: ma già lo sapevo.
1: È più il tempo che hai passato che quello che passerai su questa terra.
2: È vero, da lucido poi, ancora meno.
1: Va bene, qualche commento sui saluti dei motociclisti?
3: No, ma sono curioso di questa cosa perché mi è capitato proprio l'altro giorno che mi supera questa ragazza in moto e tipo allarga la gamba mentre è perfettamente dritta e quindi cioè, se c'è un motociclista di motociclista in ascolto sono curioso.
2: In realtà la signorina aveva allargato le gambe perché voleva mandarti un altro tipo di messaggio.
1: Tu dici, vedi?
2: Sì, ma lui non l'ha afferrato.
1: Lui invece è un motociclista.
4: Volevo rispondere a quello che dice quanto fastidio gli dà i motociclisti che si salutano. Tutti invidia, tutti invidia. Viva le moto, viva i motociclisti, viva le zavorrine.
2: Viva le zavorrine!

0: Buongiorno selvaggi, nessuno sfogo particolare, solo un mega augurio di buon compleanno al direttore Bomber. Lololollo.
1: Ah, Bomber?
2: Da quando sei Bomber?
1: Non lo so. Ma Bomber. Forse lui intende uno che si chiama Bomber.
2: Avrà fatto confusione.
3: Va bene, amici del Vaggio, abbiamo un sacco di motociclisti all'ascolto e quindi.
4: È rivolto al personaggio a cui dà fastidio il saluto tra noi motociclisti. Per caso tu sei quello della famiglia che può parcheggiare tra le linee gialle, vero?
3: Lololollo! Anche lui!
5: Ciao selvaggi, secondo me quello che ho appena detto della moto, delle moto che si salutano oggi, è un scooterista. Forse anche un Di Marzio magari.
1: Ecco. Adesso vuoi dirmi che il motociclista non saluta quello con lo scooter 500?
3: No, neanche 900, no.
1: Cioè
3: no,
1: proprio non gli dà il saluto?
3: No.
1: Però non è bello, non è corretto.
3: I motociclisti sono così, sono selettivi.
1: Sono razzisti.
3: Lui lo chiama Senziato, sentiamolo.
6: Ciao Peter Pan, lololo! Per lo sensiato che gli dà fastidio il gesto dei motociclisti.
3: Che meraviglia.
6: Quando avrà una moto imparerà anche lui cosa serve. Lololollo!
3: Lololollo!
1: Lo sensiato
3: è bellissimo.
1: Non è facile dire sensiato.
3: No. Allora, lui non è uno scooterista, però ci spiega come funziona. Scusate, non è un motociclista, ma ci spiega come funziona.
7: Ciao selvaggi! Auguri Baxo, auguri Fedro.
1: Grazie.
7: Da non motociclista so per certo che il gesto con la gamba, rigorosamente destra, è per ringraziare gli automobilisti che per esempio li fanno passare, eccetera. Invece il gesto che sembra un 2 fatto con la mano sinistra è per salutare gli altri motociclisti, attenzione però, non scooteristi.
3: Vedi?
7: Perché quelli non meritano il saluto.
3: No.
1: Ma è brutto così, è brutto. Però dai.
8: Peter Pan,

0: della US Open.
1: Vabbè, va a trascinare il primo turno e fidanzarsi con Peggy Gou e fare festa, io forse preferirei fare festa. E...
0: dal nostro punto di vista, sì,
1: cosa vuoi. Ma amici, pensate che casualità pazzesca. È anche il compleanno di questa selvaggia.
2: Auguri, Baxo, auguri a noi leoncini. Anche oggi è il mio compleanno. Auguri!
1: Ma che coincidenza pazzesca, è anche il suo compleanno. Ma guarda che è assurda questa cosa.
0: Anche Linda Pani, lo stesso.
1: Anche Linda
0: Pani,
1: incredibile, amici.
0: E la Luigina, la nostra Luigina, il giorno tuo anche.
1: È vero?
0: Credo, no, come altra gente sia nata il giorno
1: questo
0: tuo.
1: Non lo sapevo. Ah, c'è altra gente che è nata il 26 luglio, non credo.
0: Lo so.
1: Mi sembra strano.
0: Brutta coincidenza, come avere lo stesso numero di telefono?
1: Secondo me
0: brutta,
1: sì.
0: Brutta.
1: Sì. Allora, lui era motociclista una volta.
3: Ciao selvaggi, tanti auguri al direttorissimo. Ma una volta, quando andavo via in moto io, ci si salutava con la V della mano sinistra. Adesso non capisco sta moda del piede.
1: Allora, ve la nostra idea. Sono due cose diverse, sono due cose diverse. Dai, dai. Ma amici, questo weekend, come tutti i weekend, sportivamente parlando, sono successe un sacco di cose. Se ve le siete perse, questo è il riassunto.
4: Lando Norris si aggiudica il Gran Premio dell'Hungaroring su Verstappen e Antonelli, giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, bolognese Mercedes alla pausa estiva difende un tesoretto di 50 punti sul britannico Ferrari, 5 Tour de France vinti da Tadej Pogacar dando 6-26 a De Venepoel, e nell'Albo d'Oro si scrive assieme ai nomi di Anke Till, Merckx, Hinault e Indurain, a Van der Poel l'ultima tappa degli Champs-Élysées, bronzi per Settebello e Ital Volley femminile, i primi vincenti 16-10 sull'Australia in World Cup, manifestazione vinta dalla Grecia 12-11 all'Ungheria, le seconde vincenti 3-1 alla Cina in Volley Nations League, vinta dalla Turchia 3-1 al Brasile, tre gli argenti conquistati dall'Ital Scherma ai mondiali di Hong Kong. Infine auguro un buon finale stagionale di sfogatoio e a tutti i selvaggi una serena estate.
0: Che questo qua è il finale stagionale,
1: ha ragione,
0: l'ultima
1: ha ragione.

0: quando torni al tuo paese.
1: Si è fatto un mashup.
2: Bello. Forse l'ultima parte è la più bella.
1: Un mashup. Va bene, amici, e un altro motociclista.
3: Da motociclista si allarga la gamba in segno di ringraziamento quando l'auto che ti precede si butta in destra e ti lascia e ti agevola il sorpasso.
1: Posso dire? Comunque ci sono un sacco di versioni su questa, sul saluto, ve lo voglio dire.
4: Comunque la gamba laterale significa grazie che mi hai lasciato passare.
1: Va bene, ma
2: quindi lo fa anche l'automobilista.
1: All'automobilista, sì. Cioè, il motorista lo fa all'automobilista.

0: l'automobilista, se si accorge che si allarga per agevolare.
1: Voglio provare la prossima volta. E se non me lo fa?
0: Dito medio.
2: Dito medio. Vabbè. Ma lo risupero.
0: Cioè, no, medio. Dall'altra parte. Cioè, arriva il motociclista, la macchina dall'altra parte si allarga e quindi per ringraziare ti fa così con la gamba, capito?
2: No.
0: Cioè, tu. Va bene, amici, vogliamo.
2: È quello che va sulla stessa direzione mia.
0: No.
2: Io mi sposto più verso l'autostrada per farlo passare.
0: Ah,
2: quello
0: potrebbe...
2: mi.
0: Ah, potrebbe essere. Io pensavo a quello dall'altra parte.
2: Sai, quello faccio un frontale se mi sposto.
0: No, magari. Scusa. Non lo so. Hai ragione, potrebbe essere, lo sai?
2: Infatti.
0: Ma io volevo parlare di Andrea Pirlo. Contenti che il nostro nuovo commissario tecnico?
2: Ma non è stato deciso ancora.
0: No, infatti non lo sarà.
2: Anche.
0: Non lo sarà perché c'ha una sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa e il brand Ambassador. E Ambassador, e quindi.
2: Non è accettata questa cosa.
0: E adesso?
2: E adesso? Si ritira, si vogliono ritirare anche Paolo Maldini e Leonardo.
0: Sì, sì, sì.

0: Ciao Selvaggi, auguri Baxo, auguri Pedro.
1: Grazie.
0: Allora, quando incroci una moto si saluta con la mano. Quando superi una moto si saluta con la gamba rivolta verso l'altro motociclista.
1: Un'altra versione.
0: Ciao, Lollo.
1: Sì, non ci si può star dietro a sta cosa. Cioè, ogni audio.
2: Ma io voglio sapere, il motociclista come ringrazia l'automobilista che va dalla stessa direzione e si sposta verso il lato della strada per farlo comunque passare senza dover superare la linea di mezzeria?
1: Non lo so, abbiamo appena saputo sentire un'altra versione, quindi cos'è che.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono un ex motociclista, ora è passato al lato oscuro. Lo scooter. Per praticità. Ovviamente quando un motociclista ti supera e alza la gamba ti sta salutando, ma lo sta facendo senza lasciare le mani dal manubrio, ossia si fa questo saluto con la gamba soprattutto verso dietro, in modo tale che chi hai superato veda che lo stai salutando. E soprattutto lo fanno anche per esempio a degli automobilisti che quando vedono i motociclisti nello specchietto retrovisore si accostano a destra. Allora, per salutare l'automobilista, che altrimenti dovresti togliere una mano dal volante, dal manubrio, allarghi la gamba.
1: Posso dire?
3: Ciao a tutti, Lollo.
1: A me, se capita di vedere un motociclista che mi sta superando, faccio un po' a destra, però mai nessuno ha tirato fuori la gamba.
2: Ma forse non lo noti. Adesso prova a farci caso la prossima volta.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buona serata da Federica De Boni. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023. In arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo. Poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. Niente aumento delle sigarette. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Forever Fun. Forever.

0: 40 anni, poco più di 40 anni.
1: Nel 2010?
0: Sì.
1: 69, 79, 89, 99, 9, 41.
0: 41 anni, sì. E cosa stavi facendo?
1: Che cazzo, non mi ricordo che ho fatto ieri, mi dici che facevo 41 anni.
0: Magari ti ricordi nel 2010?
1: No, mi ricordo, che facevo?
0: Ah, boh, che ne so io.
1: Sarò 41... stato qua con te. Sì. È dal 2003 che sto qua con te. Dal 2005, scusa.
0: Dal 2005, perché 2003 hai fatto il Grande Fratello. Sì. Stavi con...
1: Adesso che cazzo di intro hai fatto su sta stronzata?
0: Niente, così, nel 2010 così. Magari ti veniva un ricordo del 2010.
1: No, sicuro se mi ricordo del 2010.
0: Che ne so io.
1: Secondo quartino sfogatoio selvaggi, co-conduce Trenzina Fedra e Marco.
0: Che fidanzata avevi nel 2010?
1: Ma che cazzo, non mi ricordo neanche l'anno scorso. Che vaffanculo. 393-7366-240, stiamo parlando, un selvaggio si è lamentato dell'odioso saluto o gesti che fanno i motociclisti per ringraziare o salutare.
0: Sì.
1: E anche purtroppo, amici miei.
2: Selvaggi, ci sono tre mondiali che guardiamo dal divano, è proprio per le pagliacciate come quella del Pirlo CT, poi no CT, poi forse sì, poi forse no. Il pesce puzza dalla testa. Ciao.
1: Sì, in questo caso puzza parecchio, amici, è una cosa.
3: Io ragazzi invece volevo sfogarmi con voi, cioè è possibile, io capisco che non abbiamo i giocatori, ma è possibile che non siamo capaci di trovare neanche un allenatore.
1: Ma veramente, vabbè.
0: Beh, poi è difficile trovare un buon allenatore, ma io lascerei quello delle giovani.
1: Baldini.
0: Ragazzi, Baldini si è dimostrato bravissimo nelle due amichevoli che ha fatto.
1: Sì, hai ragione. Poi conosci i ragazzi da sempre.
0: Diamogli questa possibilità.
1: Non credo che sia nell'elenco dei papà.
0: Dai, ma perché no?
1: Non credo.
0: Vabbè, 393-7366-240.

0: avete sentito il nostro radiogiornale, ma è la notizia di tutti quanti, ovviamente. La Meloni ha parlato delle accise.
1: Ah!
2: Ciao selvaggi, vi prego, fatemi passare questa. Ma porca puttana, ma è mai possibile? 6 centesimi di sconto sugli accise. Ma che cazzo di puttana? Ma c'hai un miliardo, miliardo e mezzo, conserva. Che cazzo? Metti, togli 6 centesimi, domani Trump dice che deve fare attaccare, sai che cazzo succede? E aumenta la benzina e il gasolio di 10 centesimi. O se no l'aumento lo fa direttamente il benzinaio. Stanno facendo cazzate. Ciao loro loro.
1: Che prima era solo la benzina sopra il gasolio sopra 2 euro, adesso è arrivata anche la benzina a fare
0: sì,
1: compagnia.
0: Sì, ormai. Bella cosa. Sì. Però ha fatto lo sconto a 86 centesimi comunque.
1: Chissà se poi lo toglierà.
0: Che poi non si dica che non fa niente, va bene?
1: È così talmente poco che manco te ne accorgi.
0: Certo, perché appena, come dice lui, Trump si sveglia male, la benzina aumenta di 80 e ci siamo presi in quel posto. Sì. Vabbè.
3: Allora, di solito i motociclisti si salutano con la mano, ma a volte quando sono impegnati, nel senso in un sorpasso, in una curva, quando l'altro motociclista ti saluta con la mano, di solito si risponde con la gamba, spostandola da un lato.
1: Lololo.
4: Radio Peter Pan.

0: motociclisti e V. Allora, se hai in mano la frizione in quel momento, ti fai fatica a fare la V o muori, una delle due, per cui esci con la gamba sinistra, che è diverso da uscire con la gamba destra, che in genere lo fai per ringraziare quegli automobilisti che ti danno spazio per passare quando sono in colonna. Lollo lollo
1: lollo lollo.
2: Amici, stiamo per sentire una gran bella motociclista.
3: Ciao selvaggi e auguroni Baxo. Allora, io sono motociclista e quando tiro in fuori il piedino destro è quando supero una moto o una macchina che mi hanno agevolato il sorpasso.
2: Vedi? E anche la signorina che stiamo per sentire non si sa se è una motociclista o una zavorrina, ma spiega come funziona questa cosa.
4: Ciao ragazzi, tanti auguri a voi.
2: Grazie.
4: Tanti auguri.
2: Grazie.
4: Allora, volevo spiegare una cosa, che si mette fuori la gamba o si apre leggermente il piede, diciamo, destro, per ringraziare la macchina. Ma perché si fa così? Perché non si può mollare le mani dal manubrio. Perciò tutto là. Altrimenti si saluta con la V, come dicevamo prima, o diceva prima il signore.
2: Però,
4: ok? Ciao ragazzi, ancora tanti auguri.
2: Grazie. Però con la V devi lasciare, per fare la V con le dita devi lasciare una.
5: Oppure no, fai così, cioè tieni.
2: Addirittura non si vede.
5: Eh sì, no, cioè lo metti vicino alla maniglia del manubrio.
2: Ma, secondo me non si vede.
5: Tu dici, ma tanti fanno così. Per... Peter Pan!

0: di Partenope,
1: sì?
0: Meglio l'originale o il remix?
1: Non è male il remix.
0: Dici?
1: Sì,
0: ha provato.
1: Ma amici, ma ho questa sera una serie di coincidenze assurde.
0: Ma davvero, altri che comprano gli anni.
1: Ma neanche, no, senti qua,
0: io non ci credo.
2: Auguroni Marco, abbiamo la stessa età con differenza di 2 giorni. Io sono nata al 25 e tu il 27.
1: Pazzesco.
0: Incredibile.
1: Ti rendi conto? Cioè lei è nata il 25 e tu il 27, ma sì, che ma coincidenza
0: a parte,
1: è?
0: A parte
1: assurdo.
0: Ma lo stesso anno.
1: Lo stesso anno.
0: Io pensavo di essere quasi.
1: No, pensa
0: anno.
1: Lei è nata 2 giorni prima di te, ma che coincidenza è?
0: Cioè, ma allora, capito? Cioè, allora non vale più così. Quella volta mi hanno detto tu sei nato, unico.
1: Si sono sbagliato.
0: Al mondo non c'è un altro. No. Come lei invece ce n'è una che è nata lo stesso
1: prima.
0: Anno prima.
1: Due
0: lo stesso anno, anche 2 giorni prima.
3: Oh ragazzi, cioè se qualcuno si incazza perché vede dei motociclisti che si salutano mentre si incrociano, vada bene a fare una doccia ghiacciata, oh. Siete dei grandi invidiosi, altro che la cosa bella del motociclismo, ragazzi, è proprio questo, non avete capito che è a avolo.
1: Lolololo.
0: E adesso parliamo di grande sport e opportunità per i giovani.
4: Radio Peter Pan.
0: Radio Peter Pan è media partner della Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivetevi alla vostra squadra su rayer.it/Rayer City League. Comunque trovate il link su rayer.it fino a esaurimento posti. Ma attenzione, tu e la tua squadra potreste diventare la squadra ufficiale di Radio Peter Pan. Candidatevi con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Quindi volete far parte della squadra Radio Peter Pan, mandate una mail a eventi@peterpan.it e poi noi selezioneremo chi andrà a giocare per Radio Peter Pan a fare Rayer City League.

0: se è vero, perché è come sempre lo sfogatoio, ci sono sempre mille versioni per qualunque argomento, lui almeno spiega chiaramente la differenza tra usare la mano destra e la mano sinistra.
1: Ciao selvaggi, allora per quanto riguarda il saluto dei motociclisti, molte volte viene usata la gamba in fase di sorpasso di un altro motociclista, in quanto avendo l'acceleratore sulla destra, fare il saluto con la mano comporterebbe la moto che rallenta. Mentre quando ti incroci lo fai con la sinistra perché non hai problemi. Quando sorpassi usi il piede per non mollare l'acceleratore.
0: Non so se sia vero, lo diamo per vero, ma comunque è stato chiaro, va bene?
2: Molto bene.
0: Lui, oltre a invitarvi a farvi i cazzi vostri, fa anche mea culpa, amici, sentiamo.
3: La gente deve imparare a farsi la classica valanga di cazzi propri. Se vogliono salutarsi, si saluteranno questi motociclisti. Fresca fresca prima, per un attimo di distrazione, ho tagliato la strada a un motociclista. Mi ha salutato con il classico vaffanculo e devo dire che ha fatto non bene. Per un attimo di distrazione mia, a momenti lo stendo. Quindi attenzione e non distratevi alla guida, ragazzi. E cosa facciamo adesso? Ce la prendiamo perché ci fanno il vaffanculo?
2: No.
3: No, anzi. Quindi, come è giusto che lui abbia fatto il vaffanculo, è giusto che si salutino.

0: esempio, se te sei in giro in macchina e ti metti sulla destra un po' per far passare un motociclista,
1: sì,
0: e ti può salutare con la gamba o col braccio, oppure tra motociclisti si saluta.
1: No, no, Lollo, vedi, io pensavo invece che si ringraziasse la macchina che veniva dal lato opposto, che si era un po' allargata per evitare, cioè il motociclista che sta superando le macchine nella sua corsia, ovviamente un po' più spostato verso,
2: no,
1: là.
2: Ma tu fai un piacere al motociclista se tu della stessa corsia.
1: Sì, lo so, ma io pensavo che invece se si allargava anche quello che veniva dall'altra parte, era un saluto.
2: Dovrebbe salutare tutti, allora.
1: Che te devo dire? Ah. Ma fatevi i cazzi vostri, dai.
3: Ciao selvaggi. Ciao. Rispondo a quel ragazzo che gli dava fastidio.
1: Ciao.
3: Dei motociclisti che allargano la gamba. Ma che cazzo te ne frega a te? Ma che te ne frega? Pensa, io non ce l'ho la moto, sto con la macchina, quando che passano, che vedono che allargano la gamba, apro lo sportello e gli allargo pure io, pensa. Ma dai, raga, ma tu guarda che cazzo stiamo a guardare. Viva le moto, comunque, pure se non ce l'ho. Ciao, selvaggi.

0: cazzo. Abbiamo sentito finti motociclisti del cazzo, ok?
1: Sì.
0: Stiamo per sentire un vero motociclista che ci spiega come funziona il saluto. Ovviamente si parla di moto super sportive, no? Sfigati all'ascolto con le vostre due ruote sfigate.
2: Allora, per tutti i motociclisti, anche per quelli che pensano di essere, che dicono ah, io salutavo solamente col cenno delle due dita dal manubrio il saluto, no, non è così. Il vero motociclista sa che quando un'auto, un altro motociclista lo fa passare e quindi può superare con tranquillità, con sicurezza, siccome non può mollare le mani dal manubrio, perché magari anche in accelerazione, parlo di auto su, moto super sportive, per ringraziare l'automobilista che ti ha fatto passare e tu lo superi, con la gamba destra fa il cenno di ringraziamento. Questo è il motivo perché alza la gamba. Dai, finti motociclisti del cazzo.
3: Sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché il cuore
11: mio fa. Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
18: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: succedersi, ma noi il numero è sempre quello per lasciarci un audio: 393 7366 240. Prima Marco mi ha chiesto cosa facevo nel 2010, io ho detto che non mi ricordavo, chiedo scusa
1: a lui se lo ricordava?
0: Sì.
1: Per te?
0: Chiedo scusa a tutti gli amici interisti.
2: Pedro, un ricordo del 2010, triplette, cazzarola.
0: Chiedo scusa, mi cospargo il capo di cenere.
1: Ma tu quel giorno della Champion, il triplete, eri a casa da solo?
0: Ma sai che non mi ricordo dove l'ho visto?
1: È grave però.
0: E non mi ricordo dove ho visto, non me lo ricordo.
1: È l'ultima Champion.
0: Ma non me lo ricordo.
1: Dovresti essere.
0: Mi stavo sforzando, ma non mi ricordo dove ho visto quella partita.
1: È grave questa cosa qua.
0: Che cacchio
1: di sgombro lo mangi, lo sgombro?
0: No. A proposito di sgombro, posso dire? Ieri ho mangiato una pizza con buona. Lo sgombro è un tonno che non ce l'ha fatta, è un tonno andato male, è un tonno che puzza. Da amici che amate lo sgombro.
1: Però ha tanto omega 3.
0: Anche il tonno però.
1: No, no, meno.
0: Meno?
1: Meno.
0: Però lo sgombro è un tonno che non ce l'ha, fa schifo.
1: Lo so, però tanta omega 3, omega 6 anche.
0: Pure?
1: Sì.
0: Vabbè. Va bene, e parliamo della nostra amata nazionale, amato.
3: Allora rimettiamo Conte o Mancini, due minestre riscaldate. Visto che i giornalisti piace tanto Mancini e Conte, perché qua comanda la nazionale, comanda solo i giornalisti. Comandano solo i giornalisti.
0: Ah, vedi, non lo sapevo. Lolo. E lui è stato in Slovenia, amici.
4: Ciao selvaggi, fatto ieri gasolio nella vicina Slovenia. 1,85 euro e 1,56 euro la benzina.
0: Vabbè, in Slovenia, fratello, non è che. Ma parliamo di cose belle.
5: No, ma parlando di robe serie, ma quanto belli sono i leggings? I leggings e tutto quello che contengo, insomma.
1: Scusa, in questo spettacolo. Periodo i leggings mandranno via senza, ma questo caldo i leggings, ma cosa stai dicendo?
6: Radio Peter Pan.

0: Siamo gli amici della festa del pomodoro.
1: Che bello!
0: Sentite, questa sera andate numerosi, perché questa sera
1: cominci da gratis.
2: Auguri ragazzi, auguri a Fedro e auguri a Maxo.
1: A Maxo.
2: Altri 50 di questi giorni
1: magari
2: per entrambi.
1: Però
2: stasera
1: due,
2: la festa del pomodoro vi dedicherà a entrambi lo spettacolo pirotecnico. Ciao ragazzi, buona estate.
0: Ciao amici della Sagra del Pomodoro, che meraviglia.
1: Sì, adesso abbiamo la rubrica della torre di controllo,
3: lo sfogatoio di Interpan.
4: Pronto?
5: Inter, Inter kebab, Inter, Inter kebab, comandante, mi riceve?
4: Sì.
5: È la torre di controllo di Inate, siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso la A3, passo.
4: Servizio Fiat, Vantagliello.
5: Ah, lei è un meccanico?
4: Sì.
5: E perché risponde alla radio? Vi passa il comandante?
4: Ah, questa è casa mia, è la mia officina.
5: Ma su che frequenza è, comandante?
4: Io sono Vantagliello, sono. Sono in officina Fiat a lavorare, ho risposto al telefono che squillava.
5: Ma lei è autorizzato a rispondere alla radio?
4: Ma scusi, vorrei sapere chi è dall'altra parte che mi chiama.
5: Ma è la torre di controllo di Inate, comandante?
4: No, io non sono la torre di controllo, che è un'officina autorizzata Fiat.
5: Inter, Inter kebab, mi riceve?
4: C'è qualcosa che non inquadra, scusi, eh. Io le sto dicendo che questa è un'officina autorizzata Fiat, che ha fatto il numero di telefono.
5: Quindi lei è un meccanico?
4: Io ho detto prima che sono un meccanico di auto.
5: E allora perché risponde alla radio, scusi?
4: Ma questo è il mio telefono. Ma se lei io ricevo una chiamata, poi faccio sapere dall'altra parte chi c'è, mi scusi,
5: Mi passi il comandante?
4: Io la saluto.
6: Pronto?
5: Inter, Inter kebab, comandante, mi riceve?
6: Ma cosa cazzo stai dicendo tu? Cosa stai dicendo? Chi sei tu?
5: Temperatura al suolo 12 gradi, temperatura di rugiada 3 gradi, passo.
6: Ma che delusione a 4 gradi?
5: Comandante?
3: Radio Peter Pan.

0: Ciao ragazzi, auguri a tutti. Allora, da motociclista, come diceva il collega prima, o non collega ma conosceva la cosa, la gambettina a destra, a volte anche quando un motociclista sorpassa un altro motociclista per salutarlo, non fa il 2, segno del 2, ma tira fuori la gambettina destra, al gambetto, detto così. E appunto quando si incrocia l'altra moto si saluta col 2. È che 20 anni fa c'erano poche moto in giro, salutavi ogni tanto, questo è il mio parere personale. Al giorno d'oggi ce ne sono milioni di moto che a volte mi stanco di salutare perché devi essere concentrato così tanto alla guida, con anche tutti gli imbecilli che ci sono, che a volte non è facile e così comodo salutare.
1: Prima la sicurezza!
2: Amici motociclisti, siete un po' integralisti, ve lo voglio dire, eh?
3: Allora, da motociclista, gli scooteristi non vanno assolutamente salutati. Ma la categoria che mi sta ancora di più sui coglioni sono gli scooteristi che poi ti dicono: sono arrivato in moto. Porca troia, non hai una moto, hai una vasca da bagno.
2: Quanto sei veramente
1: Mamma
2: un po' esagerato.
1: Mamma mia! Metti una canzone?
2: Metti una canzone?
4: Peter Pan!

0: vabbè, ma stiamo per sentire una cosa veramente assurda, amici.
1: Davvero?
0: Ma pensa te.
2: Auguri Baxo, pensa alle coincidenze. Abbiamo la stessa età, ma io sono nato in gennaio.
0: Capito?
2: Roba di non crederci.
0: È assurda, è assurda questa cosa.
1: Detto, del 76 ci sei solo.
0: È veramente
1: tu,
0: assurda questa cosa, eh.
1: Cioè, però è una. Cioè,
0: è nato per due anni a gennaio.
1: Mi hanno truffato.
0: Secondo
1: mi
0: me
1: hanno
0: sì.
1: truffato.
0: Secondo me sì, Lolo Lollo.
1: Cioè, il 76 lo volevo solo io.
0: Mi dispiace.
1: Uff.
3: KK, un augurio a Air Director e un augurio anche al demone rosso dalla Carnia.
1: Sei tu il demone rosso?
0: Spero di no.
3: Auguri demone rosso.
1: Auguri demone Tony. Rosso.
0: Ma perché Igor S? Ma perché Igor S mi sta telefonando?
1: Ha chiamato anche me.
0: Ma che vuole Igor S?
1: Non so, vuole disturbare.
0: Ma stiamo lavorando Igor, ma te rendi conto? Va bene amici, abbiamo un'altra motociclista.
4: Allora, per il saluto motociclistico si usa la V per salutarci quando ci si incontra, diciamo, faccia a faccia.
1: Allora,
4: Mentre il saluto con la gamba si usa quando quello dietro sorpassa un motociclista che gli sta davanti, quindi lo saluta con la gamba destra.
0: Allora, Lollo, a proposito di motociclisti integralisti, lui è un motociclista, sentite che dice.
5: Ribadisco. Tutti quelli con le Harley non rispondono al saluto. Vaffanculo gli harleyisti.
0: Capito?
1: Hanno un'altra politica ancora.
0: Che te devo dire?

0: Ness ci teneva a fare ad entrambi gli auguri in diretta. Ci ha chiamato il numero personale.
1: Capito? Ah, vedi, grazie Igor.
0: Grazie a Igor S che ti ha fatto gli auguri buon compleanno.
1: Ma a proposito, ma questa è una coincidenza assurda, senti qua.
0: No, dai, dimmi.
2: Tanti auguri, Baxo! E tanti auguri anche a te, Pedro.
1: Grazie.
2: E neanche fallo apposta, anch'io ho compiuto gli anni ieri.
1: Pazzesco.
2: Solo che ne ho fatti 61.
0: Vabbè, a me
2: tanti auguri a tutti. Lolololo.
1: Lolololo.
0: È di un altro anno almeno. È di un altro anno, dai.
1: Va bene, qualche commento al quello che ha lasciato l'audio prima, che alzava la gamba.
3: Non alza la gamba per pisciare.
1: Lolololo. E la signorina ha riconosciuto in quella voce?
4: Ma scusa, ma quello che ha appena parlato è Francesco Chiofalo?
1: Non credo che ci ascolti Francesco Chiofalo.
0: Ma è famoso Chiofalo, che lo nomina come se fosse uno.
1: Sì, sì, Chiofalo è quel pirla tutto rifatto, che si è cambiato il colore degli occhi, che è un mentecatto raro.
0: Ma lo conosci veramente?
1: Cioè, non di persona, è famoso.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, ha fatto tipo Temptation Island.
0: Ah, davvero?
1: Forse anche il Grande Fratello, forse,
0: grande,
1: non lo so.
0: Grande.
1: Peraltro, amici, 3 sere di seguito di Temptation Island, oggi, domani e dopodomani, caghiamoci sotto, non si può uscire di casa,
0: Soprattutto tu hai la TV prenotata,
1: Stai scherzando.
0: Cioè, te lo fai addirittura con la tipa, ti fai il falò in casa?
1: Certo, sì, sì.
0: Simuli un falò.
1: Sì, però bruciami i copertoni perché non c'ho la legna. Va bene, vado avanti?
0: Vai, uno veloce.
1: Motociclisti, avete rotto i coglioni, gli arleisti, sentite questo arleista, i ducatisti siete degli sfigati.
5: Comunque tutta quella roba lì del saluto dei motociclisti nasce da Harley Davidson al mondo custom americano. Se c'è una Ducati, che cazzo lo fa e fa? Hey.

0: Ciao selvaggi, a te Marco e a te Pedro tanti tanti auguri, vi adoro, un bacione a tutti e due.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Mille Lolo Lollo,
2: grazie mille, mi ha fatto tanto auguri.
1: Prima di andare in pausa sui saluti, stiamo per sentire un automobilista, anche lui saluta.
3: Il mio saluto invece da automobilista è il Retro Nebbia, solo che non è molto apprezzato, mi sembra. Lolo Lollo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squat.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: È l'ora dei selvaggi, le 19 e un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Quanto vale
11: la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
12: Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Pesca sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento. In arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Questa è le breaking news di TG Com 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: solo un ambil.
1: Auguri, auguri di buon compleanno da Bologna. Ciao ciao.
2: Lololo.
3: Ciao Bologna, salutateci sempre il sindaco.
2: Ultimo quartino di sfogatorio selvaggi. 393-7366-240 se volete sfogarvi, co-condurlo insieme a noi. Nel frattempo,
4: viva le vespe! 44 anni non sentirli, mi porto ovunque, lololo.
3: Però avrà rifatto il motore, la manutenzione, beh sì, però insomma,
2: beh,
3: ogni tanto devi fare il motore comunque per quello.
2: Sì, beh certo, normale. Allora, dopo due ore che parliamo di questo imperdibile argomento, giustamente lui.
5: Oh, ma cambiamo argomento?
2: Sì, sì, mi sfogo io, posso sfogarmi?
3: Vai, cos'è successo?
2: No, sicuramente quelli che abitano queste parti l'avranno sentito perché è finito tutti i giornali. Questo weekend, venerdì, mi sembra venerdì, qui proprio a Castelfranco Veneto, hanno multato, l'avrai sentito anche te, hanno multato il papà che portava la mattina alle 9 il figlio al centro estivo perché l'aveva messo sulla canna della bicicletta. Adesso io dico, no? Non funziona un cazzo in questo paese. La girano i monopattini in due, senza targa, senza casco, senza assicurazione. In bici la sera non c'è uno che c'è la luce e vai a multare un povero papà che sta portando il figlio al centro estivo perché porta il figlio sulla canna. Ma io le foto dei due Starsky Hutch, dei due vigili, gli avrei tappezzato Castelfranco con le facce dei due vigili. Ma io dico, ma come ti viene in mente di multare un papà perché porta il figlio sulla canna in bicicletta al centro estivo e poi non fai un cazzo per il 90% delle... Cioè, a me queste cose fanno diventare matto. Ma è possibile? Dai.
3: Più che altro ci sono dei 100.000 motivi per dare una multa a qualcuno.
2: C'è uno col monopattino
3: un po' più
2: che va da solo, va sempre in due, senza targa, senza casco, senza assicurazione.
3: A volte sembra che vogliono fare i soldi dando la multa alle persone più facili. La multa meno rischiosa. Ma poi, ma siamo sicuri che sia vero?
2: Ho letto su un sacco di siti.
0: Attenzione,

0: parlando delle accise.
1: Cioè, ciao selvaggi, cioè dicono stiamo lavorando per come abbassare la benzina, il carburante. Ma che cazzo ci vuole a dire abbassiamola?
0: Ma oh, ragazzi, che volete che vi diciamo? Noi Va bene, la signorina si è appena iscritta, pensate voi, si è appena iscritta per la patente per la moto, quindi non è una motociclista, ma già è sul piede di guerra.
2: Mi sono appena iscritta oggi pomeriggio per la patente della moto e comunque le Harley sono dei cancelli con le ruote. D'Angela.
0: Ma signora, se non ha neanche. Se si è iscritta oggi già la patente della moto, vabbè, e già insulta gli Harley.
3: Ha sposato una famiglia, va bene?
0: Mi sembra esagerato.
3: Ha sposato una famiglia.
0: Lui invece risponde a quello che ha detto che le origini del saluto sono grazie agli arlisti, al movimento americano dei custom.
4: Ciao Pedro, ma quel coglione che ha detto che il saluto dei motociclisti ha origini americane con Harley Davidson e ha parlato male, tra virgolette, degli ducatisti. Innanzitutto deve avere rispetto per qualsiasi motociclista, che sia uno che ha una moto stradale, un custom, un turismo.
0: Anche gli scooter?
4: Poi se tu sei un coglione e pensi che quelli con Harley Davidson sia meglio di tutti, vergognati.
0: Lololol.
3: È proprio guerra, eh?
5: Radio Peter Pan.

0: quasi per dimenticare di salutare e augurare un buon inizio di martedì ai nostri amati replicanti all'alba del martedì, in questo caso.
1: All'alba?
0: Eh sì, dalle 4 e 6 all'alba, eh. Va bene, lui è un motociclista da tempo.
2: Io da motociclista ormai da 17 anni, 18 sì. Posso solo dire che in realtà il saluto è sempre stato fatto con le due dita della mano sinistra, quando si incrociava l'altra moto. Quello della gamba io lo vedo da 4-5 anni, non di più. E comunque rispetto per tutti i motociclisti, siano alle Davis, cross, enduro, naked, sportiva, super sportiva,
0: scooteristi,
2: qualsiasi persona, l'importante è che a ognuno di noi piaccia la propria moto e si diverta e sia felice. Questo è il risultato, ragazzi, non c'entra che, quale, come, perché, cosa va. Importante è rispetto sempre per tutti i motociclisti e tra i motociclisti. Ciao ciao!
1: Bene, però non ha citato
0: niente.
1: Ragazzi, l'umorismo di Fedro, che per il compleanno si è andato a comprare pesce.
0: Sì, sì.
3: Lo sfogatoio di Interpol.
4: Sì, buonasera, la pescheria?
5: Chi parla?
4: Sì, salve, guardi, io chiamavo perché questa mattina la mia compagna è venuta da voi a prendere un rombo, ma non credo che gliela abbiate dato un rombo, sinceramente.
5: No, cosa gli abbiamo dato, secondo me?
4: Non lo so, io lo stavo per cucinare, ma ho visto che non... cioè, tipo, il tipico rumore del rombo non lo fa, quello... così, niente, no?
5: Il rombo deve fare?
4: Eh sì.
5: Vabbè, ma quanto un rombo?
4: Sì, però il rombo fa il tipico rumore del rombo, no? Così, eppure non lo fa.
5: E meno, sì, come una macchina.
4: Sì, ma non lo fa questo, però.
5: E come mai?
4: Perché si vede che non è un rombo.
5: Ma il rombo, sai perché si chiama rombo?
4: Per il rumore che fa, no? Così.
5: Non credo proprio, sai.
4: Se l'hanno chiamato rombo, mi scusi,
5: Lo guardi dall'alto verso il basso. E poi guardi perché si chiama rombo.
4: Perché si chiama rombo?
5: Perché è fatto come un rombo.
4: Ma no, il rumore che fa, così.
5: Vabbè, senta.
4: Che volevo un rombo e non gli avete dato un rombo, questo volevo dire.
5: No, gli abbiamo dato un rombo.
4: Ma se non fa il rumore del rombo, che rombo è?
5: Ma che rombo, perché rombo deve fare? Non è mica un motore dietro, sai, che deve fare un rumore, un rombo per cucinarlo.
4: Ma il rombo fa.
5: Si sta rallentando la fantascienza in questo momento.
4: Scusi, così.
5: Non mi sembra proprio.
4: Come non le sembra proprio?
5: No, non mi sembra proprio.
4: Io li ho sempre visti così. Vabbè, quindi non glielo riporto?
5: No, perché è un rombo.
4: Ma mi sta prendendo in giro lei?
5: Quello che mi dice che cucinando il rombo lo fa il classico rumore del rombo.
4: Quindi il rombo non fa così.
5: Non fa così.
3: Peter Pan!

0: Buonasera selvaggi, scusate ma sto correndo. Volevo fare gli auguri a Marco.
1: Grazie.
0: E Fedro, te li avevo già fatti ieri.
2: Come no?
0: Ringraziandoti anche per la festa. Comunque, tanti auguri di nuovo. Auguri a tutti e due. Ciao!
2: Lololo.
1: Bravo, che bravo podista!
2: Va bene, amici, adesso è il momento di sfanculare gli arleisti, va bene?
3: Sì, buonasera. L'ho vista anch'io questi video dove americani con la Harley, con la pancia che malapena si muovono in piedi, con la barba lunga, rocchettari. Niente che dire, stile di vita, quello che vuoi. Ma non sei figo solo perché è Harley. È che non vogliono, non lasciano passare quelli con la Ducati, Aprilia, no, non li lasciano passare lì. Li picchiano anche a botte, cioè, ho visto delle robe veramente esagerate, qualcosa di assurdo. Cioè, americani, detto in una parola, americani.
1: Saranno, ecco, gli va bene. Sono gli Hells Angels.
2: Sì, probabile.
1: Sì,
4: Radio Peter Pan.

0: Comunque mi dispiace, non vengono citati gli scooter, perché gli scooter non sono moto, semplicemente, non perché non si abbia rispetto per loro, ma non sono considerate moto.
1: Amici scooteristi, io sono con voi.
2: Hanno un motore, due ruote, un manubrio, perché non la chiamate moto anche quella?
1: Va bene, siamo alla fine, selvaggi, finiamo con l'ultimo. Come detto prima, è il momento di insultare gli Harleyisti.
2: Ah sì?
3: Allora, quelli con le Harley Davidson sono dei frustrati, perché hanno delle moto che fanno solo rumore, non frenano, non curvano. Che se ne andassero nel deserto, fanno tutto il rumore che vogliono. In città ci vuole silenzio e rispetto.
1: Vedi.
3: Parla un motociclista che comunque va con lo scarico aperto quando possibile, solo in circuito. In città si gira tranquilli.
2: Noi conosciamo un arleista che è Matteo Monti, DJ.
4: Se
2: lui va sempre silenzioso,
1: ma non per rispetto.
2: Sembra un vaporetto, sì, anzi, esatto, sembra un peschereccio scarburato quando va via con la sua Harley.
1: Se c'è un arleista, se c'è una persona così lontana dall'arleista, nonostante abbia l'Harley, è Matteo Monti.
2: Però quando c'era, senti.
1: Ma quando è cattivo, cosa vuoi?
2: Così. Va bene, ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30. Tra poco invece la Dallan con Feel the

0: Sport.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: mi tiene loco, loco.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
15: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
18: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
17: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
18: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
17: Mmm, che bontà!
18: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
19: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
23: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.

0: Peter Pan è Phil the Vibe. Segui il ritmo. Phil the Vibe. Peter Pan è Phil the Vibe. Con la ballata.
1: Le goodbye.

compleanno del direttore, quindi auguri direttore! Gli abbiamo fatto un sacco di sorprese, gli abbiamo fatto un bellissimo regalo, gli abbiamo detto che gli vogliamo tanto bene, insomma, bella energia oggi, veramente bella energia, quindi tanti auguri al nostro direttore, immagino gli abbiate fatto anche qualche audio, qualche messaggio, ma che si fa all'interno di Field Vibe? Si parla di musica, si parla di intrattenimento, di novità, di artisti, di significato delle canzoni, sapete, dipende da come sono ispirata. Se volete commentare quello che dico, lo potete sempre fare al 393 7366 240, messaggio scritto o messaggio vocale. Se invece volete raccontarmi come è andata la giornata, come sono le vostre vibes del lunedì, sono qua, va bene? Iniziamo subito con un bellissimo pezzo di Bebe Reggia con David Guetta. Questa è Sad Girls.

lights off. In realtà le abbiamo appena accese perché adesso andiamo al Tomorrowland. Eh sì, perché si è appena concluso a Boom in Belgio con due weekend, quindi 17-19 e poi 24 e 26 luglio. C'erano dei temi e il più importante era quello conscienza. Nato nel 2005, quindi è già da 25 anni? Sì? Più o meno 20 anni? No, scusate, 21 anni. Bella la matematica per la Dallan. Da un'idea dei fratelli Beers, questo festival è diventato il punto di riferimento mondiale della musica elettronica, della musica house. Se pensate, se nominiamo un festival famosissimo, che cosa vi viene in mente? Il Tomorrowland. Tra l'altro ho avuto una mia amica che saluto, Anna, del Brunch Republic, dove facciamo anche sempre un po' di eventi, che ci è andata e già il cofanetto del biglietto è una cosa indescrivibile. Poi non è che te lo tirano dietro, costa un pochettino. Immagino l'emozione di essere lì. Lei c'è stata già una volta, se non sbaglio, ma penso che andare al Tomorrowland sia il coronamento di un sogno per chi ama la musica house ed elettronica come noi di Radio Peter Pan, noi che siamo sempre forever fan, forever young. Mi chiedo, qualcuno di voi all'ascolto è mai stato al Tomorrowland? C'è stato quest'anno? Conosce qualcuno che c'è stato? Com'è andata? Come funziona? Cioè io mi immagino un festival grandissimo e se arrivassi lì, cioè, non saprei cosa fare, dove andare, gli accessi, qual è il main stage, qual è se ci sono altri palchi più piccoli. Boh, se qualcuno ha voglia di raccontarmi, 393 736

Con remix di Tame Impala e Jenny Dracula. Stiamo parlando di Tomorrowland all'interno di Feel the Vibe, visto che secondo me è il momento più alto delle good vibes per quanto riguarda la musica house ed elettronica. Mi piace molto assistere a questo festival, soprattutto grazie a dirette TikTok che fanno moltissimi utenti, e vedo tantissima gente piangere. Cioè, esempio, gli Swedish House Mafia che ti canta, ti fanno un pezzo storico con cui siamo cresciuti. Immaginatevi quando andavamo in discoteca, noi millennials, quindi 14-15 anni, di domenica pomeriggio, che sognavamo il nostro futuro, quando Calvin Harris è salito sul palco. Incredibile, veramente dei sogni che si avverano. Ed è quello che capita anche a me quando vado a vedere degli artisti e ho lì davanti la mia canzone preferita in quel momento. In quel momento lì c'è qualcuno che c'è stato, che mi ha risposto, ha detto: Eleonora, non ti possiamo spiegare la figata e le emozioni che abbiamo provato. Infatti, e parliamo comunque di una fondazione molto vecchia, però insomma ne sono passati più di 20 anni, perché è stato organizzato per la prima volta il 14 di agosto del 2005 da ED&T e dai fondatori Manu e Michael Beers. La crescita è stata esponenziale, tra l'altro nel corso degli anni ha anche vinto ripetutamente il premio come miglior evento musicale del mondo, quindi ha portato nel mondo un brand con edizioni incredibili e con una fama che ancora secondo me non è scesa, cioè è ancora lì in hype.

0: canzone bel del Loco Loco. Beh, Loco è l'ascoltatore che mi ha appena mandato questo audio e adesso mi aiutate a capire che cosa ha detto, perché non l'ho seguito.
1: Ehi, Eleonora.
0: Ciao.
1: Hai sognato per tutto questo tempo il sogno della tua vita? Quando ero io il tuo sogno della tua vita?
0: Sto male, cioè tu saresti stato il sogno della mia vita, incredibile, non mi ricordo mai come ti chiami, ogni tanto mandi questi audio. Beh, direi che il sogno della mia vita, alcuni si sono in realtà già avverati. Uno era andare al concerto degli SDC, l'altro era intervistare gli Eiffel, 65, 65, insomma chiamateli come volete, perché alla fine pure loro ce l'hanno detto, chiamateci come volete, poi vedere Bruno Mars, quindi questo tutti questi sono avverati. Mi manca andare al Tomorrowland, poi ho altre cose nella lista che vi dirò man mano. Tomorrowland, appunto, questo festival che si svolge ogni anno in Belgio, nello specifico The Shore Park a Boom, e si è appena concluso questo weekend dal 17 al 19 luglio e poi quello dal 24 al 26 luglio. Ci sono delle filosofie, nel senso che questo festival è voluto anche per celebrare l'unità globale, la tolleranza, la magia attraverso la musica, sotto il motto Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. Quindi vivi oggi il momento, ama anche domani e saremo sempre uniti. La cosa importante, la cosa bella di questo festival, comunque del messaggio che vogliono lanciare, è che la musica unisce tutti quanti indipendentemente da qualsiasi cosa.

0: posto, stesse sagre, DJ Matrix. Beh, stessa radio, stessa field vibe.
1: Su Peter Pan con Nadallan. Su Peter Pan Nadallan. Su Peter Pan c'è Nadallan. Field vibe. Su Peter Pan con Nadallan. Peter Pan. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 20 da 3 minuti.
4: Peter Pan O'Clock.
2: Peter Pan Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore al nord Italia, con ampie schiarite, solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo ed estivo, con massime intorno ai 32-33 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime resteranno stazionarie, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con il sole che sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora non scuoce mai.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: Anyway Reasons, Nathan Doe, Ella Henderson su Peter Pan. Seconda mezz'ora di Feel the Vibe. Come va? Tutto bene? Le good vibes arrivano, arrivano e ve le mando anche io, nonostante qualche acciacco di stagione che poi succede, ma cioè, ci sono un po' di acciacchetti in giro, ovviamente sono sempre la prima a prenderli. Andiamo invece adesso nel mondo dei bambini. Nel mondo dei bambini, perché ascoltare buona musica può favorire lo sviluppo del cervello nei bambini. Di queste cose ne abbiamo parlato anche molto spesso, però vorrei anche dirvi che diversi studi hanno detto che far crescere i bambini ascoltando musica con le giuste vibrazioni musicali porta a sviluppare al massimo la memoria, l'attenzione, il linguaggio, velocizza anche l'apprendimento quando sono a scuola, quando sono magari tra i banchi di scuola, devono imparare qualcosa di complicato, magari la matematica, un nuovo linguaggio. Lo studio della musica, e questo l'ho visto anch'io avendola studiata e studiandola ancora negli anni, è come apprendere una nuova lingua, è come apprendere un nuovo modo di comunicare con il mondo e con gli altri. Basti pensare, un pentagramma, la lettura delle note è come se fossero delle lettere nuove, o addirittura dargli dei nomi, dal do al si, oppure come viene chiamata con gli strumenti musicali, che c'è la C, la D in base alla nota di riferimento. Sono tutti linguaggi che il nostro cervello capta e interiorizza, e poi il bambino poi sviluppa questo modo di ragionare più avanzato, più sveglio, più reattivo. Ecco, la parola giusta è reattivo.
1: Attenzione!

Funky Baia. Su Feel the Vibe stiamo parlando di musica e di bambini e di come sviluppano il cervello, la memoria, l'attitudine poi allo studio se gli facciamo studiare musica. Allora, premetto che io sono anche un insegnante di canto, ormai da un anno a questa parte. Ho studiato per molti anni in un'accademia, mi sono formata lì, andavo alle superiori la mattina e il pomeriggio andavo in quest'altra accademia, quindi ho vissuto parallelamente due scuole per 5 anni. Allora, non sono mai stata fortissima in matematica, e l'avete capito, però lo studio della musica mi ha aiutato nell'apprendimento sia nelle materie scientifiche ma anche nelle materie linguistiche. Quando io vedo i bambini che studiano musica, ho un'alunna, un'allieva di 9 anni, ho visto che la creatività e comunque anche il senso ritmico poi la porta ad essere più reattiva anche a scuola. Sono persone più creative, più fantasiose, con un sacco di idee, quindi anche se la musica non sarà il loro futuro, io ve lo dico proprio come consiglio spassionato di portare i vostri figli, i vostri nipoti a fare un'attività musicale che scelgano loro, quindi che può essere canto, danza, batteria, quindi studiare anche un solo strumento. Poi mi direte ma a scuola gli fanno già fare musica. Quello è un altro discorso, lì è una materia tra virgolette obbligatoria, e poi secondo me la scuola italiana nel mondo musicale è un po' limitata. Non capisco perché debbano studiare questo flauto che poi non piace a nessuno, nessuno vuole portarlo avanti, e non prendere magari degli strumenti nella classe, per esempio un paio di chitarre, un paio di tastiere, una batteria eccetera, e provare a fargli conoscere il vero mondo, no? Cioè andare a studiare flauto poi ti porta a suonare il flauto barocco, se invece suonano la chitarra magari è più facile che si appassionino, che dici?

C'è chi dice che ha scoperto che è nato il giorno di Mozart e di Ultimo. Vedi perché io ho un super cervello, ma non c'entra, non è che se tu nasci nello stesso giorno di un artista poi diventi bravo come lui, hai capito? Devi aver studiato musica quando eri piccolo. C'è qualcuno che dice: a me la matematica me l'hanno fatta odiare, ma di fatto ci convivo bene da sempre. Pure a me. Io mi sono sognata ancora l'altra notte, ve lo giuro ragazzi, del mio professore di matematica. Questo era un bastardo, perché ci faceva le verifiche a sorpresa. Ma come ti permetti? Cioè, già io faccio fatica a studiare nei tempi che tu mi dai, appunto la data della verifica, e tu arrivi la mattina e dici: verifica sorpresa.

0: sveglio, sono onorata, maestro.
1: Buonasera, signorina Dall'Angelo.
0: Buonasera.
1: Non so se lei conosce qui presente.
0: Ma certo.
1: Il maestro Miyagi, il grande protagonista di servizio in camera la mattina e della trasmissione dei remix. Ma volevo sempre ricordarle che nei compleanni dei grandi personaggi, il qui presente maestro Miyagi e la signora Monica Morgan sono nati lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno.
0: Quale onore!
1: Persone fondamentali per il mondo.
0: Incredibile!
1: Sì, sì, sì, sì. Complimenti, signorina Dall'An. Grande conducente di trasmissioni radiofoniche.
0: Grazie.
1: Sì,
0: beh, maestro Miyagi, lei mi ha rallegrato il lunedì. È stato un onore ricevere un suo messaggio. Ovviamente lo potete sentire sempre la mattina, che vi dà i consigli sulla vita. E posso dirle, maestro Miyagi, prima ancora di pensare di voler fare la speaker e di approdare qui a Radio Peter Pan, tutti i giorni vivevo con i suoi consigli. Cioè, non iniziavo a lavorare senza i consigli del maestro Miyagi. Hello.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
16: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.

è proprio lui, Shiva con Auto Blu. Era il 2020, bella, sempre bella. Ultima mezz'ora scarsa di Feel the Vibe, sono la Dallan, parliamo di musica, abbiamo parlato di Tomorrowland, abbiamo parlato di bambini e di apprendimento e di memoria. Sappiate che adesso andiamo nel mondo di Dua Lipa, perché probabilmente il suo nuovo album uscirà quest'anno. Il suo ritorno è vicino, ne parlavo proprio oggi con un collega, che mi piacerebbe molto andare a vedere la Dua e soprattutto vedere com'è una vera showgirl sul palco. Lei, oltre ad essere molto bella, è veramente molto brava ad esibirsi sul palco, ad essere molto se stessa, perché secondo me non è un personaggio costruito. C'è chi prende spunto da lei, non faccio nomi, ma lei è molto carismatica, sorridente, anche molto legata ai suoi fan. Secondo queste indiscrezioni, appunto, ad ottobre uscirà il primo singolo del progetto. La pop star non pubblica un album però da oltre 2 anni, quindi siamo senza la Dua, senza canzoni nuove da più di 2 anni. Sta per iniziare una nuova era, sappiamo che lei si è anche sposata, quindi probabilmente stava a pensare al matrimonio, cioè stava a pensare: io mi devo sposare, vengo in Italia, vengo in Sicilia, devo essere super bella, meglio che la musica la metto un attimo da parte e magari al mio matrimonio avrò anche ballato gli Another 54 Ultra con Talk to You.

0: Dylan e Gue, come un tuono vi porta i prossimi eventi di Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Next event. Arriviamo da un weekend scoppiettante e ce ne prepariamo un altro ancora più carico. Partiamo da venerdì 31 luglio, Radio Peter Pan sarà a Frasca 2000 a Ponzano Veneto, Treviso. Dalle 19 ci sarà Fabio Pizzo e a seguire in console Danielino DJ. Sabato 1 agosto arriva il Pink Power al Primavera Beach Rosolina Mare. Dalle 21 la console è tutta pink e tutta rosa con Sister Gloria e Francesca Voice. 2000 Heroes invece arriva al Lagos Beer Fest, siamo signoressa anche qui in provincia di Treviso. Dalle 21.30 in console Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes. Andiamo anche in provincia di Udine, Trevignano Udinese, Mandi ragazzuoli a Misimbale. Dalle 21.30 in console Maxwell e Fede. Se ho pronunciato bene, datemi qualche punticino in più. Per quanto riguarda domenica 2 agosto, arriva un Peter Pan Party People al Limousine Risto Pizza e Music a Mossano al Tagliamento. Siamo in provincia di Pordenone. Dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede. Siamo media partner anche di Aperi Show on the Beach domenica

ricordo anche la frase celebre di Aprisho, uniti si può. È stata un bellissimo evento a Treviso, adesso si replicherà anche a Jesolo e io sarò lì a fare un po' di contenuti. Quindi se venite ci beviamo.

0: capito? L'album bellissimo. Oggi In My Mind compie 20 anni, quindi festeggiamo con lui questo bel traguardo. Era il 2006 e usciva l'album di debutto da solista più bello e di uno degli artisti più influenti degli ultimi decenni. Dico anche che Pharrell forse è il più eclettico, uno dei più eclettici insieme a Bruno Mars per quanto riguarda stile musicale, ma anche amante della musica e della moda soprattutto.
1: Malaje,

0: Bashi živí. Radio Peter Pan.
1: Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot. Latina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Peter Pan.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 21 in punto.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
16: Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, pensato per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima.

0: Non si può sapere cosa c'hai. Sono tornato da Ibiza. Più che sottolato, sei tutta arrabbiata.
1: Ma se per 4 giorni non mi hai iscritto. 4 giorni non mi hai iscritto mentre eri.
0: Oh, ma c'è il fuso orario a Ibiza.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
0: Oh, ma Ibiza non sai come funziona. Lì non ci sono orari, no? Si perde la cognizione del tempo. Tu vai a dormire alle 2 del pomeriggio, ti svegli alle 10, mangi alle 11 di sera, vai a ballare, stai sveglio fino alle 9 del mattino.

0: fun.
1: Voglio provare a essere povera per un giorno. Ma sì? Sono stufa di essere povera tutti i giorni.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Cosa vuoi nella vita?
2: Ora vorrei solo due cose: guadagnare soldi e perdere peso. Però sto solo perdendo soldi e guadagnando peso.

è uscita la classifica dei 10 DJ più ricchi del mondo. Al decimo posto Martin Garrix, al nono posto Afrojack, all'ottavo posto deadmau5, al settimo posto Diplo, al sesto posto Skrillex, al quinto posto The Chainsmokers, al quarto posto Steve Aoki, il podio terzo posto per Tiesto con un patrimonio di 170 milioni, al secondo posto David Guetta con un patrimonio stimato di 200 milioni e al primo posto non poteva che essere lui, Calvin Harris, con un patrimonio di 300 milioni di dollari.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Make Your Day.
1: Una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
2: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
1: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo della Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
2: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
1: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
2: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba? Che bastardo, anche questa volta mi ha fregato.

0: Jackpot.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città del la Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Peter Pan Pink Power.
18: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
23: Everybody make some TikTok.
22: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
0: Tu pensa che c'è gente che pubblica sui social e pensa che 15 like sono pochi? Ah sì, immaginati 15 persone che ti rincorrono e iniziano a picchiarti per strada. Ti sembrano pochi adesso? Continua a postare,

Io vorrei incontrare per la strada ora uno di quelli che dice no, ma l'estate è meglio che d'inverno, perché d'inverno piove, fa freddo. Ho capito, fa freddo, ma se è freddo ti copri. Ma d'estate che cazzo fai? Eh? Oltre a spogliarti, cosa puoi fare? Ti sezioni, ma cosa vuoi fare? Ma non vedete il caldo che è? E tutti i giorni qui che parlano dei cambiamenti climatici e l'hanno sempre più caldo, le notizie tutte sempre, tutti i giorni sul caldo, che mi fanno salire ancora di più il caldo a me queste notizie qui. Basta per favore, i cambiamenti climatici ci sono, può darsi, io non sono uno scienziato, non lo so, ma l'Italia non è più uno stivale, è un infradito. Davanti a casa mia una volta ci facevano il mais, c'erano tutte le pannocchie, ora sono già tutti campi di popcorn, sarà caldo. Amico.

0: Amore, ho prenotato la vacanza con i bro.
1: Ah, che bello, dove andiamo?
0: Ma chi?
1: Noi e i bro.
0: No, ma è una vacanza tra bro.
1: Beh, io non sono una bro.
0: No, amo, tu non sei una bro, scusa.
1: Ah, no? Vabbè, e dove andreste?
0: No, no, chi andreste? Abbiamo dato l'appunto, è sicuro.
1: No, niente è sicuro, solo la morte.
0: Andiamo a Formentera.
1: Ah, bella Formentera, no?
0: C'è pure il gruppo Fomentati per Formentera.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Ma a me spiegate come cazzo fanno quelle persone che tu gli dici: oh, Luna, che famo, andiamo a mangiare una cosa? Eh no, io ho già pranzato, ho mangiato una mela. Scusa, non ho capito, una che? Una mela? Ma c'era il maiale attaccato dietro, era la mela della strega di Biancaneve, te se mangiate pure loro. Che vuol dire una mela? Fammi capire, io se lancio una mela dentro lo stomaco mio, è tipo quando lanci un pollo a alligatori per fargli capire che sta arrivando il pranzo, gli dici: oh, dai, preparate che mo scarichiamo.

capito il perché la gente quando deve trovare parcheggio abbassa la radio. Cioè, come se l'intensità del volume influisse sul fatto della probabilità di trovare parcheggio o meno.

0: non scherza mai, non balla mai, invece con lei lì lo fa. Adesso l'ha detto a inizio programma che gli stai sul cazzo, che non ti ama più, che forse non ti ha mai amata. Ma anche se non l'avesse detto, ti ha portata in un programma dove lui sta in mezzo a 13 donne tutte col culo de fuori. Ma secondo te te ce porta e ce va perché se vuole mettere in mezzo a loro a dargli consigli sul make up oppure su come piastrasse i capelli? Oppure che nerdi quando al falò gli fanno vedere lui che palesemente confessa un tradimento e lei è lì con ste cuffie che guarda il video? No, ma che cosa stai dicendo?
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Accendi subito l'aria condizionata.
2: Io la gente che ama l'estate la manderei in terapia. Odio l'estate perché non te puoi togliere la pelle, nemmeno l'ansia sociale. Ma questi che corrono d'estate, ma dove vanno? A Lourdes. L'estate mi piace, quando finisce. Mi sono messo il deodorante pure nell'anima. C'è chi ama l'estate, io ancora c'ho il trauma da sabbia nelle mutande. Ho 40 gradi, ho perso la pazienza, il deodorante e la voglia di vivere.
3: Io odio il caldo, il sole mi guarda e mi dice...

0: Zio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Squat. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Jackpot. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi, magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.

0: tutti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Pink Power.
2: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni Afarra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22:30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!

0: siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. Far l'amore come
9: ballare. Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan.
1: What?
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf. You are listening to the

0: Sport.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Forever Fun, Forever Summer, Night Vibes.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: Sport.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Su

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.